Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio 3 Telesuona.
1: Thank you.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.

0: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
1: Buongiorno, sono le 6 in punto.
0: La giornata di Radio 3 inizia con
2: doppio misto. Doppio misto.
3: Buongiorno!
4: Buongiorno!
3: Buongiorno!
4: Cosa sono questi gesti subito a quest'ora?
1: Buongiorno, buongiorno TV, buongiorno Teleticino, buongiorno Vale, buongiorno Ticino.
4: Salutiamo tutti quelli che stanno guardando la TV adesso, ma pensi che a quest'ora ci sia gente alla TV?
1: Secondo me sì, secondo me sì, qualcuno che accende. Ma la compagnia è quella.
4: Fa compagnia.
1: Poi
4: c'è la radio.
1: Non la guardi, però ce l'hai in sottofondo, esatto, perché c'è la radio, quindi c'è la musica di conseguenza. Buongiovedì a tutti!
4: Ci
1: 27.
4: Siamo, quasi fine settimana per moltissimi, quindi la prima settimana per molti è già andata.
1: Per me è già venerdì, Vale.
4: Ah beh sì, è vero, effettivamente.
1: Domani ti lascio solo, quindi per me domani è venerdì.
4: Ah ecco,
1: anzi
4: così.
1: Oggi è venerdì, oggi è già venerdì.
4: Vabbè, sì, subito così,
1: Tre ore fino alle 9 anche oggi, quindi le colazioni le passeremo assieme, i primi caffè, i primi cornetti, i primi cappuccini.
4: Le prime code,
1: le prime colonne. Allora, ovviamente i nostri orari sono diversi dai vostri, arrivare verso la radio si viaggiava che è una meraviglia.
4: Sì.
1: Però piano piano sicuramente qualcosa si intensifica e noi siamo qui anche ad aggiornare.
4: Esattamente, quindi se volete essere dei nostri subito 079 449 9537 così
1: oggi
4: per capire un attimino.
1: Non ci siamo scordati, caro Vale, di ciò che abbiamo lasciato in cantina ieri.
4: Di cosa parlavamo ieri?
1: Io lo so. Tu te lo ricordi?
4: Certo.
1: Io lo sono segnato. 27 agosto 2026, tema 2 punti, lo scopriremo tra poco. Ora
4: intanto c'è Zucchero.
5: Adesso

0: proposito di luna piena, Vale, pare che ieri ci sia stata ed alcuni hanno fatto fatica da dormire.
1: Davvero?
0: Sì, pare di sì, pare sì. Ho visto un po' di storie.
1: Ti lasci condizionare da questa cosa, cioè nel senso che a te non,
0: assolutamente,
1: non ti tocca.
0: Infatti quello che volevo chiedere a te, a me proprio tocca questa roba qua. Anche per esempio l'ultimo caffè di a cena, ammetti che sono le 7:30, 8 che ceni, cioè, tanti mi dicono, ma cosa fai, bevi il caffè alle 8 di sera, riesci a dormire? Sì.
1: È vero, cioè, sì, nonostante... ma, ecco, io dipende, non dipende dal caffè, probabilmente dipende da altri fattori, probabilmente penso troppo e quindi non riesco, molte volte non riesco a dormire.
0: Infatti tantissimi dicono, ma passa al decaffeinato qua, quello di cena. No, perché? No.
1: Riesco. C'è a chi fa un effetto e a chi niente, insomma.
0: Finché riesco a dormirci sopra, ben venga, meglio così. Allora 079 449 9537, fatevi vivi se siete dei nostri anche in questo giovedì 27 agosto.
1: Eh sì, anche perché ci sentiamo un po' soli questa mattina, no?
0: Quindi, soli, lasciando la luce accesa, lo snoccioliamo subito, no? Io direi più tardi o
1: più
0: vuoi
1: tardi,
0: farlo?
1: Dai, io direi più tardi. Adesso più tardi. Magari salutiamo i nostri ascoltatori e chiediamo eventualmente se vogliono essere svegliati con qualcosa che veramente li spettini.
0: Allora, stavo guardando la bustina gialla di Via Swiss, momentaneamente non segnala nulla, di conseguenza suppongo e credo che si viaggi per ora tranquillamente.
1: Ecco.
0: Oggi, a differenza di ieri, per esempio, non hanno messo le X alle 5:05 del mattino.
1: Ecco, quindi
0: le X in galleria.
1: Sì.
0: Per ora. C'è un vocale, vogliamo lanciarci?
1: Non lo so, io non mi prendo responsabilità, io non l'ho sentito.
0: Ti dico subito, allora, di Diego ci possiamo fidare.
1: Sì.
0: Ci fidiamo di Diego? Diego, mi raccomando,
1: Diego.
0: Mi raccomando,
2: Ciao Buteis, oreste il frutarol della Val de Blegno. Anche a me, se bevo il caffè prima di andare a letto, dormo. Perché prima mi son beuo 8 gin tonic. Ciao Buteis, buona giornata.
1: Beh, l'accento non è molto da Valle di Blegno,
0: esatto.
1: Mi sembra più...
0: Diego, un abbraccio grande,
1: più Veneto,
0: grande,
1: insomma,
0: grande. Effettivamente, sei prima ci vivi. Buongiorno ragazzi, che splendi la luna davvero, ho dormito benissimo, un abbraccio Barbara.
1: Ecco, sarà per la luna, evidentemente.
0: Non tocca neanche a lei. Poi c'è Mortale, nel senso che la foto profilo si chiama così.
1: Okay.
0: Però lei è solitamente bella spigliata, è presente?
1: Sì.
0: Andiamo,
1: sì,
0: sentiamo.
3: Ma buongiorno. Radio 3i, ma che mica soli, noi siamo qui in macchina che stiamo andando verso Lugano a lavorare, quindi cari amici miei di Radio 3i, noi siamo sempre in ascolto, vero raga? Fatemi sentire. Un abbraccio, un bacione dalla vostra amica Annalisa di Radio 3i, bella Gianda. Ciao raga, buona mattinata a tutti e buon lavoro a tutti.
0: Tutti l'ha detto.
1: Che bello essere positivi a quest'ora, così in questa maniera. Tu riesci ad essere sempre,
0: A
1: parte quello che è il nostro lavoro, ma nei momenti in cui effettivamente non sei in onda.
0: No, ci sono dei momenti che...
1: Cioè non penso che vai in onda e vai in giro a dire buongiorno. No,
0: quello no, però raramente.
1: Oppure
0: mi sveglio male.
1: Sono le 8:02.
0: C'è l'informazione, tra poco l'informazione. No, però è raro che io mi svegli male, nel senso...
1: Cioè, quindi non ti condiziona la cosa?
0: No, neanche.
1: Io devo metterci un attimino prima di carburare, prima di sentire voci, roba del genere, preferisco andarci con
0: calma. 10 anni d'età che fanno,
1: beh.
0: Ci sono i War Republic.

0: musica The Cure, bellissima, 1989.
1: Beh, questo è veramente un classico, è l'Lullaby.
0: L'Lullaby. Sì. Io avrei detto Lullaby.
1: Mi fa piacere sentire i nostri ascoltatori belli allegri questa mattina, già presto così, e quindi sono già belli carichi.
0: Vero, vero, come il nostro amico Vasco.
2: Buongiorno!
1: Buongiorno!
2: Due giorni e poi vacanze!
1: E allora! Beh, scusa, per quello che carico.
0: Siamo abituati a sentirti. Vasco! 3 mesi arrivo! 2 giorni e poi parte. Prende l'aereo, suppongo, perché ha messo il simbolino dell'aereo, quindi suppongo una vacanza via. Sì. Proprio l'aereo.
1: Sì, evidentemente.
0: Poi
1: c'è un aggiornamento viabilità,
0: sì,
1: perché
0: prego.
1: Sulla A2 tra Genestere e Rio Medide Bissone traffico fortemente rallentato in direzione nord, un po' come al solito.
0: Inizia. Ecco. Buongiorno ragazzi, a me la luna questa notte non ha avuto nessun effetto, nemmeno il caffè dopo cena, ma la chiamata della figlia all'1:15 che si era dimenticata le chiavi di casa, sì. Morale, sveglio un'ora. Hai capito?
1: Ti accorgerai quando Mael diventerà più grande che dovrai accompagnarla e andare a riprenderla magari in discoteca.
0: Quello
1: o roba
0: sicuro.
1: Del genere.
0: Avremo una cricca di papà che sono riuscito dalla discoteca in attesa di, capito, la tua qual è, la mia, quella arrivare, guarda che tacco sei messo stasera.
1: Perché poi devi aspettare tipo di andare a riprendere, che ne so, all'1, alle 2, quindi
0: ma quello è il difficile. Non ci sono più le domeniche pomeriggio in discoteca come una volta.
1: Già.
0: Però io credo che saremo complici.
1: Credo anch'io.
0: Complici, perché la femminuccia col papà diventa molto più complice.
1: Di solito sì, ma non è tanto quello, è proprio il fatto di, perché tu poi l'accompagni presto, magari torni a casa, fai una piccola pennichella, poi ti devi svegliare perché devi andare a riprenderli. Vabbè, insomma, cose
0: ecco
1: da genitori.
0: Ecco la complicità.
1: Allora, cominciamo a chiedere qualcosa ai nostri ascoltatori.
0: Vai, vale, volentieri.
1: Perché ieri stavamo chiacchierando a fine trasmissione, insomma, di quelli che sono i nomi che solitamente vengono storpiati, magari i nostri genitori, i nostri nonni, che determinati nomi li chiamano in maniera diversa.
0: Nomi o parole.
1: L'esempio di
0: la
1: tua
0: mamma, per esempio, lei dice business.
1: Ecco.
0: È una questione di business quella, è una questione di mamma e business. Business,
1: vabbè, insomma.
0: Business
1: è un'altra cosa.
0: Però è
1: oppure
0: carino,
1: quelli
0: però
1: che dicono Netflix.
0: Ma è vero?
1: Netflix,
0: c'è Netflix.
1: Ce ne sono. Oppure PlayStation.
0: Vabbè,
1: ce ne sono tanti, insomma.
0: PlayStation, vero?
1: Mi piacerebbe
0: vero.
1: Chiedere agli ascoltatori se hanno esempi di questo tipo di nomi che vengono storpiati da persone che conoscete, insomma, anche familiari, conoscenti, o voi stessi, insomma, che non riuscite magari a dire un determinato nome.
0: O per vincere facile anche sui più piccoli storpiano tanto le paroline.
1: Sì.
0: Allora, aspetta che abbiamo la Silvia, lei sai che carica, come sempre.
1: Sentiamo.
0: Carica, vai. Senti,
3: Ma buongiorno, Valeria.
1: Buongiorno.
3: Ma sentite, ma io stamattina non ho messo in macchina il giubbottino per la pioggia. Ma dite che ho fatto proprio male?
1: No, non credo. Aiuto.
0: No, allora, più tardi avremo Meteo Swiss, Locarno Monti, ma credo di no.
1: Credo.
0: Abbiamo dato giornate.
1: Però non lo so, magari è cambiato qualcosa, evidentemente.
0: Ti tocca rimanere fino almeno alle 7:50 circa.
1: Qualche
0: 45.
1: Altro nome strano, tipo Samsung? Di Samsung?
0: No, ce ne sono. Sto pensando a quelli della mia mamma, perché è lei che li storpia tanto.
1: Sì.
0: Sto pensando ad alcuni e in questo momento non me ne vengono, ma durante la trasmissione me ne verranno.
1: Wi-Fi.
0: Anche perché
1: è
0: all'ascolto, mio
1: davvero?
0: Mamma.
1: Davvero? A quest'ora?
0: E di conseguenza.
1: Salutiamo Antonietta.
0: Ciao Antonietta, di conseguenza. Di conseguenza sicuramente qualcosa mi manderà anche lei. Buongiorno, ma la luna piena è domani mattina esattamente alle 6:18, Dario. No, in realtà ci sono stati punti del cantone dove era piena anche oggi, stanotte.
1: Vedi?
0: Infatti
1: e
0: gente
1: magari
0: che
1: manca
0: non
1: ancora un pezzettino.
0: Dici che non era piena.
1: No, non lo so, però se ce lo dice questo nostro ascoltatore magari.
0: Vabbè, se io finisse a parlare d'amore che è meglio, comunque sì, io stanotte ho visto la luna piena,
1: esatto.
0: Sarà che boh.

0: estate.
1: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
2: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
4: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
5: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo ad Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
2: Infotraffico. Aggiornamento viabilità sulla A2, direzione San Gottardo tra Mendrisio e Melide Bissone, il traffico è fortemente rallentato, traffico congestionato.
3: Radio 3i. Ogni emozione. Solo tua.

0: fuori c'è il sole.
1: Non ancora, magari arriva più tardi, per adesso non c'è nulla.
2: A meno,
0: la finestra è, è aperta, nel senso non c'è
1: è proprio scuro.
0: Allora, un po' di messaggi stanno arrivando. Vale, prego.
1: Ci sono dei nomi che vengono storpiati dai nostri genitori, nonni, eccetera eccetera. Per esempio c'è Lucio che ci dice: ciao ragazzacci, buongiorno, un mio amico fratello al posto di dire kebab dice sempre backup, non ce la fa proprio.
0: Backup. O anche check up, alcuni
1: check up,
0: lo passi il check up. Allora, buongiorno ragazzi, mia nonna al posto di cracker diceva crack. Beh, non andiamo tanto distanti, dicevamo fuori onda anche il nostro Riccardo Pellegrini e insiste, per lui sono
1: scherza,
0: i crack,
1: dai, lui
0: e non sono i crackers. Al posto di ketchup diceva sketch.
1: Sketch è forte però.
0: Lo sketch ci sta, è vero. Poi aspetta, buongiorno, mio papà diceva corboy al posto di cowboy.
1: Che bello.
0: Inguria al posto di anguria.
1: L'inguria.
0: Poi è un classico Halloween, Aulin.
1: Aulin, anche quello è un classico.
0: Quello è un classico. Sì, poi sì, vabbè, sì. Facebook, sì, rimane Facebook. Facebook. Forse la cambiano la
1: cifra. Facebook,
0: Facebook.
1: Sì, è vero.
0: Instagram, non dicono la N.
1: Instagram.
0: O Instagram.
1: Instagram l'ho sentito diverse volte.
0: O Instagram. Poi, buongiorno a Falco, scrive: signori, vi voglio bene.
1: Grazie, così a prescindere.
0: Falco. Così a prescindere.
1: Così.
0: Bene, se avete voglia, continuate a mandarci parole storpiate o anche
1: che avete
0: nomi.
1: Sentito o che dite voi o che non riuscite a dire, perché ci sono quelle cose che effettivamente fate fatica a dire, no? Per esempio, c'è qualcosa che tu fai fatica.
0: Sì, ce n'era una che adesso fuori onda deve venirmi in mente, te la dico.
1: Sai
0: in
1: che
0: onda.
1: Io ho sempre serie difficoltà, ma da sempre, a dire Max Gazzè.
0: Max Gazzè, perché è vero.
1: C'è quella X lì in mezzo.
0: Perché X Max e G Gazzè. Vicini, Max Gazzè. Vero, vero, vero.
1: Cioè, potremmo fare degli scioglilingua anche.
0: È vero. Io ce n'è una che continuavo con Michael, non riuscivo.
1: Tre trentini.
0: Mi verrà in mente quella. È una parola che non riuscivo.
1: Date del pane a quel povero pazzo cane. Però devi dirlo velocemente.
0: Eccola.
1: Date
0: lì.
1: Del pane.
0: Buongiorno, un pane. No, mi viene in mente. È una parola difficile, mi viene in mente. Michael continuava ad aiutarmi, ma io continuavo comunque a sbagliare.
1: Sono quelle cose che proprio non lo fai apposta, è proprio così. You should see the-

0: Notorious B.I.G. questa Hypnotize, un po' di rap al mattino presto,
1: ci sta sempre bene.
2: Sì. Ciao ragazzi, la mia povera nonna Filomena amava la Coca-Cola e la chiamava Caca-Cola.
0: Vabbè, insomma, la nonna si perdona tutto.
1: Io ricordo invece sempre mio zio.
0: Anche perché è diversa, la Coca-Cola è una cosa, la Caca-Cola è più buona.
1: Caca-Cola arriva dopo i fagioli.
2: Invece ricordo mio zio che ai suoi figli, quindi ai miei cuginetti, sì, per farli spaventare gli diceva: tra poco, se non fate bravi, chiamo i cagabicchieri. Che voleva dire carabinieri. Lui diceva carabinieri, ma i bambini dicevano: hai chiamato i cagabicchieri? Allora, perché non chiamare Facce Boccolo a posta di Facebook?
0: Facebook è bello.
2: Facce Boccolo.
0: Grazie Roberto del Gambarogno.
2: Poi c'è Luca.
0: Luca che dice: la nonna di Giù, 94 anni, di mia moglie, Luca al posto di... Luco al posto di Luca, ed è rimasto Luco quando scendo a trovarla. Quindi è Luco, perché Luco è maschile.
2: Ma il maschile è Luco. Poi il gatto, ma femminile.
0: Gatta. Invece, Luca diventa Luco.
2: Visto che tanti stanno portando l'esempio di mia nonna, ricordo che chiamava il telefono.
0: Il telefono.
2: Oppure prima di chiamare Daniele diceva tutti i nomi dei nipoti. Poi arrivavo io, dicevo: nonna, io sarei Daniele.
0: Però quello è un problema, credo, dell'età, perché arrivi a un certo punto, anche coi figli, che ne chiami uno, però ti rendi conto che... Perché guardi me?
2: Scusami, stai facendo l'esempio dell'età.
0: Sì, è vero.
2: Ma noi siamo come luci, siamo messi bene, perché se mi vedo in questa qua sembra abbastanza scuretto.
0: No, però vedi, là
2: in televisione siamo messi bene.
0: Se non ci dicono niente vuol dire che funziona, probabilmente. No?
2: Poi aspetta, qualcuno dice Luca.
0: Fuschia. Al posto di fucsia.
2: Se fuschia, è vero.
0: Probabilmente
2: vero.
0: Sì. C'è un audio anche di una nostra ascoltatrice, cos'è che diceva?
2: Gli ultimi 10 secondi,
0: sì,
2: l'ultimo
0: sì,
2: dei 10
0: sì,
2: secondi.
0: Sentito?
2: No, non l'avevo sentito. Penso che dica, spero,
0: Sì.
2: Annalisa, lei.
0: Sì, è sempre lei.
3: Ma anche per dire Instagram si dice anche Insta, detto da noi giovani. Non dimenticatelo.
0: È vero, è vero.
3: Buona giornata,
0: è vero. Ma per me, che sono diversamente giovane.
2: Insta, è vero, vai su Insta. Vabbè, TikTok Insta. È facile anche da pronunciare, quindi altri social. Facebook un pochettino un po' più difficilotto. Si parla di parole storpiate o nomi storpiati da parte dei nonni o dei più piccoli.
0: Classico.
2: Noi stessi, perché ecco, mi è venuta in mente la parola, ricordamela tu.
0: Non me lo ricordo più, cos'è
2: destegia...
0: che era? Destabilizzare, no? Destagionalizzare.
2: Ragazzi, destagionalizzare. Cioè, provate a dirlo forte, non riesco.
0: Destagionalizzare.
2: E spesso nelle news si parlava appunto di della
0: destagionalizzazione.
2: Vedi? Ed è difficile comunque, ragazzi.
0: Purtroppo ci sono quei termini che molti non riusciamo a pronunciarli.
2: Poi ci sono anche sciogli lingua, come si diceva. Gli sciogli lingua sono un pochettino più complicati. Tre tigre contro tigre.
0: Vero.
2: E 33 trentini.
0: E trovano tutti a 33 trotterellando in Trento, una roba del genere. Adesso non mi ricordo.
2: Ma mi stai facendo fare
0: sotto
2: delle
0: la capra. No, sotto la panca.
2: Sotto la capra. Sotto la capra ci penso io. Mi stupisci invece di Mitsubishi. È vero.
0: Bello,
2: mi stupisci.
0: Bello,
2: è vero.
0: Bello,
2: è vero.
0: Bello, mi piace.
2: Se ne avete altri, fatecelo sapere. 079-449-9537. Noi ci mettiamo la musica.
0: Lo vuoi quel kiwi? Ripetilo velocemente.
2: Lo vuoi che il qui.

0: estate di Radio 3i.
1: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.
2: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
3: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
4: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
5: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
6: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Che sound, ragazzi, ce lo scrive mamma anche Elia. Mamma mia, il sound della mattina così. Pink Floyd per pochi.
1: Eh beh, veramente. Tra l'altro, il primo ministro inglese per lei era Churchill. Questa era sempre la nonna tra i nomi storpiati.
0: Ah, sì, sì, sì.
1: Cioè, era Churchill, ma lei la chiamava Churchill.
0: Churchill. Antonello scrive: mia nonna era convinta che i giovinastri fumassero la maggiorana. Poi aspetta, abbiamo anche due che dicono sì. Pink Floyd, wow wow wow. Poi aspetta, abbiamo anche la mia mamma non riusciva a dire tecnica e diceva tennica. Guarda, fidati che questo. Ancora al giorno d'oggi c'è gente che utilizza tennica.
1: Oppure quelli che dicono psicologo.
0: Psicologo, un classico. Poi abbiamo 16 secondi di vocale, vale, sì. Tu le preascoltate, sì, quindi vai, andrei vai, tranquillo, vai. Giusto? Vai.
2: Buongiorno. Buongiorno. La mia sorellina Chiara da piccola sulle patatine ci metteva il kepach.
0: Ah,
2: kepach. La magnoliese. Invece mia zia fantastico. In Sardegna per dire IMPS dice IMPC.
1: IMPC, ecco.
2: Buona giornata a tutti.
1: Grazie.
0: Buona giornata anche a te. IMPC. Siamo ecco. In chiusura della prima ora insieme.
1: Sì, diversi argomenti ancora nelle prossime ore, anche perché fino alle 9 staremo insieme.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
2: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: Dal 31 agosto, quando il giorno finisce, la musica continua. Dalle 22 a mezzanotte, Riccardo Pellegrini ti accompagna con Di sera di notte, perché la notte merita una colonna sonora. Accendi il nuovo suono di Radio 3.
8: Sono le 6:58.
9: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
10: Ticino News.
11: Una buona mattinata al microfono Gianluca Albisetti. Inondazione fra Nepal e Tibet, sale il bilancio dei morti mentre si cercano i dispersi, molti dei quali sono turisti. Sentiamo Alessandro Cocca.
12: Sono ore drammatiche al confine fra Nepal e la regione cinese del Tibet dopo che ieri un'esondazione improvvisa di alcuni corsi d'acqua ha causato molti morti e centinaia di dispersi. Le autorità nepalesi e cinesi hanno confermato di aver recuperato un centinaio di corpi, tuttavia il numero delle vittime accertate è destinato con ogni probabilità ad aumentare. L'area interessata infatti è molto vasta, la massa d'acqua, fango e detriti rocciosi si è abbattuta improvvisamente con estrema violenza sui centri abitati, travolgendo persone, edifici e infrastrutture. La zona più colpita è una regione dell'Himalaya abitata da decine di migliaia di persone, frequentata da molti turisti, e 260 delle 558 persone ancora disperse sono proprio cittadini stranieri. Non si conoscono ancora con certezza le cause dell'evento, è probabile che siano legate ad una valanga di ghiaccio e rocce che si è staccata sui monti dell'Himalaya.
11: Voltiamo pagina perché le questioni finanziarie, ma non solo, preoccupano il governo ticinese che ieri ha incontrato la deputazione alle Camere federali in vista della sessione autunnale. Marina Carobbio Guscetti, la presidente dell'esecutivo ticinese.
13: Vediamo sempre più che la Confederazione tende a trasferire maggiori compiti ai cantoni, ma a togliere le risorse necessarie per portare avanti questi compiti. Questo ci preoccupa perché aumenta le disparità fra i cantoni e cantoni come il Canton Ticino, che sono già in difficoltà finanziaria. giudiziaria, ma hanno numerosi compiti ai quali dovevano assolvere. Pensiamo a tutta la questione del mercato del lavoro, alla difficoltà delle famiglie, il potere d'acquisto, l'aumento dei premi ai cassamalati, ecco, sono ancora più penalizzati rispetto ad altri cantoni. Abbiamo chiesto per esempio alla deputazione ticinese, alle Camere federali, di stare molto attenta al fatto che è giusto riconoscere la possibilità di stare sul territorio svizzero le persone che vivono il conflitto in Ucraina, ma la Confederazione non deve tagliare i mezzi per la possibilità di integrazione e di accesso al mondo del lavoro portato avanti dai cantoni.
11: E all'incontro era presente anche il presidente della deputazione Bruno Storni, che non ha dubbi su quale sarà il dossier che più impegnerà i deputati a Berna nei prossimi mesi.
10: Il grande tema è comunque la perequazione intercantonale, che sappiamo ci penalizza. Il canton Ticino è in una situazione che non rientra nei parametri di tutti gli altri cantoni, quindi è un po' disfunzionale dal punto di vista fiscale ed economico, e qui dobbiamo cercare di adottare dei criteri che considerino la particolarità del Ticino.
11: Lasciamo la politica e chiudiamo con il calcio e il lancio della partita di questa sera tra Maccabi Tel Aviv e Lugano, che vale la qualificazione alla fase a campionato della Conference League. L'allenatore Mattia Crocitorti.
14: Sì, partiamo dal 2-1 di giovedì scorso, una partita tosta, una partita che ha fatto vedere che ce la possiamo giocare, però ha fatto vedere che giochiamo contro un signor avversario. Sicuramente sarà una partita intensa, sarà una grande battaglia, e per riuscire a portare a casa questa qualificazione dovremo essere veramente ancora più precisi, ancora più concentrati del solito. Penso che i ragazzi sappiano cosa ci giochiamo domani, e dunque sicuramente un po' di tensione salirà. Noi siamo pronti, sappiamo quello che dobbiamo fare, quello che vogliamo fare, vogliamo essere più forti dell'avversario. Cercheremo di gestire la partita al meglio, sapendo che ci saranno momenti di difficoltà.
7: L'infotraffico.
11: Nella Svizzera italiana oggi il traffico è localmente intenso, forti rallentamenti segnalati sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao per chi viaggia in direzione nord, identica situazione anche nelle Mendrisio 8 sulla strada dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio.

0: Gli Evanescence, quelli di Emily con Bring Me to Life. No, non vi dico cosa succede fuori onda prima di aprire il microfono, perché a parte che farebbe troppo ridere.
1: Gioco di sguardi, gioco di sguardi. Sì. Allora, luce anche su Melide da
0: e luce fu
1: da un bel po' di tempo, che eravamo rimasti con la tenda abbassata, quindi pensavamo fosse ancora buio. In realtà, bella giornata, c'è già luce, c'è già luce.
0: Per noi era chiuso, quindi non vedevamo niente.
1: E vedendo il cielo, per chi ce lo chiedeva, ho dimenticato il giubbotto della, ti ricordi? O sì, comunque sì, la mantellina della pioggia, io non credo. Way. Oggi non credo che serva.
0: Chiederemo poi a Meteo Svizzera. Tanto stavo guardando, tra poco avremo anche l'Astro Parade, che il Capricorno è sempre lì.
1: Te lo fa apposta.
0: No, ma non è che lo faccio io, scusa.
1: Non è che lo faccio io.
0: Metto lì, guardo le stelle e dico, va. Senti, io vorrei iniziare questa ora con un argomento particolare.
1: Veramente l'Ariete primo.
0: No,
1: scherzo.
0: No, non è primo, è quarto.
1: Prego, prego, diciamo l'argomento, diciamo.
0: Qual è quella cosa che non capisci perché piaccia così tanto agli altri? Che ne so, mi viene in mente personalmente il padel, che va così tanto.
1: Okay,
0: io
1: sì,
0: non capisco perché, però questa è una mia cosa personale. C'è una cosa che secondo te, che a te proprio non ti prende, che però gli altri fanno e che sono contentissimi di fare? O un'altra cosa, per esempio, non capisco quelli che guardano i reality. Cioè io personalmente non...
1: Ma che stai parlando con uno che...
0: Guardi i reality?
1: No, solo Temptation Island.
0: Ah, ok.
1: Lì perché sbotto di risate.
0: Ok, me ne va. Ciao,
1: grazie, lo stesso Ale. Grazie.
0: No, sto scherzando.
1: No, però ecco, altri no, tipo il Grande Fratello mai. Cioè forse ho visto la prima edizione, però non sono... Temptation Island lo guardo, ma più che altro ti ripeto, per quello che accade.
0: Io credo sia un mio limite, ci mancherebbe altro per questo motivo. Però mi piacerebbe chiederlo anche agli ascoltatori. Qual è quella cosa che tutti fanno, a chi a tutti piace o a chi a molti piace, che a te però non ti dà nessuna sensazione?
1: Questa è bella, questa è bella.
0: Padel ti piace?
1: Il padel
0: dovrei chiedere amici.
1: Allora, beh, lui è amante, però non ricordo se Panatta, forse Adriano Panatta,
0: sì,
1: ha definito chi gioca a padel, ha dato una definizione. Forse chi non è riuscito ad arrivare al tennis si ferma al padel, una roba del genere, anche se sono due cose completamente diverse.
0: Eh sì, assolutamente.
1: Però Panatta aveva detto un qualcosina, adesso mi sfugge proprio nel preciso.
0: Che avrebbe voluto giocare a tennis, ma che non è arrivato lì.
1: E probabilmente sì, una cosa del genere.
0: Oppure, che ne so, mi vengono in mente anche altre cose, tipo chi fa le foto al cibo, cioè al ristorante, ma perché?
1: Ma prima
0: te ne ho mandata io una prima.
1: Cioè, lo dice, mi ha mandato una foto di un dolce,
0: ma
1: tanto,
0: no, ma non
1: buonissimo.
0: È che lo dico per me personalmente, però quelle cose particolari che molti fanno, che però sinceramente a te non ti piacciono, insomma.
1: Me ne verrà sicuramente in mente qualcuno, sicuro sicuro. Adesso qualcuno dice i reality neanche io riesco a guardarli, scrive. Però poi si sa che sono poi anche così modo di discussione nei giorni successivi, questi reality tra il Grande Fratello.
0: Scusa, mi ero distratto con il messaggio di Diego, che però non si può leggere.
1: Ah, vabbè, non si può leggere?
0: No,
1: neanche
0: si può leggere.
1: Cambiando qualcosina.
0: Non lo
1: no,
0: so.
1: Beh, lasciamolo lì. Poi
0: è difficile.
1: Tanto Diego sa.
0: Intanto, qual è quella cosa che non capisci perché piaccia così tanto agli altri?
1: Fatecelo sapere.
0: Ecco,
1: 079 449 9537.
0: Tanto arrivo al tuo amico.

0: entri il test Vito Salamanga.
1: Si chiama così.
0: Si chiama così. E tu cosa fai questa sera? Noi invece non adesso cosa facciamo, Vale?
1: Facciamo l'astro tris.
0: Facciamo l'astro tris, tanto ormai. Ormai.
2: Astro tris.
1: Ma scusa, perché tris che poi li leggiamo tutti a 12?
0: È vero. 12. Noi, beh, in realtà perché sul dettaglio entriamo solo nei primi tre posti. Dodicesimo, come ha già detto Valerio, c'è il Capricorno, amici. Oggi siamo un po' rallentati, la pazienza è nostra alleata, pare.
1: Undicesimo posto, lo Scorpione, evita tensioni e discussioni inutili.
0: Al decimo posto i Pesci, giornata tranquilla, meglio non forzare le situazioni.
1: Nono posto Acquario, novità interessanti ma serve molta pazienza.
0: Ottavo la Vergine, concretezza e concentrazione senza stressarti troppo.
1: Settimo posto Cancro, emozioni intense, segui l'istinto.
0: Al sesto il Toro, stabilità e qualche soddisfazione.
1: Quinto posto Gemelli, tante idee e comunicazione al top.
0: Al quarto l'Ariete, grinta, iniziativa, giornata dinamica.
1: Sai che mi sembra quello di ieri, Storo, non lo so.
0: Quella sensazione... Il Leone era primo ieri.
1: Non lo so. Terzo posto il Sagittario. Voglia di fare spirito positivo. Oggi puoi cogliere un'occasione interessante. Lasciati sorprendere e non restare nella routine.
0: Al secondo c'è la Bilancia. Armonia e buon umore ti accompagnano per tutta la giornata. Ottimo momento per chiarire qualcosa e vivere rapporti più sereni.
1: Primo posto Leone. Giornata da protagonisti. Energia e sicurezza sono al massimo. Una telefonata, un incontro, una proposta potrebbe portarti una bella sorpresa.
0: Quindi complimenti amici del Leone, anche alla Bilancia del Sagittario.
1: Ma senti, senti che pezzone.
0: Dopo, dopo l'astro tris o dopo
1: From
0: l'oroscopo.
1: Los Angeles, California, the doors, sulle mani.
0: Sì. La musica giusta, anni 70, giusto?
1: Beh sì, assolutamente. Beh, questi sono i Doors e questa è la famosissima Roadhouse Blues.

0: Let Me Love You, Neo Radio 3, messaggio di viabilità, giusto?
1: C'è un messaggio di viabilità che arriva da Via Suisse, perché sulla A2, direzione sud, a Lugano sud, problemi di traffico perché c'è un veicolo in avaria, un mezzo pesante in avaria e sta creando qualche disagio.
0: Poi torniamo sul nostro oroscopo, dice sì. Buongiorno ragazzi, io non è che credo nell'oroscopo, però ieri ero in dodicesima posizione, mi è scoppiata la gomma posteriore sinistra del furgone.
1: Oh, caspita.
0: Però dai, tutto sommato mi è andata bene, sono riuscito ad evitare di fare altri anni, lollo.
1: Caspita.
0: Danni, lollo.
1: Tra poco andremo avanti con quello che è il nostro argomento, qual è quella cosa che non capisci perché piaccia così tanto agli altri. Volevo leggere solo un messaggino veloce che dice: ciao ragazzi, le discoteche, musica altissima, gente ovunque, il giorno dopo non senti più niente.
0: Senti solo questo. Il timpano lesionato.
2: L'estate di Radio 3i. Qualunque sia la tua auto, un'utilitaria, un'auto sportiva o un fuoristrada, un'auto elettrica, ibrida o d'epoca, cabrio, pick-up, minivan, a trazione posteriore, anteriore, integrale, cimelio, leasing usato o semplicemente la tua a quattro ruote. Tu sei importante per noi. Per questo abbiamo l'assicurazione perfetta per la tua auto. Assicurala ora su zurich.ch/auto.
3: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
5: Casino Lugano.
6: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
7: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
8: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
9: Direi di sì e
8: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
9: Certo, ma
8: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
9: Sì, va bene, e
8: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
9: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
8: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
9: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
8: Davvero?
9: Sì, chiamala Trapletti Pittori.

0: On Top of the World, Imagine Dragons, Radio 3, quasi le 7:30, 7:28 per essere precisi. Allora, un po' di vostri messaggi che stanno arrivando su...
1: Ce ne sono diversi, per quanto riguarda appunto qual è quella cosa che non capisci perché piaccia così tanto agli altri, che a te proprio non ti piace.
0: Partiamo dal tartufo?
1: Vai, vai.
0: Il tartufo, come fanno alcuni ad adorarlo così tanto e spendere così tanto per qualcosa che rovina le pietanze?
1: Ha un sapore molto molto forte, sì. Poi lì è una questione di gusti, chiaramente, che poi c'è da differenziare, perché c'è quello di Norcia, c'è quello di Alba, eccetera eccetera,
0: bianco, quindi... scuro, giusto?
1: Sì. Alba Albertino,
0: Alba no, la nostra amica Anna Lisa, Alba Lisa. No, io devo dire che se è troppo è pesantuccio,
1: è vero.
0: Per esempio mi piace anche l'olio al tartufo.
1: Sì, l'importante è che non sia troppo,
0: che non sia troppo,
1: qualsiasi cosa,
0: poi va a coprire il gusto vero e proprio, certo, di quello che stai mangiando se è troppo.
1: Vero. C'è qualcuno che dice: non capisco il brunch, perché con 40 franchi per mangiare due uova e un avocado.
0: Poi aspetta, qualcuno scrive: il sushi, raga, sto mangiando riso freddo con pesce crudo avvolto nell'alga, ma perché?
1: Dai,
0: ma perché?
1: Qualcuno dice: le serie che hanno 8 stagioni che dopo la seconda perdo completamente interesse. Questo è vero, anch'io.
0: Questo è vero, sì, questo è vero. Se sono troppo lunghe, tra l'altro su questa roba vedevo ieri uno short di Siani che diceva: le stagioni che durano troppo a lungo, per esempio i thriller, dice all'800esima puntata scopri chi è il killer.
1: Esattamente.
0: E lui dice: ho capito, ma mi sono scordato che ho morto.
1: È vero.
0: Sì, Anima, ho capito che il killer lo scopriamo, ma che il morto lo sono già scordati.
1: Sì, è vero che molte volte effettivamente perdono tanto di interesse, quindi cerchi di guardarne il più possibile, ma non ti rendi, non cambia nulla, o comunque cambiano tante cose, ma alla fine la sostanza non c'è, insomma. Ecco.
0: Allora, qualcuno che qui mi trova in disaccordo: il calcio, 22 persone che corrono dietro la palla e io devo pure fingermi interessato.
1: No, dai,
0: calcio cavallo. Poi altri che ne stanno arrivando, Vale?
1: Sì, allora, le mode che improvvisamente piacciono a tutti e dopo due giorni nessuno le sopporta.
0: Beh, sì,
1: più.
0: È vero.
1: No, lei non le sopporta.
0: Per andare dietro, insomma, come Coroni, poi alla fine.
1: Sì, che poi veramente anche le mode durano poco, insomma, quel tot di tempo, poi dopo passano.
0: Mia madre dice:
1: e poi tornano.
0: Durano da Natale a Santo Stefano.
1: È vero.
0: Allora, qualcuno scrive: i tacchi, letteralmente pagate, quindi credo sia un maschietto che lo stia scrivendo, per farvi male ai piedi.
1: Non tutte. Le ragazze con i tacchi, insomma, fanno la differenza.
0: Però facci caso che, per esempio, le feste, matrimoni, quant'altro, hanno sempre nella borsetta il sandalo o l'infradito o una scarpa a tacco basso.
1: Dipende dalla borsetta, perché adesso queste borsette piccolissime, non ci sta neanche il telefono. Quindi.
0: Poi più tardi, se non è nulla da chiedere dopo le 8, io ho un qualcosina che ultimamente sto vedendo e che niente mi fa sanguinare gli occhi, ma quasi.
1: Ma puoi chiederlo anche adesso,
0: Dici adesso?
1: Sì, anche adesso.
0: Facciamo più temi.
1: Sì.
0: No, allora, magari maschi all'ascolto, uomini all'ascolto, mi date una mano, mi dite il motivo e il perché. O forse tu lo utilizzi e mi smonti. Ma
1: il
0: io...
1: tacco, no.
0: No. I pantaloni in lattice. No, scherzo. No, aspetta. Ultimamente sto vedendo al mare, soprattutto, e la sera quando si passeggia, quando si è un pochettino infighettato, diciamoci, l'uomo con la pochette in mano.
1: Aiuto. No.
0: Ragazzi, sono rimasto indietro io. È un qualcosa di nuovo, bello, ma l'uomo con la pochette in mano.
1: Non si può vedere, effettivamente. Ma magari le ragazze piace, quindi evidentemente fateci sapere, perché se qualcuno la porta, evidentemente qualcuno piace.
0: L'uomo con
1: la pochette,
0: come quando scrivono i sandali solo se sei Brad Pitt a Thor, mentre interpreti Thor, la pochette.
1: Poi i sandali con i calzini anche no.
0: Ma l'uomo in estate messo bene con la pochette non si può vedere, almeno a mio parere, non si può vedere.

0: Late Night Talking.
1: Sai che questa canzone è sempre bella, sempre bella, sì, allegra, mi fa piacere
2: un
1: sentirla.
2: Un bel ritmo, lui è bravo, sì, dire, con un grande artista.
1: Sì, diciamo che è quello dei One Direction, è come vedere Robbie Williams dei Take Day That, Take That, una, sì, roba del genere, per intendersi.
0: Allora, un po' di vostri messaggi, non volevo aizzare il popolo.
1: E invece l'hai fatto.
0: L'ho aizzato. L'uomo con la pochette è imbarazzante, ragione, scrivono, scrivono.
1: Ciao ragazzi, sì, è vero, al mare vedevo ragazzi adolescenti con la borsetta a tracolla, ce lo dice Manu.
0: Allora, la borsa a tracolla passi ancora, sì, cioè ancora ancora, la pochette in mano, intendo, quella lì proprio abbastanza inguardabile. Poi tornando alla serie TV invece, dopo la quarta serie TV, no, aspetta.
1: Dopo la quarta serie è troppo, è troppo, il famoso salto dello squalo di Happy Days. Ecco.
0: Poi l'uomo con la pochette solo se sta facendo il galantuomo e portando quello della compagna, così lei ha le mani libere, lo dice Alessia, vero, ma purtroppo non è quella della compagna, anzi è proprio stilizzata, esatto, a home. A home.
1: Sì. Qualcuno dice ecco la mia e ci manda la foto della propria pochette.
0: Ah, ecco, chi è lui? Ah, Salva, buongiorno.
1: Sentiamo Salva.
0: Però c'è un po' di quella lì è a tracolla, diciamo.
1: È vero, è vero.
0: Puoi mettere a tracolla.
1: C'è un messaggio audio di Marta.
0: Aspetta, prima, sempre Salva, vuole fare gli auguri e ci aggreghiamo anche noi al piccolo Sebas.
1: Ah, ok.
0: Sebastian, Sebas per gli amici, oggi 13enne, auguri, auguri anche alla mamma, scrive.
1: Ma tu ti ricordi i tuoi 13 anni?
0: Io sì, 13 anni.
1: Cosa ti ricordi dei 13 anni?
0: Che avevo, vabbè, i cagli alle mani. Quasi cieco sono diventato.
1: Sai che quasi quasi
0: abbiamo lo stesso.
1: La pensavo questa cosa.
0: E poi ricordo che avevo il codino.
1: Ah,
0: i famosi,
1: ecco,
0: capelli lunghi,
1: famosi,
0: con la coda.
1: Il famoso codino.
0: Auguri anche alla mamma, quindi credo che facciano il compleanno nello stesso giorno. Bellissima questa cosa, ecco, credo. Un abbraccio forte, vi voglio bene. Appunto lo dice.
1: Che fortuna fare il compleanno,
0: Salva,
1: mamma e figlio. Incredibile.
0: A mia mamma con mia sorella capita così.
1: Ah sì?
0: Mia mamma è nata il 7 maggio. Partorì il 7 maggio.
1: Sì. Che bel regalo.
0: Allora, altri messaggi. Aspetta, l'uomo con la pochette non si può vedere nella maniera più assoluta, da vietare.
1: Sì, ha ragione.
0: Poi c'è un vocale di Marta, lo vogliamo sentire?
1: Lo sentiamo, io non l'ho sentito. Quindi,
0: di Marta, insomma, ci fidiamo.
1: Sì, sì,
0: ci vediamo.
3: Ma che poi quelle pochette sembrano i beauty case della K che usava mio figlio per andare in vacanza. Si possono guardare.
0: È vero.
1: Ha ragione, ha ragione.
0: Cioè, tutti che si, con questa. Infatti, mi sentivo io a disagio avere ancora il borsellino dietro. Il sederino, nell'apposita tasca del sederino.
1: È vero.
0: Quindi, un po' di
1: dice, ormai la borsetta è piccola e non può portare anche mille cose di lui, ognuno con la propria borsetta.
0: Ah, in quel senso. Quindi, in quel senso. Allora, buongiorno ragazzi, io direi meglio l'uomo con la pochette, magari non ha le tasche nella giacca, che l'uomo con la canotta.
1: Qui
0: quello si è davvero. L'uomo con la canotta fa.
1: È davvero inguardabile, dai.
0: Prima fuori onda abbiamo detto, soprattutto se ha una macchia rossa stampata sul petto del sugo.
1: Oppure se è molto villoso, insomma, magari, che ne so, la schiena. Le
0: ascelle che da una all'altra senti.
1: Non è bello.
0: Poi, buongiorno ragazzi, aborravamo già borsette anni fa. Ciao Simo.
1: Mi viene in mente quell'imitatore che faceva praticamente, quel comico che aveva sempre la canottiera.
0: L'imitatore, Antonio, l'imitatore.
1: Raul Cremona.
0: Raul Cremona, Omen,
1: sì, sì, sì,
0: mi sembra,
1: sì,
0: che faceva.
1: Una roba del genere.
0: Una roba del genere. Ciao, volevo dirvi che il camion, ma questo riguarda il traffico, Laura, grazie, volevo dirvi che il camion c'è sulla corsia di entrata dell'autostrada, quindi non ci sono difficoltà sulle due corsie.
1: Ah,
0: buona giornata. Ah, ok,
1: grazie,
0: perfetto, perfetto,
1: grazie,
0: perfetto. Poi voi state andando a raffica su questo discorso pochette.
1: Le pochette prendono, eh.
0: Io direi di ascoltarci Cristina Aguilera e poi andare avanti.
1: Sì, sposta la tua pochette da lì però, Danny, e non lasciarla lì.
0: Aspetta un pochette.

0: È il disco di Joy Club, In the Night.
1: Beh, sempre bella, quest'ora effettivamente ti dà una bella energia.
0: Questa è un'ex sigla del sottoscritto, una delle tante.
1: Ah, è vero che tu sei un gran siglaiolo. No, nel senso che fai le sigle, scusa.
0: Sacco di sigle. Non vedo più i bottoni che devo schiacciare. Aspetta che c'è Meteo Svizzera.
2: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
0: Questa mattina al telefono con noi da Locarno Monti, Nicola Gobbi. Buongiorno Nick.
1: Ciao Nicola, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Sento dei giochi di vocali abbastanza pericolosi stamattina.
1: Facciamo finta di niente, vai.
0: Allora, Nick, subito la prima domanda, visto che ci ha scritto un'ascoltatrice, ma ci ha scritto intorno alle 6:30, quindi credo che era ancora un po' assonnata. Scrive: ho dimenticato la key way. Va bene così o viene a piovere? Io non credo, visto il tempo, visto il cielo.
3: Oggi va bene così. No, va bene così anche senza key way. Niente problemi.
0: Perfetto, raccontaci un pochettino allora.
3: Certo, ma direi che stamattina, malgrado questi annuvolamenti mattutini che danno un po' fastidio al mattino, rispettivamente nel pomeriggio avremo qualche velantura, però in sé mettiamo comunque abbastanza la giornata abbastanza soleggiata. Abbastanza soleggiata e asciutta almeno fino in tarda serata. Mi aspetto che le precipitazioni che arrivano sul venerdì non danno ancora fastidio in questa serata. Quindi se comincia qualcosa nella notte, poi precipitazioni che saranno più presenti domani con delle linee temporalesche abbastanza intense, quindi qua e là qualcuno dovrà di nuovo fare i conti con delle precipitazioni abbondanti. Vedremo un po' come si evolve il tutto sul venerdì, soprattutto il venerdì mattina, però ecco, per ora è la fascia delle valli superiori che potrebbe essere toccata da questi temporali. Il centro anche un po' meno, il Mendrisiotto, anzi direi che il Mendrisiotto rischia anche di restare all'asciutto. Vedremo un po' come passa questo fronte temporalesco. Comunque sia l'aria è pesante e umida, la notte abbiamo avuto di nuovo una notte con temperature sopra i 21 gradi e molta umidità, quindi chi aveva già rimesso il piumone sul letto si è ritrovato a dirsi: ai, dovevamo tenere la copertina e basta, perché effettivamente le temperature sono di nuovo pesanti. E anche oggi le massime saliranno fino ai 28 gradi in aria umida, comunque sia abbastanza afoso.
1: Nicola, per domani il fine settimana?
3: Per il fine settimana sì, direi che dopo il passaggio temporalesco di venerdì si risolve in tutto in un buon weekend, perché i cieli, magari il primo mattino di sabato abbiamo ancora qualche ultimo annuvolamento nelle valli e poi passiamo subito un tempo generalmente soleggiato che ci accompagna anche sulla domenica e temperature di nuovo in rialzo. Se il venerdì siamo sui 24, sabato e domenica saremo di nuovo sui 28 gradi, quindi un ultimo weekend di vacanze scolastiche all'insegna dell'estate, direi.
0: Quindi saranno contenti alunni, allievi, maestri, ultimi bagni in piscina prima di tornare dietro i banchi. Nick, se esatto, non hai nulla esatto. Di aggiungere, io ti ringrazio, tanto domani ci si aggiorna o con te o con certo. I tuoi colleghi.
3: Certo, sarà fatto.
1: Grazie Nicola,
0: ciao,
1: buona
0: grazie,
1: giornata.
0: Buon lavoro.
1: Ciao, buon lavoro.
3: Buona giornata a tutti.

0: Colin Elvis, è sempre bella questa canzone, meravigliosa. Tra l'altro saluto chi dice: mamma, Colin Elvis, da quanto non la sentivo in radio? Ecco.
1: A proposito di Elvis, so che non c'entra nulla, ma sì, l'altro giorno capitavo su Rai Movie, sai, dove fanno film molto vecchi, e mi sono visto Blue Away, Blue Hawaii, con Elvis e una giovanissima Angela Lansbury, la signora in giallo.
0: Signora in giallo, incredibile.
1: Ed è, niente, mi sono soffermato sul film.
0: Che tra l'altro in quel periodo gliene facevano fare uno dietro l'altro di quei film di Elvis, perché andavano tantissimo, era il periodo.
1: Anni 60,
0: quindi.
1: Una roba del genere. Sì, però belli, come film. Sì, cioè, vedere, comparare la cosa è molto particolare. Ma noi andiamo avanti con quello che avevamo chiesto: l'uomo con la pochette.
0: Con la pochette, poi è venuto fuori l'uomo con la canotta. L'uomo col marsupio.
1: Col marsupio ne abbiamo diversi da leggere, li teniamo lì perché tra poco c'è l'informazione, quindi ne riparleremo poco dopo, subito dopo l'informazione. Però se c'è qualcosa di interessante, tipo quello di Tania, un vocale, lo faccio sentire. Vale.
0: Vai.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno, Radio 3, sono Tania.
1: Ciao, Tania.
2: No, noi vogliamo l'uomo col segno del borsellino su sedere, chiappa a destra. Dai.
0: Ecco, è quello che vuole Tania.
1: Chiappa a destra, dove ce l'ho io.
0: Con questo borsellino.
1: Che poi ci siamo detti con Vale, in realtà io non lo porto più.
0: Neanch'io, perché si spezzano le carte, quelle cose
1: lì. Poi dà un fastidio. Cosa nostra, il nuovo singolo di Totò Riina. Cosa nostra.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: Con le McTill Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McTill Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
4: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
5: Sveglia, dormiglioni. Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
6: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
7: Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
8: Ora da Mobile Zone. Passa a Salt e risparmia fino al 70% sul tuo abbonamento. In più ricevi 60 franchi in regalo. Solo da Mobile Zone.
9: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

0: Per vivere la tua serata, vivere la tua serata, accendi il nuovo suono di Radio 3i.
1: Sono le 7:58.
0: Ticino News mattina.
2: Una buona giornata da Alessandro Cocca in studio con Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
3: Buongiorno anche da parte mia.
2: Giovedì 27 agosto, l'informazione del mattino. Le notizie più importanti di giornata: sono ore drammatiche al confine fra Nepal e la regione cinese del Tibet, dopo che ieri un'esondazione improvvisa di alcuni corsi d'acqua ha causato diversi morti, centinaia di dispersi. Le autorità nepalesi e cinesi hanno confermato di aver recuperato un centinaio di corpi, tuttavia il numero delle vittime accertate è destinato con ogni probabilità ad aumentare con il passare delle ore. L'area interessata infatti è molto vasta, la massa d'acqua, fango e detriti rocciosi si è abbattuta improvvisamente con estrema violenza sui centri abitati, travolgendo persone, edifici ed infrastrutture.
3: E la zona più colpita è una regione dell'Himalaya abitata da decine di migliaia di persone, frequentata da molti turisti, e 260 delle diverse persone ancora disperse. Si parla di oltre 1000 persone, sono proprio cittadini stranieri. Non si conoscono peraltro ancora con certezza le cause dell'evento, è probabile però che siano legate ad una valanga di ghiaccio e rocce che si è staccata sui monti dell'Himalaya.
2: Spazio agli editoriali, rientriamo in Ticino. Giona Carcano sul Corriere del Ticino torna sul processo sulla frana del Pizzo Cengalo che causò, ricordiamo, la morte di 8 escursionisti e che, scrive Carcano, riapre il dibattito sulla responsabilità dei sindaci nelle grandi catastrofi naturali. La sentenza, attesa il 4 settembre, potrebbe avere conseguenze sull'intero sistema svizzero della politica di milizia che coinvolge circa 100.000 persone. Il caso prosegue, solleva soprattutto il problema del rapporto tra responsabilità politica e competenze tecniche. Un sindaco di un piccolo comune, si chiede Carcano, dispone davvero delle conoscenze, degli strumenti necessari per valutare rischi complessi come quello appunto di una frana?
3: La vicenda prosegue, evidenzia anche la necessità di una maggiore protezione giuridica per sindaci e municipali esposti a procedimenti penali dopo eventi drammatici. Secondo diversi rappresentanti dei cantoni alpini, servirebbero garanzie e assicurazioni di tutela legale. Senza una più chiara divisione delle responsabilità e un adeguato sostegno da parte di cantone e confederazione, cresce, conclude, il rischio che sempre meno persone siano disposte ad assumere incarichi politici a livello comunale.
2: Daniela Rizzer sulla regione chiede chiarimenti, rivolgendosi pubblicamente al procuratore generale sulle diverse inchieste che coinvolgono direttamente o indirettamente Claudio Zali dopo la morte della 52enne di Melide. In particolare vengono poste domande su eventuali interrogatori di Zali, sull'accesso ai suoi dispositivi elettronici dopo il ritrovamento del corpo, sul suo eventuale coinvolgimento in altre inchieste e sull'effetto che la sua permanenza in governo fino a fine settembre potrebbe avere sulle indagini.
3: Il direttore solleva inoltre un tema più ampio di imparzialità della procura, considerando i rapporti istituzionali e professionali di Zali con la magistratura ticinese. Viene chiesto alla procuratore generale se non sarebbe opportuno ricusarsi e chiedere alla nomina di un procuratore straordinario. L'obiettivo dichiarato è garantire alla cittadinanza che tutti siano uguali davanti alla legge e che la ricerca della verità prevalga su ogni altro interesse.
2: Dal 2027 FFS Cargo tornerà ad essere una divisione delle Ferrovie Federali dopo 25 anni come società affiliata autonoma, un cambiamento annunciato ieri tra le righe dei dati semestrali dalle stesse ferrovie. La decisione, riferisce il Corriere del Ticino, è accolta positivamente dai sindacati SEV e Transfer, che da tempo chiedevano la reintegrazione, ma sottolineano che il nuovo assetto organizzativo da solo non risolve i problemi.
3: In Ticino il nodo principale resta la riorganizzazione che ha previsto la soppressione di 80 posti di lavoro. Il SEV chiede di fermare il progetto e garanzie occupazionali. Le FFS assicurano invece che la reintegrazione non cambierà le condizioni di impiego, dovrebbe dunque contribuire a migliorare la produttività del traffico merci, con l'obiettivo di renderlo finanziariamente autonomo entro il 2033. Critica anche ProAlps, che teme che la ricerca del pareggio di bilancio finisca poi per penalizzare il trasferimento delle merci della strada alla ferrovia.
2: E dalla ferrovia alla strada, le lunghissime code al San Gottardo riaccendono il dibattito sul futuro della mobilità e sulla tassa di transito. I deputati Alex Farinelli, Bruno Storni e Lorenzo Quadri, interpellati dal Corriere, concordano sulla necessità di evitare che con il completamento della seconda canna il traffico si riversi maggiormente verso sud, creando nuovi ingorghi in Ticino. Divergono invece sulle soluzioni. Farinelli punta sul potenziamento complessivo della rete, sul progetto Polume. Storni privilegia il trasporto pubblico. Quadri sostiene invece la necessità di far coesistere strada e ferrovia.
3: I tre parlamentari sono però concordi sull'introduzione di una tassa per il traffico di transito destinata a far contribuire chi attraversa la Svizzera senza fermarsi ai costi generati dalla congestione e dall'usura delle infrastrutture. Il Consiglio federale dovrà elaborare dunque una proposta compatibile con gli accordi internazionali.
2: Ancora politica, le questioni finanziarie, ma non solo, preoccupano il governo ticinese, che ieri ha incontrato la deputazione alle Camere federali in vista della sessione autunnale. Marina Carobbio è la presidente dell'esecutivo ticinese.
4: Vediamo sempre più che la Confederazione tende a trasferire maggiori compiti ai cantoni, ma togliere le risorse necessarie per portare avanti questi compiti. Questo ci preoccupa perché aumenta le disparità fra i cantoni e cantoni come il Canton Ticino, che sono già in difficoltà finanziaria ma hanno numerosi compiti ai quali dovevano assolvere. Pensiamo a tutta la questione del mercato del lavoro, alla difficoltà delle famiglie, il potere d'acquisto, l'aumento dei premi ai cassamalati. Ecco, sono ancora più penalizzati rispetto ad altri cantoni. Abbiamo chiesto per esempio alla deputazione ticinese alle Camere federali di stare molto attenta al fatto che è giusto riconoscere la possibilità di stare sul territorio svizzero le persone che vivono il conflitto in Ucraina, ma la Confederazione non deve tagliare i mezzi per la possibilità di integrazione e di accesso al mondo del lavoro portato avanti dai cantoni.
3: Ed era presente anche il presidente della deputazione Bruno Storni, che non ha dubbi su quale sarà il dossier che più impegnerà i deputati a Berna nei prossimi mesi.
5: Il grande tema è comunque la perequazione intercantonale, che sappiamo ci penalizza. Il Canton Ticino è in una situazione che non rientra nei parametri di tutti gli altri cantoni, quindi è un po' disfunzionale dal punto di vista fiscale ed economico, e qui dobbiamo cercare di adottare dei criteri che considerino la particolarità del Ticino.
2: La cronaca: Jessica Moretti è stata dimessa dall'ospedale di Sion, dove era stata ricoverata dopo essere stata aggredita dal marito Jacques nella notte fra l'11 e il 12 di agosto. Secondo quanto riferito da una fonte ospedaliera al Corriere della Sera, la donna avrebbe riportato un importante trauma cranico-facciale, ferite definite molto gravi.
3: Jacques Moretti si trova in carcerazione preventiva con l'accusa di violenza domestica. La procura ha aperto un'inchiesta, ma non è ancora stata presentata una denuncia da parte della moglie. I fatti sono avvenuti dopo che i vicini, allarmati dalle urla provenienti dall'abitazione della coppia, hanno allertato la polizia. Le circostanze esatte dell'accaduto restano ancora da chiarire.
2: I prezzi dell'elettricità in Svizzera dovrebbero diminuire leggermente nel 2027, dopo il calo già registrato quest'anno. I quasi 600 gestori di rete devono comunicare entro il 31 di agosto le nuove tariffe, che varieranno comunque sensibilmente da una regione all'altra.
3: Restano tuttavia alcune incertezze sulla sicurezza dell'approvvigionamento, legate soprattutto alla situazione internazionale, alla chiusura dello stretto di Ormuz e alla difficoltà sul mercato del gas naturale. Anche la siccità ha ridotto il livello dei bacini idroelettrici, ma secondo la Commissione federale dell'energia elettrica l'impatto previsto è limitato. Al momento i prezzi di mercato non indicano infatti un rischio concreto di penuria, mentre la Svizzera dispone di centrali di riserva e riserve idroelettriche per affrontare eventuali situazioni critiche.
2: Il Consiglio federale ha chiesto al Parlamento più di 70 milioni di franchi per affrontare gli effetti della siccità e dei cambiamenti climatici. 54 milioni saranno destinati alle aziende agricole in difficoltà, 17,5 serviranno ad adattare i boschi al clima futuro, rimuovendo alberi pericolosi, combattendo i parassiti e favorendo specie più resistenti.
3: E l'estate del 2026 è stata particolarmente calda e siccitosa, con rovesci ai minimi storici fino a metà agosto. La situazione preoccupa dunque agricoltura, foreste, corsi d'acqua ed ecosistemi, mentre resta elevato il rischio di incendi. Il ministro dell'Ambiente Albert Rösti esclude però una situazione straordinaria a livello nazionale e assicura che la Svizzera dispone già degli strumenti necessari per affrontare l'emergenza. Anche gli agricoltori sono sotto pressione a causa dei raccolti ridotti, ma anche della carenza di foraggio e dell'aumento delle macellazioni anticipate.
0: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. Infotraffico.
2: Un mezzo pesante in avaria sta creando disagi sul raccordo autostradale in entrata a Lugano Sud per chi viaggia in direzione sud. C'è traffico poi per quanto riguarda il Sopra Ceneri sulla cantonale da Quartino a Cadenazzo, su quella da Gravesano a Manno, da Magliaso a Bioggio su più tratti.

0: Il mondo nuovo, quello di Neffa, Radio 3, 8 e 12 minuti, inaugurata l'ultima ora di Doppio Misto.
1: Doppio Misto, stiamo parlando un po' di pochette, sì. da uomo.
0: Vi abbiamo lasciato con questa immagine, l'uomo, cioè, visto che d'estate, quest'estate ne ho visti davvero tantissimi di uomini con la pochette in mano, mi chiedevo se era una cosa che nuova, di moda, o se ero rimasto io un pochettino indietro.
1: Soprattutto se alle ragazze piace, insomma,
0: e soprattutto roba qua. Se le ragazze intrigano, roba del genere. Un po' di messaggi vale allo 079-449-9537.
1: Ce ne sono diversi, per esempio Simonetta, non so se l'avevamo letto prima. Buongiorno ragazzi, aborravamo già i borsetti anni fa? No, ciao Simi.
0: Quindi addirittura... Sì. Poi, ciao, io quando mio marito ha il marsupio, che è super passabile, mi incavolo e prendo apposta la borsa più grande per mettere le cose di entrambi. Inquietante già con il marsupio, figuriamoci con la pochette.
1: Io do ragione, perché anche il marsupio,
0: è un po' passato.
1: Sì,
0: c'è chi pensa alla moda mettendolo lateralmente, ma è sempre marsupio.
1: No, infatti.
0: Dietro è sempre marsupio comunque. Poi attenzione a metterlo dietro, perché ci sono i... Come si chiamano? Com'è che gridano a Venezia?
1: I borseggiatori,
0: pickpocket gridano. Quando li beccano e li filmano, gridano pickpocket, una roba del genere. Comunque i borseggiatori, occhio. Quindi sempre le cose davanti. Poi auguri anche dalla zia Paola al piccolo Sebas, piccolo ormai grandicello, tredicenne.
1: Poi, che poi anche le donne con le pochette la usiamo solo perché non ci mettono le tasche nei vestiti, per questo secondo me la usiamo.
0: Vero. Ciao, ho visto anche io un ragazzo con la pochette, sembrava una di quelle del bagno, eravamo in un negozio quinticino mica al mare. Ma è vero sta cosa, sembrano i classici beauty case,
1: è vero,
0: dove l'interno metti, che so, dentifricio, spazzolino, il profumo quando parti in vacanza,
1: esatto,
0: il necessaire è vero. Buongiorno a voi. Io non riesco questo torna invece al discorso del cosa sugli altri.
1: Ah sì, certo,
0: quello che hai lanciato tu prima.
1: Qual è quella cosa che effettivamente a voi non piace, che per altri invece è una cosa
0: non riesco a vedere
1: bellissima.
0: I ragazzi con le calze griffate sotto al ginocchio
1: piace tanto ad altri, che a noi non piace, insomma. Ci sono diversi messaggi di Luca,
0: sì,
1: che ne manda tantissimi.
0: Ultimo, non per ultimo, mandiamo quello da 10 secondi.
1: Sì,
0: dici?
1: Vai con quello.
0: Aspetta, vai Luca. Aspetta.
2: Tutti senza peli sti uomini di oggi.
0: È quello?
2: Tutti con la pochette. Tra un po' si truccano.
0: Ah, ecco. No, alcuni ce lo fanno.
1: Certo.
0: Allora, c'è Salva che mi scrive: Danny, questo è per te. Senti,
1: Dimmi.
0: Lo stereotipo dell'uomo siciliano o meridionale con la borsettina nasce dall'incrocio di moda, abitudini e rappresentazione popolare.
1: Sì.
0: Negli anni 70-90, soprattutto, la borsettina poteva comunicare l'immagine dell'uomo curato, pratico e signorile.
1: Sì.
0: In alcune zone del sud veniva portata con abiti abbastanza eleganti anche nella vita quotidiana.
1: Ecco, ma qui questo forse è diverso, perché era forse il borsello, te lo ricordi?
0: Sì, esatto.
1: Beh, anche quello. Se guardi le foto dei nostri genitori, effettivamente i borselli abbondavano,
0: Bruschetta direbbe: so cambiate le cose, voglio so cambiate. Pomella che scrive: che bischeri, credo sulle sigle.
1: Sulle sigle.
0: Poi aspetta, altri messaggi. Danny, lo sapevo, ho sbagliato professione, dovevo fare animatore in radio anch'io, così da non poter dire non è colpa mia se sono ciecato. E che sono un gran sigla io. Ciao Cecce. Poi
1: qualcuno dice: Danny, l'ho visto anch'io, bellissimo. È riferito probabilmente alla pochette.
0: Non
1: lo so, credo, non lo so per quale motivo l'ho visto anch'io. Che cosa?
0: Allora,
1: cosa hai detto prima?
0: Non so, se non ricordo. Ne ho dette tante di cose. Poi c'è la bionda Nat che dice: aspetta, senti un attimo, vai.
1: Allora, aspetta.
0: L'hai trovata?
1: Sì, perché 16 agosto era l'anniversario morte, ok? Da quel film usciva la canzone famosa Can't Help Falling in Love di Elvis, è vero? Che
0: okay.
1: Tanti hanno ripreso. Sai che in questo caso lei è la specialista del Ticino di Elvis, sa tutto di Elvis.
0: Tutto.
1: Quindi, insomma, ci ha ripreso su questa cosa per ricordarci appunto di questo particolare, visto che tu l'hai visto proprio qualche giorno fa.
0: Sentiamo.
3: Ciao ragazzi, scusate, ma c'è coda a Novazzano, sapete per quale motivo? Grazie, buona giornata, buon lavoro.
0: Sì, in pratica stavo controllando tutti gli uomini in pochette.
1: La strada tra la frontiera di Bizzarone e Genestario, traffico fortemente rallentato, non so se questo c'entra.
0: Ciao, con il borsellino nella tasca posteriore ti si incarta in modo innaturale la spina dorsale se sei soggetto a mal di schiena. Buona giornata a
1: Messe. Bravo, sai che questo me lo diceva anche un medico, che effettivamente
0: sul
1: ha
0: borsellino...
1: questo problema. Sì.
0: Ma deve avere
1: questo problema.
0: Capito, ma devi avere il borsellino pieno di soldi che ti pesa.
1: Però insomma, prova a stare seduto anche solamente in auto. Che
0: sì, è vero,
1: un po' la
0: schiena. È vero. Allora, poi aspetta, ce ne sono altri messaggi riferito al film con Elvis. Dice: bellissimo, l'ha visto anche lui.
1: Sì, Can't Help Falling in Love.
0: No, Blue Hawaii.
1: Sì, no, no, no, dicevo la
0: poi
1: canzone.
0: Poi si riferiva alla canzone, sì. Sì.
1: Qualcuno dice marsupio è subito panariello. Il marsupio,
0: è vero,
1: sì,
0: il marsupio, sì, è vero.
1: Si
0: è vero.
1: Vede il marsupio?
0: È vero, panariello, fantastico, Giorgione. Poi abbiamo altri messaggi vocali, tra poco li ascolteremo, li preascolteremo e poi li manderemo in onda. Nel frattempo abbiamo anche la musica da regalarvi in questa mattinata insieme, in questo doppio misto, 27 di agosto con Vale e Danny.
1: E c'è la nuova dei Rolling Stones, che dire nuova dei Rolling Stones è qualcosa
0: infatti,
1: di veramente...
0: Infatti fa un po'...
1: Però è bella, bella energica. Questa è In The Stars.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. In montagna il telefonino è utile. Attiva le impostazioni d'emergenza. Scarica il percorso e le app di Rega in Meteo Svizzera. Condividi la tua posizione. Ricorda che la copertura di rete potrebbe essere assente.
1: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
0: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Con le McDill Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McDill Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
4: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
5: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business a soli 24 franchi e 95 al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
6: Amore, mi compri una nuova cucina?
7: Fatto.
6: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
7: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
8: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.

0: E il sound Black Eyed Peas, bello, bello, bello, ci piace.
1: Bello energico a quest'ora, le 8:27 della nostra mattina. Stiamo parlando un po' di pochette usate dagli uomini, di borselli, di marsupi, eccetera, eccetera. Volevo salutare Mauro che ci dice: sono Mauro, dall'ultima volta che ho perso il portafoglio, poi ritrovato vuoto, lo metto nella tasca davanti. Giusto. Anche questo è un buon escamotage.
0: Voi, ciao Valerio e Danny, vi auguro una bellissima giornata da Lori, un forte abbraccio e buon caffè. Ciao Lori, grazie per questo bel messaggio. Buona
1: poi
0: mattina.
1: Qualcuno
0: anche
1: dice: baffo, basettone, capelli lunghi o Beatles o banda della Magliana? Ovviamente col borsello, ecco, ricordando.
0: Sei basettone, il baffo, capello lungo, o sei un Beatles,
1: esatto,
0: sei la banda della Magliana. Buondì e buon Giove dalla Tiziana. Ciao Tiziana, grazie, buongiorno, buongiorno anche a te. Poi, buongiorno, sento molte critiche sui borselli, marsupio, maschile, vero, ma, vero. Non...
1: L'idea alternativa, cioè non c'è un'idea alternativa effettivamente.
0: Ditemi come posso portarmi appresso, portamonete, occhiali da vista, sole, chiavi della macchina, eccetera. Buona giornata, Alfredo, ciao Alfredo.
1: Che noi effettivamente abbiamo criticato perché si fanno un po' sorridere, pochette, eccetera, eccetera, marsupi. No, stavo guardando quanto sono bianco.

0: quasi che ti si mimetizza con la schiena.
1: Sì, però vedi, non sempre, per esempio, se hai una giacca,
0: sei vestito elegante, effettivamente
1: non ci sta proprio.
0: Io ho la fortuna in questo periodo di avere ancora il passeggino.
1: Anche è vero, il passeggino ci metti di tutto.
0: Tutto sotto il passeggino c'è di tutto.
1: Finirà anche quello, però.
0: Finirà anche quel periodo, lo so.
1: Senti, poi c'è Ale che dice: vogliamo fare gli auguri, anche se in ritardo, di buon compleanno di 50 anni all'amico Ale Rada, gli amici del padel.
0: Un abbraccio, grazie. Buon compleanno. Allora, Polo con collo alzato e borsa tracolla e voilà, il tamarro è servito.
1: Sì, Massi, è un classico. Con la Polo.
0: Poi aspetta, potete mettere Uomini col borsello di Elio Le Storie Tese. Ciao da Luca.
1: Uomini col borsello, sì, come tutte le canzoni di Elio.
0: Andiamo nel cervellone a cercare.
1: No, lì credo non ci sia, ma la trovi
0: l'altro
1: da questa
0: cervellone.
1: Parte. Vediamo se riusciamo entro la fine, magari la facciamo sentire.
0: Anche perché c'è l'ultima mezz'oretta con il doppio misto. Poi ricordo che da oggi, dalle 9 a mezzogiorno, così anche come domani, ci sarà la Marghe.
1: La Marghe
0: in solitaria.
1: Ecco.
0: Ora, nuovo singolo per
1: Birth, la canzone è quella intitolata Più in alto.

0: dice l'uomo con borsellons above the rim.
1: Sì, Alicia Keys dice questo nella canzone a un certo punto.
0: L'uomo col borsello. Sì.
1: You don't know my name.
2: Senti invece Fabrizio, senti.
1: Cosa dice?
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti. E me è facile, no? Prendi un paio di pantaloni mimetici, sì, o anche a tinta unita.
1: Ok.
3: Cargo con le tasche laterali.
1: Sì.
3: Io uso quello.
1: Ok.
3: E dentro di tutto nelle tasche. Quindi è comodo. Ciao ragazzi. Ciao.
2: Ciao Fabri, un
1: abbraccio. Grazie. Beh, ragione, un po' quello che dicevi tu prima fuori onda che mi raccontavi.
0: Per esempio, insomma, io quest'oggi ho dei pinocchietti dove ci sono tasche laterali e io preferisco metterlo lì, per esempio, il borsellino.
1: Sì.
2: Poi Giuli scrive: buongiorno Canela, buongiorno Vale. Io esco sempre con tre cose sole: il telefono, tasca davanti, sinistra, chiave, tasca davanti, destra, e portafoglio, tasca dietro, destra. Ho sempre i pantaloni con le tasche.
1: Ecco, vedi? Però effettivamente sai che mi rivedo un pochino, perché per esempio io le chiavi di casa le tengo sempre in tasca, ma nella stessa tasca, mai nell'altra.
2: Ah, sempre davanti. A destra.
1: Sempre a destra.
2: Io solitamente anch'io ho, allora, tasca destra, chiavi, sinistra, cellulare, se ho queste laterali, borsellino.
1: È vero.
2: Così chiudo il discorso. Vedi. Allora, qualcuno ci ha chiesto un disco, giusto Vale?
1: Sì, ci ha chiesto Uomini col borsello di Elio. Quindi insomma... vabbè, c'è Scardi che parla all'inizio, quello dei Pittura Fresca, no? Sì. Te lo ricordi? Ecco, effettivamente.
2: Lui è l'inizio un Veneto, po' così.
1: Sì, sbaglio, Veneto. Poi a un certo punto c'è una parte dove canta anche lui in Veneto. Dice delle cose che, vabbè, insomma.
2: Quindi, visto il tema, visto la richiesta, Elio e le storie tese, Uomini
1: col borsello, eccola!

0: col Borsello.
1: E le storie tese, tra l'altro, con Riccardo Fogli, esatto, in questo caso.
2: La versione è quella con Riccardo Fogli. Grazie, Luca, per la richiesta. Bella, io non l'avevo mai sentita, dico la verità.
1: Sì, è uno dei pezzi di Elio, ce ne sono tantissimi, effettivamente. Molti si possono passare, alcuni un po' meno, insomma, ecco.
2: Ciò che dice Scardi, dico bene?
1: Sì, Scardi.
2: Molto, molto, molto interessante. Chissà se il Veneto all'ascolto ha intuito ciò che ha detto Scardi nella canzone.
1: Salutiamo anche Stefano che dice: io marsupio anni 90 sempre.
2: Sì. Ciao, ecco, amico mio, il Mazza, ciao, ciao. Ci separiamo un po' di pubblicità, poi abbiamo l'ultima parte di Doppio Misto di questo giovedì.
3: Questa è Radio 3i, Radio 3i, telesuona. Radio 3i.
4: Carica l'app Hey Ovi e risparmia il 10%. Approfitta subito del tuo sconto di benvenuto e di prezzi promozionali esclusivi. Ovi, tutto è possibile.
5: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Volkswagen.
7: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
8: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
9: Ehi, ma questa è davvero...

0: Ogni automobile ad Ascona.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
3: Radio 3i, emozioni che restano.
4: Get down.

0: Una splendida giornata.
1: Questa chitarra mi fa impazzire, sì. Questa chitarra è qualcosa di meraviglioso. Massimo Riva.
0: La canta Vasco Rossi.
1: Sì, sì, sì.
0: Beh, io senza il mio borsello non potrei. Zainetto in montagna, pochette mai, neanche per un cocktail o
1: ecco,
0: a un cocktail.
1: Vedi, ecco.
0: Voi
1: poi salutiamo anche Zilma, sì? Che ci augura una buona giornata, perfetto. Poi buona c'è un audio.
0: Buona mattina anche a Fio, che dice questo per quello che riguarda pochette, borselli e quant'altro. Prego.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ciao, ciao.
2: Effettivamente questo del borsello è un tema per gli uomini. Io non vorrei essere nei loro panni. Noi donne abbiamo la fortuna di poter portare borse di qualsiasi dimensioni. Oggi l'uomo, tra chiavi auto, chiavi casa, telefoni, se poi uno è un fumatore, pure la sigaretta elettronica o pacchetto di sigarette, diventa un po' ingombrante.
1: Troppe cose.
2: In ogni caso io direi meglio un borsello di quelli magari grandi a tracollina, con la tracollina fine fine, piuttosto che le tasche davanti piene di oggetti.
0: È vero, quello,
2: quello a parer mio davvero non si può vedere, questi uomini che hanno queste tasche gonfie pienissime. Quindi effettivamente c'è un ascoltatore che ha detto: non avete moltissima scelta, quindi avete tutta la mia simpatia, perché è un problema per voi.
1: Vero,
2: ciao,
1: vero.
2: Buona giornata.
0: Ciao Fio.
1: Grazie, grazie. In effetti è vero, però anche la borsetta non è granché. No. Diciamocelo.
0: Sonia, buongiorno Danny e Valerio. Per cortesia, sapete dirmi se sulla 2 Balerna-Lugano il traffico è scorrevole?
1: Ma al momento Via Suisse ci segnala che allora tra la frontiera di Genestrerio traffico fortemente rallentato. In direzione sud invece, a Lugano Sud problemi di traffico perché c'è un veicolo in avaria, un mezzo pesante che sta creando qualche disagio. Per il resto nessun problema.
0: Tra poco in coda al radiogiornale ci sarà anche l'appuntamento con l'ufficiale con l'infotraffico e non solo. Penso che ci sia anche l'altro, l'infometeo, no non credo. Solo in... no anche
1: sì,
0: il tempo,
1: le previsioni del tempo. Nel frattempo, intanto c'è Bruno Mars quindi uno dei classici di questo periodo, insomma.
0: Oh
1: bello, bello.
0: My soul,
1: eccola.

0: con My Soul e Bruno Mars.
1: Che bel funk questa canzone di Bruno Mars.
0: Siamo ai saluti, caro Michi. Sì, caro Michi, caro Vale. Ma è l'abitudine. Grazie. L'abitudine. Saluchino, dai, quante volte lo chiamerò così? Scusandomi.
1: Beh, ma un lapsus normale, capita spesso e volentieri.
0: Vale, domani ti lascio solo, grazie per queste quattro belle mattinate. Figurati, Riccardo.
1: Posso chiamarti come voglio.
0: Io torno lunedì con la nuova stagione, quindi vi aspetto da mezzogiorno di lunedì 31 agosto con Fuori Menù.
1: Sarà una bella sorpresa. Io domani sarò qua ancora a partire dalle 6 e tra
0: baci,
1: le 6
0: abbracci.
1: E le 9. Tra
0: ciao.
1: Poco la Marghe, ciao!
2: Cultura sentimentale, nata in un angolo della città.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fan Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i. Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
2: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno, con gli chef che cucineranno dal vivo, e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su Campionati Rassegna su ticinoatavola.ch.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
5: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.
6: Dal 31 agosto il weekend continuerà a iniziare con il sorriso.
7: Ogni sabato mattina torna
6: un caffè al volo con Fede Volo. Fede Volo.
8: Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
9: Buongiorno a tutti, fra un minuto sono le 9.
10: Ticino News.
11: Al microfono Gianluca Albisetti. Una lite forse all'origine del folle gesto. Un'auto ha investito un gruppo di persone a Caen in Francia, causando un morto e diversi feriti. Ce ne parla Alessandro Cocca.
12: Sarebbe stata una lite a scatenare il folle gesto avvenuto in Francia, dove un automobilista ha investito deliberatamente un gruppo di persone. Gli inquirenti escludono al momento sia la pista terroristica sia un malore del conducente. Dopo l'investimento il 26enne è fuggito, ma è stato fermato poi ad una ventina di chilometri di distanza. L'uomo, nato in Francia, già noto alla polizia per infrazioni al codice della strada, non era invece conosciuto dai servizi segreti. È stata aperta un'inchiesta per assassinio e violenza volontaria con un'arma. Fra le vittime, tutte di sesso maschile, c'è anche un giovane deceduto che, secondo alcune testimonianze, sarebbe un afghano di 18 o 19 anni. I feriti hanno invece un'età compresa fra i 17 e i 40 anni.
11: Inondazione fra Nepal e Tibet. Mentre il bilancio dei morti continua a salire, le autorità cinesi hanno riferito che 260 delle oltre 1000 persone ancora disperse sono cittadini stranieri. Non si conoscono ancora con certezza le cause dell'evento ed è probabile che siano legate ad una valanga di ghiaccio e rocce che si è staccata sui monti dell'Himalaya. La mente degli attacchi dell'11 settembre del 2001 e tre dei suoi presunti complici andranno a processo invece nel 2028, lo ha deciso un giudice militare, fissando la data del procedimento per il giugno appunto del 2028. Khalid Sheikh Mohammed e i tre complici sono detenuti attualmente a Guantanamo dal 2003. Chiudiamo ora con il calcio e il lancio dunque della partita di questa sera tra il Maccabi Tel Aviv e il Lugano, che vale la qualificazione alla fase a campionato della Conference League. Sentiamo allora l'allenatore Mattia Crocitorti.
10: Sì, partiamo dal 2-1 di giovedì scorso, una partita tosta, una partita che ha fatto vedere che ce la possiamo giocare, però ha fatto vedere che giochiamo contro un signor avversario. Sicuramente sarà una partita intensa, sarà una grande battaglia e per riuscire a portare a casa questa qualificazione dovremo essere veramente ancora più precisi, ancora più concentrati del solito. Penso che i ragazzi sappiano a cosa ci giochiamo domani e dunque sicuramente un po' di tensione salirà. Noi siamo pronti, sappiamo quello che dobbiamo fare, quello che vogliamo fare, vogliamo essere più forti dell'avversario. Cercheremo di gestire la partita al meglio, sapendo che ci saranno momenti di difficoltà.
13: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
14: L'infotraffico.
11: 2 minuti dopo le 9 ancora disagi segnalati tra Agno e Bioggio e tra Bizzarrone e Genestrerio.
13: Questo appuntamento è offerto da go, go. Garage Golena. Golena go, go. La tua Toyota Family. Golena go.
14: Previsioni del tempo.
11: Oggi sul Ticino centro-meridionale nelle valli del Grigione italiano è abbastanza soleggiato malgrado alcuni annuvolamenti mattutini, poi nel pomeriggio il transito di qualche velatura in quota, temperatura massima al sud sui 28 gradi.
9: Buongiorno Giallo.
11: Buongiorno.
9: Sai che mi piace entrare sulla sega delle previsioni del tempo?
11: Lo so.
9: Come va?
11: Sto bene. E tu?
9: Sono abbandonata perché la lollina oggi non c'è.
11: Ho saputo.
9: Quindi,
11: mannaggia.
9: Sì, quindi sono 3 ore sola, ma come dici tu, non sono
11: non
9: mai,
11: mai sola.
9: Sola. Va bene, quindi ti lascio
11: sola.
9: Andare a lavorare.
11: Grazie, ci vediamo
9: grazie,
11: dopo.
9: Tanto ci vediamo
11: te,
9: dopo. Amici, buongiorno. Eccoci qua insieme per 3 ore, orfana della mia lollina che oggi aveva dei begli appuntamenti da mandare avanti. Quindi facciamo così, leviamo la sigla delle previsioni e ci diamo dentro.
14: Radio 3 ti presenta una mattina d'estate.
9: Appunto, volevo dire un minimo di presentation in caso ancora non dovessimo conoscerci, perché magari c'è gente che fa parte della vecchia guardia e ci sono le new entries. Ciao, io sono la Marghe Zanata, quella voce che solitamente vi accompagna dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10. Ormai col fatto che c'è stata di mezzo l'estate e ogni settimana c'era un orario diverso, mi stavo un attimo confondendo. Da lunedì prossimo ufficialmente comincerà il nuovo palinsesto di 3i. Vi confermo che sono col mio Maxolins dalle 7 alle 10 con amici in affitto, ma abbassa Gianni, ci sarà una novità. Vabbè, tanto piano piano vi svegliamo tutto. Dove siete? Cosa fate? Cosa state combinando? Vi state godendo gli ultimi giorni dell'estate? Dell'estate inteso come vacanza, eh? State organizzando il rientro a scuola per i bimbi? Perché quelli sono i giorni in cui vai, ti scegli il diario, ti scegli lo zaino. Io mi ricordo la bellezza del profumo quando entravi per scegliere il diario, cioè quei giorni lì pre-scuola, pre-inizio scuola, erano belli. Poi dopo, tempo 2 settimane, ti stufavi, però era veramente una meraviglia. Con chi siete? Siete in ufficio? Ne avete già piene le scatole ed è solo l'inizio? Anzi, non avete ancora cominciato. Fatemi sapere, c'è un numero che diciamo fa un po' da piccione viaggiatore in tutto ciò, perché cambiano le voci, cambiano i volti, ma il numero resta sempre quello. 079-449-9537 e se vi va, mandiamo avanti un'emozione per sempre.
15: Bah! Vabbè Gianni!
9: Cominciare con Eros non ha prezzo. Per tutto il resto c'è la nostra hotline. No, scherzo. È gratuito, non c'è neanche lo scatto alla risposta. Signore e signori, è ufficiale. Si comincia.
16: Vorrei

0: amici. Allora, un minimo di... Facciamo un attimo il punto della situazione, dato che siete stati accompagnati da Danny e dal buon Valerio. Per tre orette sono arrivata io in versione solitaria, perché ieri ero con la mia Lollina, il giorno prima anche, il giorno prima ancora. Quindi, in caso ancora non mi conosceste, sono la Marghe, accompagnata dal mio regista barra autore virtuale, ed è Gianni. Gianni. Va bene ragazzi, stavo dando un'occhiata a quelli che sono i messaggi che stanno arrivando allo 079-449-9537 e siccome spesso e volentieri capita di ricevere messaggi che non sono per noi, mi spiego meglio. Sapete quante volte in tanti anni di radio mi arrivavano messaggi per l'amante, per la figlia, per il marito, per la spesa? Esempio, sì, ma hai dimenticato il latte. Dicevo, ma questo non è per me. Quindi nel momento stesso in cui Bruno mi ha mandato un audio, ho detto, ma secondo me questo messaggio non è per me. Poi dopo Bruno ha capito. Ah, scusami Bruno, non ti ho aperto il microfono, perdona, aspetta che torni dietro. Vai con Bruno, Gianni.
1: Una piccola correzione. Quando uno fa delle presentazioni in inglese, se una presentazione è fatta con tipo schermo o conferenze così, è una presentation. Se uno presenta qualcuno, è una introduction. Ciao e buona giornata.
0: Ho detto Bruno, ma guarda che hai sbagliato a mandare messaggio. Io spesso ve lo scrivo perché poi uno è convinto che il messaggio sia arrivato e no, e invece ce l'ho io. Poi dopo ho capito, perché io ho sempre la gag, un minimo di presentation. Ma sì, ma tu non ci far caso Bruno, quelle sono le mie gaggettine introduttive. Oh, qui si ride, si scherza. Gianni, stammi dietro con un altro sound. Dammi un'altra emozione. Sì. Ragazzi, ho scoperto una roba che non mi aspettavo. Ieri, leggendo, non mi ricordo neanche su che rivista fossi, leggo uno studio col titolo in rosso: il tuo migliore amico o la tua migliore amica non deve essere della tua età. Non potrebbe non essere, non deve essere. Al che vado, do una controllata. Adesso voi intanto, mentre racconto, fate mente locale e tentate di... Perché tipo io, nel mio caso, sono molto fortunata e non ho una migliore amica. Ho tante amiche che adoro e quindi farei fatica a scegliere fra 5-6, ok? E hanno tutte età diverse. Un nuovo studio. Quindi gente si è riunita, pagata, profumatamente, per riportare questo risultato. Le amicizie con un gap di età di, qua dicono più o meno 10, 10 in più e o 10 in meno, aumentano la salute mentale e la soddisfazione della vita. Allora ho fatto un attimo mente locale, perché dicono che insomma ci siano stimoli nuovi, prospettive nuove, una saggezza differente, un vissuto diverso, insomma tutte quelle robe lì. Ho detto cavolo, però in effetti le mie amiche più strette sono più o meno coetanee, 3-4 anni in più, più o meno. Allora vorrei capire voi, fatemi capire, pensate, fate proprio mente locale, migliore amico barra migliore amica. L'età, 5 in più, 10, molto più piccoli. Però io già quando ero più piccola frequentavo gente più grande. Quindi se vi va, già che siamo in vena di chiacchiere, così per raccontarcela in questo giovedì, dove vi siete incontrati con il vostro amico del cuore o la vostra amica del cuore, da quanti anni va avanti la cosa? E quanta differenza di età c'è? Anche perché, e sicuramente l'avrete constatato, col passare degli anni, ragazzi, si arriva anche ad abbandonare amicizie storiche. È brutto da dire, ma quando cambia la frequenza, son cavoli. Quindi, fuori dal letto, nessuna pietà, nel nostro WhatsApp, dateci dentro. 079-449-9537.

non mi dispiace per niente questo Samurai J. Non male, eh? Questa si intitola Ossessione. No, è giusto anche dire i titoli ogni tanto, perché magari qualcuno se la vuole anche andare a riascoltare. Chi sono io per privarvi di tutto ciò? Oh, e se la felicità si nascondesse dietro a un'amicizia che ha una differenza, un bel gap di anni di 5-10? Oh, lo confermano gli studi. Avere il miglior amico e o la miglior amica 10 anni più grande o 10 anni più piccolo o più piccola è stimolante, ci fa stare meglio a livello di salute mentale. Pare che insomma la risposta sia tutta lì. Quindi vi ho detto, ragazzi, fate un attimo mente locale, fatemi capire il vostro amico o la vostra amica storica, che però vi portate dietro ancora adesso, perché se volete l'elenco dei rami secchi lasciati indietro, quanti anni di differenza ci sono? Come vi siete incontrati? E come fate a mandarla avanti? Perché poi io mi rendo anche conto che quando le vite prendono vie differenti è un casino. Perché magari, come nel mio caso, io bambini non ne ho e ti becchi l'amica che ne ha 5. Certo, puoi prendere andar tu, ma se poi il tutto comporta anche una distanza dal punto di vista di uno vive a Timbuktu e l'altro a Lugano, ecco, comincia a diventare un po' più complicato. 079-449-9537. Al nostro poeta che dice: io ho quattro amici del cuore. Uno è mio coscritto dell'anno 82, ma di spirito, aspettate che non vedo, e di aspetto sembra molto più vecchio, forse per quello che ci vado d'accordo. Gli altri vanno dai 52 ai 65 anni. A chi mi dice: allora, ciao Marghe, le mie migliori amiche da decenni hanno... Scusatemi, io vi chiedo scusa, questo è bello della diretta. Ho il bastone in mezzo al testo e non vedo niente, mi sposto Gianni qua. Ciao Marghe, le mie migliori amiche da decenni hanno dai 10 ai 15 anni meno di me. Vedi? Ora ne ho 61 e probabilmente mi dovranno anche accudire quando sarò vecchia e decrepita. Baci, buona giornata amici. Poi, urca quanti messaggi. Ciao Marghe, la mia migliore amica l'ho conosciuta sul posto di lavoro 19 anni fa. Lei è più giovane di 5 anni, ma la cosa particolare è che per me è la mia migliore amica, ma io per lei no. Strano ma speciale. No, scusami Romy, sai che non l'ho capita? Quindi, no, mi fa sorridere perché mi sembrano quelle robe da relazione. Gianni, cambia base, questo è importante. Mi insospettisce la cosa, me la spieghi meglio? Cioè, tu sai che lei è la tua migliore amica, ma la cosa non è... cioè, è a senso unico? Perché lei ha un'altra migliore amica? Come funziona? Mi sembrano un po' come quelle situazionacce dove ti piace un tipo, vi frequentate e tu dici a tutti che siete fidanzati e lui dice: ma no, ragazzi, siamo amici. Ecco, fammi capire un attimo. Nel frattempo, il sound inconfondibile degli U2 con Pride. Perché è proprio con Pride, è proprio con orgoglio che allo 079-449-9537 dite: sì, io ascolto Radio 3. E nel frattempo vi confessate, ma vi confessate poi, mi raccontate dei vostri amici del cuore.

0: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
1: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
5: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
6: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
7: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
8: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: e guarda che radio stai ascoltando. A caso è Radio 3. Ragazzi, che pezzo, Gianni, che meraviglia. Nothing breaks like a heart. Siete con me la Marghe fino a mezzogiorno, siamo rigorosamente live e lo potete testare ovviamente con il nostro WhatsApp 079 449 9537. Gianni, aspetta, grazie, perché come vi dico sempre, i veri occhi di falco sull'asfalto per me siete voi, e purtroppo non belle notizie sulla Vedeggio Cassarate. Grazie Scheggia, almeno leggo che su WhatsApp ti chiami Scheggia. Buongiorno, dice. Ah, Andrea, scusami Andrea, non avevo visto la firma. Galleria Vedeggio Cassarate, direzione Lugano. Amici, tutto bloccato. Aia. E sono solo le 9:30. Allora, per quel che concerne... Ah, Gianni, aspetta. Ragazzi, io amo il fatto di aver creato, ma mica io, contra i, abbiamo creato una community, un po' una family, come vi dico sempre, no? Di persone che, a furia di ascoltarsi con gli audio, con i messaggi, un po' si conoscono, no? Un po' è come se vi conosceste tra di voi, riconoscete il timbro della voce... Beh, ragazzi, un nostro ascoltatore che mi ha ripresa prima dicendo: Marghe, presentation è una cosa e introduction è un'altra. Bruno, hai fatto faville, le donne stanno impazzendo per la tua voce, e ci riporti anche quello che è il tuo pensiero legato a migliori amici, migliori amiche. Oh, pare che si stia meglio ad avere l'amico, l'amica di sempre del cuore, più grande o più piccolo, ma di tanti anni, eh? Un 10 annetti? Sentiamo Bruno, vai Gianni. Ma Gianni, però se non mi apri il microfono abbiamo un problema. Scusatemi ragazzi, torno indietro. Vai Gianni, vai.
1: La mia migliore amica l'ho conosciuta giocando a pallanuoto.
0: Sì.
1: Lei ha esattamente 33 o 34 anni meno di me.
0: Ma va?
1: Siamo amiconi. Sono il padrino delle sue figlie. Lei vive a Edimburgo e io vivo in Ticino.
0: Sì.
1: E credo che sia una delle migliori amiche che abbia. Ciao
0: Bruno, hai capito che le stai stendendo tutte? Ma sei single? No, che in caso ti piazziamo, vero Gianni? Subito pronti. Cavolo, 33 anni, Bruno, sono tantissimi. Cioè, 33 anni è una vita intera. No, mi fa sorridere, nel senso che è anche difficile trovarsi, no, con quel gap di età. Oh, e invece, che meraviglia. Gianni, leva questa, dammi la base normale. Così vi leggo tutti, belli e brutti. Allora, partiamo da qua. La Deb dice: Marghe, la mia amica storica ha 16 anni più di me. Ma allora vedete, amici, che state comunque confermando? Non è mica una roba da pizza e fichi qua. Poi, amiche da 40 anni, lei 11 anni meno di me, ci lega l'affetto, la sincerità e la pazzia. Quindi un'altra conferma da parte di Stefania, quindi ricordatevi, un gap di 10 anni, 10 anni in più, 10 anni in meno, il miglior amico dovrebbe avere quella differenza lì, quella distanza temporale di età, di nascita, rispetto a noi, in più o in meno. Robertone dice, ah, ciao Roby, allora, scusatemi Ah no, questo non c'entra niente. Va bene, Roby, ti mando un bacione. Poi, io devo dire, ragazzi, dice Lavani, che dopo una certa età i pochi amici che ho sono tutti più piccoli di 10 anni rispetto a me. E mi danno e mi chiedono tantissimi consigli. Perché sì, allora, a parti inverse lo capisco. Quando ero più piccola prendevo come punto di riferimento persone con 10-15 anni in più, perché sono più vissuti, perché hanno più esperienza, perché se non sanno darti una dritta loro, chi lo può fare? E ok, all'inverso penso che che cosa abbiamo con quelli di 10-15? Ci riportano a quella freschezza che magari ci è venuta a mancare, ci riportano a un approccio un po' più spensierato alla vita, che

0: le multe e gli affitti da pagare, la cassa malati. Abbiamo dimenticato? Non lo so, chiedo. Poi, ciao Marghe, dice Giaci. Scusatemi, fatemi sistemare sto microfono che oggi mi sta mandando ai pazzi. Non so se sono troppo bassa con la sedia, vabbè. Ciao Marghe, la mia migliore amica purtroppo... mi ha appena lasciato Gianni, togli sta base. Aveva 10 anni più di me, eravamo amiche da 50 anni. Sapessi quanto mi manca. Guarda, poi torniamo al mood spensierato, scanzonato, ci mancherebbe. Già ci guarda, ho perso la mia migliore amica 3 anni fa. Di punto in bianco, da un giorno all'altro, puff, non c'era più. Ti posso solo dire che la cosa che magari ti può aiutare è non passare le giornate a pensare a cosa non hai più, ma a pensare a quanto sei stata fortunata a trovarla e a tutto quello che ti ha regalato finché c'è stata. Questa è l'unica cosa che mi ha aiutato e è l'unico tatuaggio che ho e ce l'ho qua sul gomito. Signore e signori, giovanotti, su 3i. E poi, ovviamente, torno a leggervi. Veramente sta esplodendo WhatsApp, Gianni? Cavolo!
1: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire un po'

0: A volte sembra quasi che il palinsesto di 3i ci ascolti, no? Ricordati di vivere il primo battito. Giovanotti, è un po' anche di quello che stiamo parlando, no? Qui con Mela Marghe, rigorosamente live fino a mezzogiorno, per vivere meglio, per una salute mentale migliore, per una vita più soddisfacente. Oh, a quanto pare dovremmo avere degli amici che hanno 10 anni più o meno in più o in meno rispetto a noi. E ragazzi, si è scatenato WhatsApp allo 079-449-9537.
1: Marghe, sono Massimo.
0: Ciao.
1: Niente, per il mio lavoro con cui giravo tutta l'Italia, ho avuto tante conoscenze pensando che qualcuna fosse anche un'amicizia.
0: Sì.
1: L'ho ritrovata sposandomi la seconda volta con una meravigliosa donna di nome Wanda,
0: che
1: ha 10 anni in meno di me. Perciò, oltre a essere mia moglie, è anche una grande amica. Buona giornata, Marghe.
0: Che bel messaggio, Massi, ciao. Massi, non ti offendi, vero? Ragazzi, mi si è sbloccato un ricordo. Vi ricordate il film Un pesce di nome Wanda? Era bellissimo, non lo vedo da una vita. Da recuperare, poi dalle un bacione ovviamente, aspetta.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Allora, io la mia migliore amica l'ho conosciuta che avevamo 15 anni.
0: Sì.
2: E siamo migliori amiche da più di 40 anni e abbiamo la stessa età.
0: Vedi che, perché io sono convinta che in realtà il fatto di essere coetanei, quindi comunque to una manciata di anni in più o in meno, 2-3, sì, va bene lo stimolo di avere un'amica o un amico più grande, ma i coetanei vivono anche le stesse esperienze, Gianni, cosa c'è oggi che non va? Vabbè, quindi c'è anche un po' più di sostegno magari, affrontando le situazioni mano nella mano, non lo so, vai.
3: Ciao Marghe.
0: Ciao tesoro.
3: Io a 56 anni ho trovato la mia migliore amica.
0: Ma
3: la mia metà ha 8 anni meno di me.
0: Sì.
3: E non mi sono mai sentita così me stessa con una persona come con lei. Ciao Silvia.
0: Ma scusami, ciao Silvia nel senso che Silvia sei tu. Silvia, scusami, ma che bella cosa. Vedi, cioè nel senso è un po' come quando vedo quelli che si trovano e si sposano a 55-60 anni e dicono: oh, ho trovato la mia metà, meglio tardi che mai. Che bello, come sono contenta. Ancora un sacco di WhatsApp e torno da voi.
4: Questa è Radio 3i.
0: Non me ne vado,
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
1: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo. Vieni a vivere il fun.

0: prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Tesoro, oggi l'ho visto.
2: Chi?
1: Lui, bello, elegante e che potenza!
2: Come?
1: Guarda che parlavo del nuovo Honda ZRV!
3: Con Honda ZRV i dubbi stanno a zero. Il SUV sportivo ora ancora più conveniente. Tuo con vantaggio cliente fino a 4.500 franchi con 8 anni di garanzia. Leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemoca. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
5: Amore, mi compri una nuova cucina?
6: Fatto.
5: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
6: Fatto.
7: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Radio 3. Ogni emozione solo tua.
1: Prima di farvi emozionare con la musica, amici, importante, grazie Kiki, dice che la Vedeggio Cassarate, ragazzi, tutto ok, bene? Quindi, almeno sapete un attimo come regolarvi dal punto di vista del traffico. E ora, emozioni a manetta, come si suol dire. Gianni, i giovani non dicono così. Sulle frequenze di 3i arrivano i Simply Red, Come to my aid. Io sono la Marghe e siamo rigorosamente live fino alle 12.

0: Sono una vostra fan, diciamo, di ascoltatrice di Radio 3.
1: Che bello!
0: Io e tutti i miei amici che ho non hanno la mia stessa età, quindi ci vado d'accordissimo con tutti. Ecco. Tipo ad esempio io ho 20 anni e gli altri ne hanno 19, 18, 17, 16, 14, 15 e via dicendo, ecco.
1: Ma Yasminella, dunque intanto grazie per chi si è appena collegato che ha scelto 3i. Io sono la Marghe con voi fino a mezzogiorno. Yasminella, scusami, allora lo studio parla chiaro. Per stare meglio, proprio a livello di salute mentale, di soddisfazione di vita, dovremmo avere il miglior amico o la migliore amica di 10 anni in più o in meno, ok? Ma Yasminella, ma se tu ne hai 20 e loro ne hanno 19, patatina, è proprio un annetto di differenza. Cioè, fa poco niente. Qua si parla, tu ne hai 20, dovresti uscire con amici di 10 anni. Voglio dire, avranno parecchia leggerezza da trasmetterti e insegnarti. Poi Zaira dice, ciao Marga, allora la mia migliore amica ha 6 anni meno di me, ma anche le altre amiche che frequento abitualmente sono tutte più piccole. Io con loro mi trovo davvero bene. Ah, vedi? Poi, Marghe, ho dimenticato di dirti che ho una vecchia amica di 20 anni più di me, conosciuta al lavoro, lei 79, io 61. Ci divertiamo un sacco insieme, lei è un mito di vitalità. Ok, grazie Michi, un bacio. Ah, scusatemi, a proposito di Michi, Michele, ho perso il messaggio, sono tanti? Parlava di una donna di 15 anni, eccolo qua, eccolo. Ragazzi, ho conosciuto una donna più giovane di me, di 15 anni, sono troppi. Però Michi, Gianni, dammi un'altra base. Michi, dipende. Cioè, perché qui... forse ci stiamo confondendo. Noi stavamo parlando di mera amicizia, amici, cioè tra le tue migliori amiche c'è questa donna di 15 anni meno, o mi stai dicendo che in realtà mi è un inciucio? Perché secondo me però posso dirti che vabbè, io sono stata con un ragazzo, un uomo di 12 anni meno di me per tanti anni, 4, 5, quant'era? E mi trovavo molto bene. Dipende anche cosa stai cercando, no, Michi? E se no, punta su una stagionatura importante, non se ne parli più. No, Gianni. Va bene, amici. Tra poco arriva anche la nostra redazione, così ci aggiorniamo anche dal punto di vista del traffico.

Queste sono le emozioni che vi regala Trey. Che sound, ragazzi, che versione incredibile. Tanti auguri a Danica. Danica, aiuto, ragazzi, quando mi mandate questi nomi complicati. La figlia di Giaci, che compie gli anni. No, aspettate, da mamma, papà, Naike, Elvis, Naima, Elise. No, ragazzi, dai. Oh, questo era veramente complicato. Isolati in Val Calanca. Oh,

0: Antoni Automobili ad Ascona.
1: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
2: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
3: Braccioli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
4: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
5: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
6: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
7: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
8: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
9: Dal 31 agosto, la domenica pomeriggio si vivrà in doppio passo. Dalle 14 alle 18, Luca Ventura e Riccardo Vassalli racconteranno lo sport con ritmo, passione e tanta musica. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
10: Tra un minuto sono le 10, buongiorno.
11: Ticino News.
12: Alessandro Cocca al microfono. Le devastanti alluvioni fra Nepal e Tibet sarebbero state provocate dal crollo di un ghiacciaio seguito da una colata di detriti. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, in Nepal sono stati recuperati 165 corpi, 826 persone risultano ancora disperse, fra cui centinaia di turisti. In Tibet le autorità cinesi segnalano invece 558 dispersi, 260 sono stranieri, ma non è chiaro se i bilanci si sovrappongano o meno. Università, cresce la disoccupazione un anno dopo il diploma, toccate soprattutto le persone laureate in musica e teatro, meno quelle in medicina e sanità. Gianluca Albisetti.
13: La disoccupazione fra le persone diplomate presso le università e le scuole universitarie professionali è aumentata tra il 2023 e il 2025. Stando ai dati resi noti oggi dall'Ufficio Federale di Statistica, un anno dopo il diploma il tasso per i master dell'Uni è salito dal 3,9% al 6,4%. Anche per i titolari di un bachelor delle scuole professionali il tasso di disoccupazione ai sensi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro è cresciuto. Fanno eccezione diplomati delle alte scuole pedagogiche. Dunque i tassi più elevati si registrano tra i laureati in musica e teatro e design, i più bassi invece tra medicina e farmacia e fra i bachelor in sanità e lavoro sociale. L'aumento della disoccupazione ha toccato anche settori finora relativamente risparmiati, come mette in evidenza lo stesso Ufficio Federale di Statistica. Fra i titolari di un master Uni il tasso è infatti più che raddoppiato nelle scienze tecniche e in quelle economiche.
12: In Svizzera continua invece a crescere l'occupazione. Nel secondo trimestre 2025 gli impieghi sono saliti a 5,7 milioni, il 2% in più su base annua. In un anno, riferisce l'Ufficio di Statistica, sono stati creati oltre 111.000 posti di lavoro, soprattutto nel settore dei servizi. In Ticino gli impieghi sono invece diminuiti dello 0,7% su base annua, attestandosi a 255.600. A livello nazionale aumentano anche i posti vacanti e le aziende con difficoltà nel trovare personale qualificato. La borsa svizzera infine che apre in ribasso la penultima seduta della settimana, l'indice dei valori guida SMI segna 14.449 punti, inflessione dello 0,64% rispetto a ieri, i corsi mostrano un calo, malgrado il calo del prezzo del petrolio e gli eccellenti risultati pubblicati dal colosso americano Nvidia. Nel frattempo l'attenzione degli investitori si sta spostando sulla riunione annuale dei banchieri centrali a Jackson Hole.
9: L'infotraffico.
12: Parliamo di traffico che risulta essere ovunque regolare.

dunque, facciamo il punto della situazione. Ciao, stai ascoltando Radio 3. Io sono la Marghe, con voi fino alle ore 12. Lei è Lady Gaga con The Dead Dance. Sentite, vado dritta al punto. Gianni, dammi una base ad hoc. Quanto manca? Oggi che giorno è? Fine... Urca, mi sono persa, comunque siamo verso fine agosto, tra pochissimo, perché lunedì sarà il 31 e daremo ufficialmente inizio al nuovo palinsesto, ma non è di questo che vi voglio parlare. Cose assurde barra al limite dell'inconcepibile, ma succedono veramente. Gianni, vedi tu, dammi un'emozione, dammi qualcosa. Cosa capita? Tra il 5 e il 6 di settembre prenderà vita una fiera Modena Nerd. E voi direte, e che cosa fanno? È un po' un inno a quella che è la cultura pop, quindi fumetti, videogiochi, cosplay. Magari la conoscete già e magari ci siete anche stati. Ma fin lì, niente di bizzarro, voglio dire. Una fiera... vari stand, che poi le fiere sono impegnative, parlo sia per chi ci lavora che per chi ci va. Calcolate che tornate a casa con i piedi a zampogna, una stanchezza, tanta gente, poi di solito un caldo assassino. Ma non è neanche di quello che vi voglio parlare, visto che ovviamente l'inno sarà, essendo l'inno alla cultura pop, saranno presenti anche parecchi stand legati all'arte del tatuaggio, va bene? KFC, non so se conoscete il brand americano, dai, quello che fa, come possiamo dire, i bocconcini di pollo fritto, ha detto, sai che c'è? Quasi quasi potrei proporre una cosa alternativa. Come faccio a far parlare di me? Fino a là, perché voglio dire KFC, ma sai che mi è venuta un'idea? Ma come ho potuto non pensarci prima? Quasi quasi propongo alla gente di tatuarsi il mio logo KFC. E in caso dovessero farlo, pollo gratis a vita. Che uno dice, ma scusa, scusa. Fammi fare un attimo una riflessione. Ma chi mai arriverebbe a tatuarsi il pollo fritto sul braccio, sulla gamba, sulla schiena? Beh, amici, non sottovalutate il potenziale di questa operazione di marketing. Già molti anni fa, perché mi ricordo che ne parlai in radio veramente, cos'era, magari un 5-6 anni fa, ci aveva pensato Domino's. Avete in mente Domino's, la pizza con su le pedine del domino? Aveva detto, vabbè, la lanciamo, ma chi mai lo farà? Quindi aveva lanciato questa idea di tatuarsi il logo Domino ovunque sul corpo, l'importante è che fosse ben visibile, non vale un punto luce, sei tipo il Neo. Guarda che in realtà piccolo piccolo è il logo. Solo che hanno dovuto ritirare la proposta dal mercato perché la gente arrivava a fiumi. Loro basiti. Aspetta un attimo. Ok, stop, basta tatuarsi, stop. Io penso potrebbe succedere la stessa cosa, anche perché il logo di KFC mi è anche abbastanza simpatico, con questa faccetta, no, buffa del signore, col frame, è un nero su bianco, col baffetto, la barbetta, l'occhiale da vista. Secondo me potrebbe andare. Ed è qui che vi voglio. Vi proponessero, tatuati questa cosa e ce l'avrai gratis a vita. Ovviamente si parla di cibo e o servizi, che ne so, massaggio alla schiena gratis a vita. Dubito, però sbizzarritevi. Ovviamente vale solo per una cosa, non è che potete lanciarmene 60. Tanto il numero è sempre quello: 079-449-9537. A proposito di cose regalate, ho scoperto che ho un costume da regalarvi oggi. Quindi secondo me più tardi giochiamo, anzi, sicuro.

KFC ha scelto di lanciare questa proposta. Tatuatevi il mio logo alla alla Modena, sì, alla Modica G, alla fiera di Modena, Modena Nerd, e avrete pollo fritto gratis per sempre. Kentucky Fried Chicken, sicuramente se avete fatto un salto negli States lo conoscete meglio delle vostre tasche, con questo faccione simpatico del colonnello Sanders che vi fissa tra una riga bianca e una riga rossa. Ragazzi, una proposta bizzarra al limite dell'inconcepibile, eppure quando ai tempi Domino's lo fece, hanno dovuto bloccare il tutto perché ragazzi, cioè, stiamo andando in rovina. Tutti con sto logo tatuato. Stavo dando un'occhiata al colonnello Sanders, perché devo dire che questo facciato mi ha fatto simpatia. Non era veramente un colonnello dell'esercito, eh? Il titolo, dicono qui, Kentucky Colonel, gli fu conferito come onorificenza dallo stato del Kentucky. Lui, tra l'altro, viene raffigurato con questo completo bianco. Un motivo c'era. E dicevano, siccome stava dietro ai banconi per la cucina, era per coprire, nascondere le macchie di farina. Arrivò persino a schiarirsi baffi e pizzetto per farli combaciare con i capelli bianchi. In pratica è stato lui stesso a trasformare se stesso in un logo, ok? Qua dicono anche, la sua vita prima di KFC fu comica. Ha fatto il contadino, il conducente di tram, lavorò nelle ferrovie, a un certo punto vendeva anche assicurazioni, pneumatici, gestì un traghetto, insomma ne ha fatte parecchie. E poi ha spopolato col pollo fritto. Allora dicevo, tra di noi, se dovessimo fare un gioco, no? Ti propongono, vi propongono di tatuarvi qualcosa sul corpo, sapendo che a quel punto il logo di qualche brand, sapendo che a quel punto potrete usufruire dei suoi servizi, di quel logo, di quel brand, a vita. Cosa scegliereste? 079-449-9537. Nel frattempo, beh, signore e signori, sul volume e giù i pensieri.

0: crazy little thing called love. Allora, pronti a tatuarvi il logo di un'azienda pur di avere il servizio e o il prodotto gratis tutto l'anno? Prendiamo spunto da KFC, che ha lanciato questa iniziativa per la Modena Nerd, si chiama così, giusto, la fiera che si terrà fra il 5 e il 6 di settembre, e vi siete sbizzarriti con varie ed eventuali proposte della serie. Dovessero scegliere di farlo in Ticino, cosa vorrei? Vabbè, qualcuno ha detto, scusatemi, Beppe, se mi tatuo il logo Ferrari va bene? Ovvio, vi ho detto che vale tutto, però secondo me in quel caso vuol dire che ne hai una finché non, no, finché non si consuma, che voglio dire? Basta e avanza.
1: La cop sei tu. Mamma mia, come lo svuoto.
0: Il supermercato.
1: Ogni giorno... Sei sacchi di spesa.
0: Sì, in effetti. Vai Gianni.
2: Beh, ma ovviamente il logo di Radio 3i per i cappellini da spiaggia. No?
0: Ma patata, ma scusa. Lauretta, con tutto il bene che voglio a questa azienda, credimi, 3i forever and ever, ma il cappellino te lo facciamo vincere, no? Cioè, per il tatuaggio puntiamo un po' più in alto rispetto al nostro capellino. Per carità, è bellissimo, double pass, meraviglioso. Ma oggi, tra l'altro, non vi regalo quello, vi regalo il costume. Però, amore, già che si può puntare un po' più in alto. A proposito di puntare in alto, vi porto su con Giorgia e torno.
3: Questa è Radio 3 delle Suore.
4: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen.
6: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fun Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
7: Sveglia, dormiglioni. Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
8: Lo sconto We Are Family di Swisscom.
9: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
8: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
9: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
10: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/We Are Family.

0: Perbacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.

0: ci va bene su Giorgia con Tu mi porti su. Spero di portarvi su anch'io fino a mezzogiorno, perché siamo rigorosamente live.
1: Tu mi porti su.
0: Questa è 3i e io sono la Marghe con voi appunto per ancora un'oretta e mezza. Abbiamo in ballo e in palio un costume da bagno per voi. Poi per voi, come ci tengo sempre a specificare, amici, il costume è piccolo, piccolo, piccolo. Aiutatemi a dire piccolo a livello di dimensioni, No, che non voglio mai quel trauma del urca. Oh, ma quanti chili ho messo su quest'estate? Ma no, il problema non siete voi, siamo noi. Nel senso che la taglia è piccola oggettivamente, quindi per un nipotino, una nipotina, un figlio, una figlia, un cane, magari volete mettere il pantaloncino costume griffato 3i al vostro cane, ma sicuramente non per noi adulti, ok? A proposito di adulti, oh Gianni, vai! Mi avete fatto letteralmente volare, come diceva Giorgia. Vi proponessero di tatuarvi un logo aziendale pur di avere quel servizio, quel prodotto a vita. Cosa fareste? Prendiamo spunto da KFC, Kentucky Fried Chicken, e l'hanno proposto loro tra il 5 e il 6 di settembre a Modena per la fiera che è un vero e proprio inno a quella che è l'arte pop, quindi fumettistica. Ce n'è veramente per ogni sorta e gusto. Hanno detto, sapete che c'è? Se vi tatuate il logo di KFC avrete pollo fritto gratis a vita. Poi secondo me veramente hanno fatto i conti senza l'oste, come si suol dire, perché quando lo fece Domino's ai tempi, panico totale. Ma vi dico, mi state regalando di quelle gioie. Qualcuno dice, Vincenzo, leggo i nomi, Ciao Marghe, tatuerei il logo di un nightclub. Hai capito? Poi Binex dice, Marghe, ma se mi tatuo il simbolo di UBS su tutta la schiena, poi posso passare al bancomat quando voglio. Però avete anche una bella creatività, posso dirvi? Io non ero arrivata tanto. Poi, beh, dice Elia, se tatuandomi il logo di Mercedes-Benz ogni tot anni mi danno una Mercedes a scelta, beh, va bene, vado. Poi io un bel logo Chanel o Dior, perché no, magari anche Hermès, dice la nostra Mary. Poi ciao Marghi, se mi tatuo il logo di Radio 3 posso avere tutti i gadget? Chris, ma amici, ma io vi amo, ma veramente, e grazie per tutto l'affetto che dimostrate. Non c'è bisogno del tatuaggio. Ammazza ragazzi, che meraviglia che siete. Poi ciao cara, dice Tania, io mi tatuerei il logo della Louis Vuitton e quello di McDonald's. E no, puoi sceglierne solo uno, posso dirti che nel dubbio punterei su Vuitton. Comunque, allora Federico dice, ebbene sì, Pornhub. Ma scusa, vabbè, ma lì basta, non lo so, pagare l'abbonamento? Non sono sul pezzissimo, ma penso che funzionerà come Netflix, no? Non so, costa così tanto? Bah, chiedo per amici, cioè per voi. Qualcuno sa se Rocco ha un'azienda. Ragazzi, comunque, che ore sono? Sono solo le 10.34, Allora, Vivi, tu sei la numero uno. Ma il logo di una stazione di servizio di benzina o diesel vale? Tu, sì, che hai capito tutto. Poi vale tatuarsi il logo dell'Euromillions. Wow. Ma lo sapete, Alan, ragazzi, ci pensavo l'altro giorno. Ho detto, non succede, ma non succede perché io non gioco, quindi per forza non succede. Tranne quella volta ogni morte di papa, ma se mai dovesse succedere, non sarei neanche pronta, cioè non sarei pronta a organizzarmi, non sarei pronta a... cosa facciamo? Però devo dirvi che è un problema che mi porrei molto volentieri. Buongiorno, ci scrivono, si sa cosa succede a Gudo, che c'è colonna in cantonale, quindi mi affido a voi, poi dopo vado a controllare, però ricordatevi che i veri occhi di falco sull'asfalto per me siete sempre voi, quindi 079 449

333-2688-9537 per divulgare l'info al resto della family. Che sound? Hai capito? Good luck, babe. Ci sta la buona fortuna da augurare, soprattutto a chi

0: Ma se mi tatuo la Casa Bianca sulla schiena, no, divento presidente degli Stati Uniti.
1: No. Il gioco non funziona così, amici, eh? Eh no, deve essere un prodotto, un servizio, sì, se no, bella la vita. Tanto comunque stiamo fantasticando, perché sono cose che non succederanno mai. Fermi tutti, grazie per tenermi aggiornata e soprattutto per tenervi aggiornati dal punto di vista del traffico. Gianni, dammi una base ad hoc, grazie. Allora, per quel che concerne Gudo, visto che stavate chiedendo, Vam dice ci sono dei lavori a Gudo e una corsia è chiusa, grazie mille. Poi chi scrive, Sandra, mi spiace per il traffico, ma a Gudo si produce, ragazzi, il terre di Gudo, ottimo merlotti cinese, e fai fatica a trovarlo nei vari siti, non so perché, forse non piace o forse non lo vendono abbastanza. Adoro queste riflessioni proprio così a cuore aperto o a bottiglia aperta, a seconda dei casi. Quindi cosa sareste disposti a tatuarvi come logo pur di avere il servizio o il prodotto gratis, il tutto prendendo spunto da KFC?
2: Ciao Marghe.
1: Voilà.
2: Gudu. C'è lavori in corsi.
1: Adoro.
2: Per quello deve attendere un pochino.
1: No.
2: Sono passata adesso. Ciao ciao.
1: Io me lo fai riascoltare, Gianni? Io vado matta.
2: Ciao Marghe. Gudu. C'è lavori in corsi.
1: Allora.
2: Per quello deve attendere un pochino. Sono passata adesso.
1: Sai che io, io pagherei, vero Gianni, per avere quell'accento lì. Ma gli uomini diventano matti, vero? Secondo me veramente mandi fuori di testa tutti. Grazie per l'informazione. Ad oggi è meglio il logo. L'applauso andava qua. Ad oggi, ragazzi, è meglio il logo della cassa malati. Si ride, si scherza, ma c'è da piangere.

0: Play d'estate. Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni. Da Bicimania presso Sport Specialist al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al Parco Commerciale Grancia 1 in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
1: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
2: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi.
3: È la mia seconda famiglia.
2: Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
4: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Cerchi un SUV che fa di più? Consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
6: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
0: Radio 3. Emozioni che restano.

questo è il sound che vi meritate alle 10.50 ascoltando Radio 3. Uè, gente disposta a tatuarsi il logo di un'azienda pur di avere un prodotto o un servizio gratis a vita. Beh, te credo con gli esempi che mi avete fatto. Sentite amici, tra poco dobbiamo fiondarci nella terza e ultima ora insieme, ma attenzione, sarà quella nella quale giocheremo. In palio per voi un meraviglioso costumino griffato 3. Quindi non ditemi che non ve l'avevo detto, cominciate a segnarvi da qualche parte su un foglietto, sullo smartphone, i nostri due numeri d'accesso, quindi 091 6462 462 e 091 6463 463. Tanto che sia la versione dispari o la versione pari, in un modo o in un altro, così potete accedere alla linea con me e giochiamo. Chiudiamo la parentesi legata a loghi, potenziali loghi tatuati sulla vostra meravigliosa pelle pur di avere prodotti e servizi gratis a vita con Lisa. Vabbè, Lisa dice: ragazzi, ma se mi tatuo quello della Disney posso entrare a Disneyland ovunque quanto voglio? Lisa, posso dirti di sì? Ma guarda che dopo un po' io sono convinta che quella roba lì ti stuferebbe, no? Bello una tantum, poi pieno di gente. Uff, sarà che invecchiando si cambia, eh? Si diventa un po' più insofferenti, no? Roby dice: ragazzi, ma se l'azienda fallisce, cosa faccio col tatuaggio? Questa è una bellissima riflessione. Riflettiamo tutti insieme a Roby. Nel frattempo, se vi va, ci ascoltiamo un bel pezzettone. Te olvido. Sicuro l'ho pronunciato sbagliato. Io e lo spagnolo non andiamo a braccetto. Però con la redazione sì, così andiamo anche ad aggiornarci.

0: estate di Radio 3.
1: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
5: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
6: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
8: Ah, la so. Il traffico.
7: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
8: Ah, la so. Il tramonto.
7: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
8: E vabbè, ma così è troppo facile.
7: Dai, dilla. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
8: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
7: Chiamala Trapletti pittori.
9: Dal 31 agosto preparati a due ore decisamente di troppo. Dalle 13 alle 15 Luca Ventura e Danny Morandi ti aspetteranno con musica, ironia e divertimento. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
10: Buongiorno a tutti, fra due minuti sono le 11.
11: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
9: Ticino News.
12: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. È salito a 644 il numero delle persone ancora disperse dopo la devastante alluvione che ha colpito il Nepal. La maggior parte sono turisti stranieri. Sentiamo Alessandro Cocca.
13: Sono diverse centinaia le persone ancora disperse dopo l'alluvione improvvisa che mercoledì ha colpito i fiumi Botekoshi e Trishul in Nepal. Secondo il Nepal Tourism Board, 517 sono turisti stranieri, 127 cittadini nepalesi. Le operazioni di ricerca e soccorso proseguono in diversi distretti con l'impiego di forze di sicurezza, autorità locali e squadre specializzate. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, la catastrofe sarebbe stata innescata dal crollo di un ghiacciaio seguito da una colata di detriti e fango. In Nepal sono stati finora recuperati 165 corpi, un centinaio di persone sono state tratte in salvo. Anche dalla vicina regione cinese del Tibet arrivano notizie drammatiche, le autorità segnalano 558 persone disperse, fra cui 260 cittadini stranieri. I bilanci dei due paesi potrebbero però includere persone già conteggiate nell'altro elenco.
12: La disoccupazione tra le persone diplomate presso le università e le scuole universitarie professionali è intanto aumentata tra il 2023 e il 2025 in Svizzera. Ad essere toccate dal fenomeno, come comunica oggi l'UST, sono soprattutto le persone laureate in musica e teatro, meno quelle in medicina e sanità. La mancanza di esperienza professionale resta il motivo più citato per le difficoltà nella ricerca del lavoro. In chiusura, in caso di crisi, il Gran Consiglio grigionese potrà riunirsi anche online in futuro. Lo prevede qui un progetto governativo che resterà in consultazione fino al 25 di novembre. La modifica segue una mozione che era stata inoltrata durante la pandemia e vuole dunque garantire la continuità dell'attività legislativa anche quando gli incontri in presenza non sono appunto possibili.
0: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
9: L'infotraffico.
12: E ci sono ancora disagi tra Chiasso Centro e la dogana di Brogede. Inoltre via Suisse ci segnala attualmente traffico tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in entrambe le direzioni.
9: Previsioni del tempo.
12: A sud oggi almeno in parte soleggiato, con annuvolamenti a tratti anche estesi, specie però nell'Alto Ticino e verso la Valle Maggia. Temperatura massima sui 28 gradi.

sì, io ascolto Radio 3. Quando ti arrivano dei sound come questi, no? In the end, in apertura della terza e ultima ora insieme, non ti viene da dire: beh, ma ragazzi, oh, ma io me lo merito, o no? Io me lo merito. Ciao, sono la Marghi, sono con voi rigorosamente live, appunto fino a mezzogiorno. In palio per voi c'è ancora il costume da bagno griffato Radio 3, per il quale giocheremo dopo la pubblicità. Ma prima, già che siamo qua, leggevo l'altro giorno, è che qua non si possono fare nomi, dai, l'azienda svedese, giusto? Blu, con la scritta gialla, ci siamo capiti, no? Praticamente dato una svolta a quella che è la sua proposta di stile. Sapete che quando si entra, no, si fa un po' un viaggio fra le varie stanze, e solitamente veniva da dire: ma guarda che belle stanze, messe belle in ordine, no? C'è roba da dire, dormirei qua. Adesso stanno cambiando un po' l'approccio, perché hanno capito che sotto sotto il disordine ci piace. E vi dirò di più: nel disordine ci sentiamo in ordine, o meglio, e questo è verissimo. Ai tempi avevo una donna che veniva a farmi le pulizie a casa. Adesso chi fa da sé fa per tre. Però ricordo che quando mi metteva mano e sistemava, per me era il panico, perché il tutto era in ordine, ma non è nel mio ordine, e soprattutto non è nel mio disordine, perché nel nostro disordine c'è una logica. E mi ha fatto molto sorridere, ecco perché ve ne volevo parlare. Sempre la stessa azienda della quale vi sto parlando menzionava, come l'ha chiamato, adesso vi trovo il termine esatto, parlava del cassetto della vergogna. Perché è vero, dai, siate onesti e sinceri, ognuno di noi a casa ha almeno un cassetto della vergogna. Che cos'è il cassetto della vergogna? Sai, inizialmente tu eri convinto di farcela. Certo, io metto qua gli attrezzi, gli strumenti, lo scotch, la Bic, il post-it, le foto che avevo accumulato sul frigo che ho levato, lo stabilo, e via andare. Perché dici, ogni piccolo attrezzo ha il suo posto, le carte e le scartoffie le metto in fondo a sinistra, vedrai che questo cassetto starà una fragola. Poi non si sa bene magicamente come avvenga lo switch, ma è una cosa immediata. Passi da un giorno in cui apri il cassetto e trovi tutto coi tuoi occhioni attenti, al giorno in cui fai fatica a chiuderlo, perché dice, poi ci pensiamo, spingi e in un attimo ti ritrovi col cassetto della vergogna. Pensavo di averlo solo io, sono quei cassetti dove tipo il martello, io so che è nel mio cassetto della vergogna, ma non usando mai il martello. Il mio ragazzo l'altro giorno mi ha detto: hai un martello? Sì, è nel cassetto della vergogna. Solo che è negli abissi del cassetto della vergogna. Bisogna avere la forza e il coraggio di addentrarsi in quel coso, in quel buco nero, dove tra l'altro però tu un po' di idea ce l'hai. Cioè tu sai vagamente dove trovare il martello, cavi elettrici, pile, batterie, prolunghe, istruzioni degli anni 70. Ora io voglio sapere se anche da voi c'è il cassetto della vergogna. Quasi tutti lo abbiamo zona cucina, La mia amica Roxy e la mia amica Cheyenne, che sono sposate, sono una coppia, e che saluto, due delle mie migliori amiche, e mi hanno lasciata spiazzata quando un giorno ero a casa loro a dormire, su Locarno, aprono il cassetto e fa: guarda che lo scotch è nel cassetto della vergogna. Ho detto: ma allora vedi che siamo tutti uguali, il cassetto della vergogna c'è sempre. E se l'ho riconosciuto anche l'azienda svedese,

0: c'entra niente con la trasmissione, ma gli voglio chiedere un favore grande, grande,
1: vai,
0: grande.
1: Vai.
0: Puoi dire a mia moglie che la amo tanto? Si chiama Bianca, io sono Luca, oggi è un giorno speciale per noi. Grazie, ti adoro.
1: Però scusami, oggi è un giorno speciale, ma io devo sapere, no Gianni, ma scusa. Che bello ragazzi, mi viene sempre la pelle d'oca quando sento l'amore nell'aria. Amatevi, che meraviglia, dai. Mi rendo conto che a volte sia un bel lavorone, star dietro, mantenere viva quella roba lì. Però vedi poi con Didi che così, che bello. Bello ragazzi, oh, bello anche avere la casa in disordine. Lo conferma anche quell'azienda della quale vi stavo parlando prima. Quella svedese dice, oh ragazzi, le persone non vogliono più una casa perfetta, vogliono una casa che parli un po' di loro, delle loro sfaccettature, delle varie personalità, e basta con sto minimalismo. Dicono che il 59% delle persone preferisca una casa vissuta e che abbia una bella identità, una bella personalità, rispetto a una casa minimalista. Però posso dirvi, allora, casa mia è vissuta, è un buchetto, eh? È
2: in bis,
1: proprio come si suol dire. Adorabile, ma un adorabile buchetto. Ecco. Ragazzi, c'è roba che esplode in ogni angolo, ma perché non so più dove metterla, oggettivamente. E posso dirvi che ci avranno da dire, bello è avere la casa in disordine vissuta, quanto è bello, ma quanto è bello quando prendi, entri a casa di un minimalista e... oh wow, si vedono anche i mobili. No, ma perché poi quando c'è troppa roba, ragazzi, non si distingue più un angolo da una parete, da... oh, ho oggettivamente bisogno di una casa più grande. Ma qualcuno mi sta chiamando? Aspetta un attimo, io provo, questo è il bello della diretta. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Dite che ho un problema io con... di che potrebbe essere, pronto?
3: Pronto?
1: Ah no, allora sei in onda, chi è?
3: Sì, sì, Fausto.
1: Fausto?
3: Ascolti, ascolti.
1: Sì.
3: Volevo dire che non c'è nessuna colonna sulla 2, da Irolo a Chiasso. Basta guardare in webcam.
1: Ok, ma guardi che io non stavo parlando del traffico,
3: No, ma prima hanno detto che c'era una colonna, non so dove.
1: Magari,
3: ma non
1: prima.
3: È vero.
1: Ah, beh, ma Fausto, grazie per essere sul pezzo. Magari in quel momento c'era, adesso si è sciolta, meglio.
3: Ok, grazie.
1: Arrivederci, grazie, Fausto, grazie, arrivederci. Arrivederci. Che carino. Va bene, io amo essere in diretta. Quanto è bella la diretta. Allora, qui dicono, ah no, non lo chiamano il cassetto della vergogna, ma lo chiamano il cassetto del caos. È più carino il cassetto della vergogna, posso dirvi? Ma niente, note audio a fiume, vai Gianni.
4: Oh, non mandarmi in onda.
1: No, stop. Allora, scusatemi, se me lo dite subito non vi mando in onda. Poi, vai Gianni, vai.
5: Marche, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Allora, io devo dire che sono molto fissata con l'ordine nelle armadi, infatti le mie amiche mi prendono in giro e adoro quando qualcuna mi chiede, Manu, metti a posto l'armadio? Sì, cioè.
1: Ah, cosa ti piace,
5: felice.
1: Eh?
5: Cioè, sono felice quando qualcuno mette a posto gli armadi.
1: Pensa a te.
5: Mi rilassa molto. Però devo dire che anch'io ho non uno, ma ben due cassetti all'entrata, che sono i cassetti del disordine,
1: del disagio.
5: Ma io dico sempre, mi metto a posto,
1: sì,
5: mi sistemo.
1: Sì.
5: Poi sono convinta che passa l'ognomo del disordine e me li scombussola tutti, perché non è possibile questa cosa.
6: Ciao Fede, a casa mia non c'è solo il cassetto, a casa mia ci sono le scatole della
1: tesoro
6: vergogna.
1: Ma scusami, aspetta un attimo Gianni, ma mi sei nel mezzo dell'autostrada?
6: C'è di tutto, c'è anche, diciamo,
1: senti,
6: il garage della vergogna.
1: Ah sì?
6: Niente, complimenti, buona giornata.
1: Ciao Dani, ciao. Fammi sentire Gianni, mi sembrava nel cuore dell'autostrada, no?
7: Prossimamente su Real Time, sepolti in casa.
1: Però sapete che a me quei programmi piacciono da pazzi. Avete in mente che c'è anche quella di recente virgolettato, mi ricordo che ero rimasta impressionata da questa donna che veniva intervistata Non mi ricordo che titolo avesse, era sempre uno di quei programmi da real time, e mentre era intervistata di nascosto infilava le dita nella gomma piuma del divano e se la smangiucchiava di nascosto. No, ma ragazzi, quei programmi, ma come Pimple, quella che schiaccia i brufoli, mamma mia ragazzi,
4: bellissimo. Il cassetto della vergogna,
1: bello.
4: Io oltre ad avere il cassetto della vergogna c'ho la camera della vergogna e il piano sotto
1: della
4: vergogna. praticamente chi entra in casa mia è una vergogna. Mentre sono anche ordinata, nel mio caos, come hai detto tu, c'è ordinati.
1: Sentite, secondo me vergogna, voi avete il look. Sentite che pezzo che vi sparo. Sono i Roxette. Correva l'anno 1989 e loro con orgoglio sfornavano questa The Look che ci ascoltiamo qui a 3i.

0: Ciao Marghe. Beh, quello che non deve mai mancare, non è mai mancato in ogni casa in cui ho abitato,
1: sì?
0: Il cassetto officina. Di solito un cassetto sì? della cucina dove c'è tutto, dal martello, pappagallo, cacciaviti, forbice da elettricista, chiavi a brugola, ci deve essere tutto, deve essere tutto lì a portata di mano e subito. Bisogna trovare subito
1: immediato
0: quello che ci occorre senza dover scendere, andare in garage, trovare tutte le varie cose. Quello ci vuole sempre. Ciao bella.
1: Ciao Lorenz, grazie. Pensa Lorenz che io nel mio cassetto della vergogna ho tutti gli attrezzi che però non so usare. Cioè li ho perché quello che è sempre stato l'uomo di riferimento della mia vita, mio papà, che adesso viene sostituito dal mio ragazzo, parlo di lavori in casa, mi diceva: Titta, prendi questo che ti servirà. Ma io non so neanche da che parte cominciare. Quindi li tengo lì, dico: si sa mai, possa servire, possa tornare utile. A chi dice di avere il garage della vergogna e l'auto pure. Vabbè, amici, l'auto potremo parlarne domani, in effetti. Un sacco di amiche mie hanno l'auto, ma più donne che uomini, l'auto della vergogna. Io invece in quello sono cambiata tanto negli anni. Una volta buttavo dentro tutto sporco, poi mi ricordo, forse proprio per una frase di mio padre, ero molto più giovane, e mi disse: ma Titta, ma cavolo, ma con quello che costano le auto, con tutto, ma tienila bene, è un gioiellino, cioè. E io lì infatti mi sono detta: oh, non è mica la discarica. Però io mi ricordo che ai tempi era un incubo. Adesso guai, ci tengo molto. Ma ci tengo molto. Se la vedete dite: ma come? Cioè, nel senso che dentro non butto più la roba per terra, non sono più un'accumulatrice seriale da interno macchina. Basta già la mia cantina e parte di casa mia. La mia cantina, io non posso neanche entrarci. Vabbè, sentite, entriamo invece nel vivo della cosa. Cassetti della vergogna o meno, vi va di aggiungere qualcosina in quel disordine che avete in casa, tipo un costume da bagno griffato 3i? E allora, che cosa state aspettando? Tenete in mano il vostro smartphone che tra poco si gioca.
2: Questa è Radio 3i. Telesuona.
3: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
4: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo ad Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
1: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
2: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
3: Ora da Mobile Zone. Passa a Salt e risparmia fino al 70% sul tuo abbonamento. In più ricevi 60 franchi in regalo. Solo da Mobile Zone.
4: Al largo non sei al sicuro. Non nuotare da solo e renditi visibile.
5: Resta vicino alla riva. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
4: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
6: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

come dico sempre, facci caso. Guarda, guarda che radio è Radio 3, e che figata. Budapest è qui con me, la Marghe, fino a mezzogiorno rigorosamente live, ma è giunto quel momento. Sì. Perché io lo so che sei a casa e dici: io quel costume lo voglio. La premessa è, ovviamente, come vi dicevo prima, le taglie sono piccine. Non cominciate a dirmi: ho messo su dei chili, è la prova costume. Amori, amori, amori, il problema non siete voi, siamo noi con le nostre taglie. Quindi piccine picciò, per un bambino, una bambina, un nipotino, una nipotina, quel costumino arancione.

463 463. Quindi facciamo così, io adesso, pronta a prendere le vostre chiamate, ascoltiamo Tommaso Paradise con Agitare Coca-Cola. Scelgo fra i vari indovinelli, prendo quello un po' più simpatico e torno sperando di farvi vincere.

0: posso dirvi che non c'è bisogno di agitare? Anzi, meglio così. C'è solo bisogno di chiamare il numero giusto qui a 3. 091 6 462 462, oppure 091 6 463 463, per portarvi a casa o almeno provarci il costume griffato, appunto 3. Anche perché se fosse griffato un'altra radio sarebbe un problema. Pronto? Aspetta, non è vero. Pronto? Ah, no, ho pronto. Sbagliato. Con chi parlo?
1: Pronto, sono Lia.
0: Lia?
1: Sì.
0: Lia tesoro, ciao! Scusami Lia, sai cos'è? È la prima volta che faccio una chiamata da questo studio. Sì. Ho paura di metterti giù, ma adesso che ti sento sono molto più serena. Di dove sei?
1: Io sono di Lanzonitelli.
0: Sei, perché ti sento un po' ovattata? Hai il viva voce?
1: No, ho la radio. Che fa l'eco perché qui si è alto, abbasso.
0: Sì, Lia, sì, perché ti sento come se fossi chiusa nello scantinato da sola ad autopunirti, ecco.
1: La casa è un po' vuota, sono...
0: Va bene, va bene.
1: Prima abitavo a Lugano,
0: Lia.
1: E adesso sono ad Lanzonitelli nuovo.
0: Ah, senti, ma non hai nessuno che ti può dare una mano allora?
1: No, sono da sola.
0: Oh no, ma Lia, quando fai queste chiamate devi sempre avere un aiutante di Babbo Natale, un vicino di casa.
1: È la fortuna, no? Sono
0: dai,
1: da sola con,
0: dai,
1: con il... niente,
0: ascolta Lia, ma questo costumino, hai capito vero che è piccino picciò?
1: Fa niente, lo diamo a qualcuno.

0: non lo metterò.
1: No, no, quello dicevo, hai qualcuno a cui regalarlo, vero?
0: Certo, certo.
1: Ok, ok. Anche perché guarda, è delizioso dentro in questa pochette di plastica, sempre in tinta arancione con la sua zip. No, guarda, è una delizia. Vado? Perché lo sai, no, Lia? Dall'altra parte, sull'altra linea, c'è un'altra persona che non ho ancora sentito fuori onda, aggrappata con le unghie, con i denti, pronta a rispondere al posto tuo. Ok? Siccome mi sei sola, ti lascio due chance di risposta. Poi da lì passo all'altra linea, ok?
0: Ok, sì.
1: Allora, Lia, c'è una cosa, pensaci bene, che... fondamentalmente più viene lavata, più diventa piccola. Che cos'è? Guarda, ho provato a farla anche alla redazione prima. Ho provato a farla alla redazione. Io testo sempre i miei amici per capire il livello di difficoltà. E con la Lolly purtroppo mi va male, perché la Lolly è troppo avanti. Quindi più la lavi questa cosa, più diventa piccola.
0: Più la lavi, più diventa piccola. Non ho idea.
1: Prova a lanciarne, prova a lanciare a lanciarne una. Guarda, allo 06. Allora, allo 079-449-9537 un sacco di persone stanno rispondendo correttamente. Vi vedo con i miei occhioni. Devi pensare. Sì, sì, bravi tutti, vi vedo. Allora, tu pensa a qualcosa, questo è l'unico suggerimento che posso darti, Lia. È una cosa che più la lavi, più diventa piccola, fino al momento in cui si esaurirà e non ci sarà più.
0: Il sapone.
1: Beh, sii più specifica, Lia, però.
0: La saponetta!
1: Ma è il mio suggerimento che ti è arrivato?
0: Sì, assolutamente, perché sono... Davvero? Sono riuscita?
1: Sì, aspetta un attimo, Lia, fammi sentire. Pronto, chi c'era dall'altra parte?
2: Stefano, ciao.
1: Stefano, tu la sapevi già che era la saponetta,
2: Vedi, certo, io stavo andando a casa, ho detto adesso almeno passo da Melide perché sono di strada. Prendo il costume e mi tuffo in piscina alla pausa pranzo. Invece lo faccio in mutande al bagno.
1: Oh, mi dispiace, dai, magari li giochiamo domani.
2: Adesso... ma sì, dai, no? Ogni tanto chiamo, ogni tanto ci sentiamo.
1: Hai fatto bene. Allora ti saluto, che adesso torno dalla Lia, però volevo sapere. Ciao Ste, un bacione.
2: Perfetto.
1: Ciao, buon bagno. Beh, Lia, quindi alla fine, con un suggerimentino in più, che voglio dire, ci sta.
0: Io adoro, guarda, sono quello come me.
1: Amore, senti,
0: ma tu mi conosci, io sono la moglie di Dante, ci siamo viste un po' di volte.
1: Allora, non so chi sia Dante, però secondo me è una roba che agli ascoltatori non interessa, quindi tu stai lì.
0: Okay.
1: No, devo andare in musica, in pubblicità.
0: Okay.
1: Stabili, direi che gli affari nostri no, stammi lì, così prendo i dati e nel frattempo, per tutti quelli che non hanno vinto, arriva ovviamente Nio con Miss Independent.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
2: Ciao Marco, tutto bene?
3: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
2: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
4: Carrozzeria Cell System.
3: Grazie amica mia, questa sigla è musica per le mie orecchie.
4: Cell System.
5: A Coldredio, via San Gottardo 28.
6: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
8: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business a soli 24 franchi 95 al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
9: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
10: Per Bacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Per Bacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
11: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!

Sapete che tra un costume regalato, un cassetto della vergogna e un tatuaggio scampato, perché in realtà, oh, se ve l'avessi proposto l'avreste accettato magari? Amici, siamo giunti all'ora dei nostri saluti. Amen, sembrava un po' una roba da chiesa, vero? Oi, oi, oi, oi, oi. Allora, ovviamente qui sulle frequenze di 3i non ci si ferma, cioè io vado, torno domani dalle 9 a mezzogiorno, ma ovviamente vi lascio nelle sacrosante braccia del mio amichetto Maxi B, col quale da lunedì rilanceremo quella che è la nuova stagione di Amici in Affitto. Poi, vai Gianni! Grazie per aver scelto 3i in primis. Grazie per aver scelto me o per aver scelto di restare sapendo che c'ero io. Non una cosa così scontata. Allora io vi auguro di passare una giornata incredibile. Divertitevi, fate un po' di disastri, così domani mattina abbiamo del materiale sul quale lavorare. Domani non so se avremo premi, ma in caso possiamo giocare anche per una gioia, Mi piace sempre giocare senza premi, giusto per il gusto, no? Di chiacchierarcela e stare insieme. Niente, cosa vi posso dire se non onesti, sinceri? È stato un super piacere. Sono volate queste 3 ore, spero anche per voi. Altrimenti, se ha senso unico la cosa non funziona. Gianni, vai con la chiusura! È stato un piacere e un onore stare in vostra compagnia. Torniamo domani dalle 9 a mezzogiorno, rigorosamente live. Vi lascio col mio Maxi e vi lascio sulle note di Blanco con Los Angeles. Have a great day. Ciao dalla Mar-

0: L'estate di Radio 3. Vivi un'esperienza di guida entusiasmante con Honda Prelude, il nuovo coupé sportivo dall'anima ibrida. Guida reattiva e un propulsore intelligente progettato per regalarti emozioni. Tuo con 8 anni di garanzia, premio fino a 2.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Partecipa anche tu al Green Day, sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al Parco Commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
3: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
4: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
5: dal vostro partner Toyota del Luganese.
6: Amore, mi compri una nuova cucina?
7: Fatto.
6: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
7: Fatto.
8: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
9: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash Spati invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashspa.ch.
10: Dal 31 agosto, la domenica mattina tornerà forte, chiara e popolare. Dalle 8 alle 11, tre ore di musica popolare e compagnia ti accompagneranno per iniziare al meglio la giornata. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
11: Le 11.58.
10: Ticino News, giorno.
12: Alluvioni fra Nepal e Tibet, oltre 1.300 persone mancano all'appello, tra cui uno svizzero. Aumenta il numero delle vittime in Tibet, cresce l'allarme per un lago di sbarramento naturale formatosi dopo una frana.
13: A Bellinzona va in scena la giornata delle città svizzere, un'occasione per discutere delle sfide del futuro come innovazione, qualità di vita e cambiamenti climatici.
12: Conference League, il Lugano contro il Maccabi Tel Aviv, difende il 2-1 dell'andata, in palio la fase a gironi del torneo.
13: Per la meteo al sud almeno in parte soleggiato, poi nel corso del pomeriggio passaggio aumentato dalla nuvolosità a basse quote, temperatura massima sui 28 gradi.
12: Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata. Alessandro Cocca, il sottoscritto, al mio fianco Gianluca Albisetti. Buongiorno Gianluca.
13: Buongiorno anche da parte mia.
12: Sale il bilancio delle vittime delle alluvioni fra Nepal e Tibet, fra i dispersi figura anche un cittadino svizzero. In Cina sale l'allarme per un lago formatosi dopo una frana. Giorgio Doni.
14: È salito 270 il bilancio delle vittime delle alluvioni improvvise in Nepal, mentre oltre 1.300 persone risultano disperse secondo bilanci separati forniti dalle autorità nepalesi e cinesi. Tra le persone che al momento mancano all'appello ci sarebbe anche un cittadino svizzero, secondo un comunicato diffuso dalle autorità del turismo del Nepal. Nel frattempo cresce la preoccupazione sul versante tibetano per un lago di sbarramento naturale formatosi a monte del porto di Girong dopo una frana. Le autorità cinesi temono che lo sbarramento possa cedere o essere superato dall'acqua, provocando una nuova piena nelle zone a valle. Il monitoraggio è stato rafforzato anche a causa delle piogge previste nei prossimi giorni. Nell'area sono stati inviati 310 soccorritori e tecnici con 120 mezzi, mentre droni e scanner laser saranno utilizzati per valutare le condizioni dello sbarramento. Secondo l'Istituto Geologico Statunitense, la catastrofe sarebbe stata provocata dal crollo di un ghiacciaio e dalla conseguente colata di detriti.
13: Bellinzona, centro della Svizzera per la giornata delle città del nostro paese, ed è dal 73 che l'evento non si svolgeva in Ticino. Tante le sfide del futuro. Sentiamo allora le parole del sindaco di Bellinzona, Mario Branda.
7: Beh, si parlerà soprattutto di innovazione, si parlerà di investimenti, si parlerà di attrattività che possono offrire appunto le città svizzere, che costituiscono comunque un elemento importantissimo all'interno dell'economia svizzera, ma non solo dell'economia, anche dello sviluppo del nostro paese. Quindi ogni città cerca di portare avanti una serie di temi che in qualche modo costituiscono delle risposte alle grandi sfide con cui siamo confrontati oggi: il cambiamento climatico, la riorganizzazione del mondo del lavoro, le nuove professioni, la conciliabilità lavoro-famiglia, la mobilità. Quindi grossi temi che le città hanno nel corpo, nel proprio, diciamo così, nel proprio DNA per sviluppare, per, ripeto, dare delle risposte alla cittadinanza.
15: Faccio l'ultima domanda, per quanto riguarda il rapporto con gli altri sindaci e le altre città, come vi rapportate? Nel senso che prendete spunto l'uno dall'altro, si vuole andare nella stessa direzione, ci sono degli attriti?
7: Non ci sono attriti, ma soprattutto si cerca anche di cogliere quelle che sono magari le innovazioni che vengono attuate in un centro piuttosto che un altro, le esperienze che vengono fatte in un determinato luogo, in un determinato spazio, per capire magari in che misura possono essere raccolte queste esperienze che magari sono già state fatte. E poi si tratta appunto di mettere in comune, di scambiarsi delle informazioni, di scambiarsi delle esperienze, per cercare di avanzare e di poter fare o di affrontare al meglio appunto queste sfide.
12: Un focus ora sul mercato del lavoro, con la disoccupazione fra le persone diplomate presso le università e le scuole universitarie professionali che risulta essere aumentata fra il 2023 e il 2025 ad essere toccate dal fenomeno, comunica oggi l'ufficio di statistica, sono soprattutto le persone laureate in musica e teatro, meno quelle in medicina e sanità. La mancanza di esperienza professionale resta il motivo più citato per le difficoltà nella ricerca di lavoro.
13: E in Svizzera continua invece a crescere l'occupazione. Nel secondo trimestre del 2025 gli impieghi sono saliti a 5,7 milioni, il 2% in più su base annua. In un anno, come riferisce ancora l'ufficio di statistica, sono stati creati quasi 112.000 posti di lavoro, soprattutto nel settore dei servizi. In Ticino gli impieghi sono invece diminuiti qua dello 0,7% su base annua, attestandosi a 255.000.
12: Terminate le Olimpiadi cinesi dedicate interamente ai robot umanoidi, dove abbiamo visto le macchine sfidarsi in diverse discipline sportive, sorgono diversi interrogativi. Ad esempio, qual è l'utilità di istruire robot a fare attività di questo tipo? Robert Kretschmer ne ha parlato con Paolo Franceschi, ricercatore dell'Istituto Dalle Molle di studi sull'intelligenza artificiale Usi Supsi.
16: Diciamo che l'utilità principale è quella di avere una competizione che sia chiara e diretta con la persona umana, quindi faccia molto notizia. Il battere la persona più veloce del mondo è qualcosa che è chiaro e immediato per chiunque, anche i non esperti di robot restano giustamente impressionati. Quindi non è tanto il correre in sé che ha un'applicazione reale, ma questo neanche nelle Olimpiadi vere, se vogliamo. È più un dimostrare che si può fare, che si riesce a fare, che sono il primo e il migliore a fare una certa cosa. E il compararsi, in questo caso specifico, con varie discipline olimpiche rende il tutto molto più intuitivo e molto più chiaro per le persone.
13: Siamo allo sport, dentro o fuori in Conference League per il Lugano. Allora Dominic Formburg in studio con me per parlarne.
17: Buongiorno, una giornata molto importante per il Lugano, alle 18 in campo a Batumi in Georgia per il ritorno dei playoff di Conference League contro il Maccabi Tel Aviv. Il Lugano ha un gol di vantaggio in virtù del 2-1 dell'andata di settimana scorsa. Come detto, una giornata importante anche perché il Lugano si gioca il primo degli obiettivi stagionali dichiarati dal club, quindi proprio entrare nella fase a campionato della Conference Conference League. Basterebbe un pareggio, ovviamente una vittoria contro gli israeliani. Il Lugano arriva bene a questa partita, come ha detto Mattia Crocitorti. Il Lugano arriva anche riposato, durante il weekend non ha giocato, sappiamo Lugano San Gallo è stata spostata proprio per permettere sia al Lugano che ai biancoverdi di prepararsi al meglio per i playoff di Conference League. Il Maccabi Tel Aviv invece ha giocato domenica, ha vinto 5-2 contro l'Hapoel Gerusalemme, quindi chissà che anche questo non possa essere un piccolo vantaggio per i bianconeri, oltre ovviamente appunto il gol di vantaggio derivante dall'andata. In chiusura giusto una nota sull'hockey, perché Lambrì torna in pista questa sera per un amichevole contro Langnau alle 19 a Biasca.
13: È tutto per il momento, l'infotraffico.
18: L'infotraffico.
13: 5 minuti dopo mezzogiorno, a causa della presenza di un veicolo in avaria sulla 2, la galleria del San Gottardo è stata chiusa in entrambe le direzioni. Al portale sud ci sono 4 km di colonna tra Quinto e Airolo per chi viaggia in direzione nord. Identica situazione anche nel senso opposto, dunque tra Wassen e Göschenen, dove ci sono pure 4 km di colonna.
18: Previsioni del tempo.
13: Al sud almeno in parte soleggiato, poi nel corso appunto del pomeriggio passaggio con la nuvolosità a basse quote, massime sui 28 gradi.
18: Non si dorme? Questa non è la siesta.
19: Buongiorno, buon pome e tra l'altro buon appetito. Ho cambiato la disposizione dell'asta qui del microfono, non sapevo più come far andare i bottoni. Vedi, cambi una cosa, poi se sei di segno vergine, quella cosa lì ti manda proprio ai pazzi. Anche voi siete così, cioè vi spostano di 20 centimetri le chiavi di casa, non sono lì allo stesso posto. Dove sono? Ecco, io sono di quelli. Lo so, cerco di migliorare negli anni, ma faccio molta, molta, molta fatica. I vostri messaggi subito, un bel buongiorno Max, grazie Giuli, che bello. Poi ne arriva subito un altro, buon pome, lo so, magari per il buon pome è un po' presto, ma mi piace chiamarla così. Queste 3 ore che tra l'altro sono le ultime, perché poi domani sarò assente, sabato e domenica weekend, e poi si parte con il nuovo palinsesto che tra l'altro ieri è stato presentato. È una bella serata, molto molto carina, e quindi adesso siamo tutti in chiaro. Noi, voi non lo so. Non lo so se già è stato divulgato tutto, ma è abbastanza chiara come situazione. Allora, sono le 12.07, c'è tantissima musica, c'è il Maxi B al microfono fino alle 15 e soprattutto ci siete voi. Il numero di WhatsApp, lo 079-449-9537, usatelo, consumatelo ovviamente se c'è bisogno, sia per chiacchierare con il sottoscritto tra le varie cose che tireremo fuori, ma anche per il traffico, perché ho visto che malgrado l'orario non pensavo, però già in queste ore il traffico è sempre abbondante e quindi noi non ci tiriamo indietro nel così segnalarvelo in modo da aiutarvi. Ovviamente partiamo con un ragazzo che si farà, ancora non ha fatto successo ma ce la farà, si chiama Sting e questa è All This Time. Ce la fa, questo qua ce la fa, per me sì, boh, poi

Vedi che avevo ragione, qualcuno scrive: bravo Max, hai ragione, questo giovane ragazzo di nome Sting si farà, ha qualcosa che colpisce. Certo, lo senti subito, è giovane, deve farsi, ma ce la farà, ce la farà. Allora poi qualcun altro è curioso, dice: ok Max, ma allora ci sarà ancora Amici in Affitto con la Marghe e te? Allora, stasera lo dico, dai, visto che dietro c'è stato un bel lavoro, non vi dico di chi, ma insomma ha montato un bel video, questa sera pubblicheremo proprio sui social di Radio 3i, quindi anche Instagram, un trailer dove forse qualcosina ci si potrà capire, forse sì, forse no, vediamo un po', vi lasciamo ancora in sospeso. Poi un saluto anche ad Angelina che manda questa bella foto con un bel piatto di pasta, con la pasta al pesto, quella secondo me che io trovo originale, nel senso che originale proprio il pesto con l'aglio, ci specifica, brava. Poi chi non lo sopporta ci sta che lo toglie, però insomma il pesto vuole l'aglio, ve lo dico, le patate e i fagiolini, quelli che io chiamo i fagiolini, questa è la versione della pasta al pesto, brava Angelina, lì anche lì superiamo i 150 grammi tranquillamente, più patate, fermati lì, ecco, non andare anche sul dessert. Invece a proposito di dessert, c'è chi invece mi manda proprio una bella torta, una bella fetta di torta, una foresta nera. Il mio pranzo è questo, troppi zuccheri, domanda, e vabbè, un po' sì, però dai, ti aiutano, li bruci insomma durante la giornata. Che cosa state mangiando, se avete voglia così di condividerlo lo sapete, potete mandare le vostre foto allo 079 449 9537, abbiamo la possibilità di divulgarlo anche in TV perché siamo in diretta anche su Teleticino, e quindi bene, che cosa serve? Nulla, fare invidia agli altri, quando uno mangia qualcosa di bello e la gente guarda e dice però io mi devo accontentare, che ne so, di una fetta di pizza di ieri già masticata, e invece questa persona si mangia la pasta al pesto, per dire. Malika Yan.

0: Notturni.
1: Forse ho sbagliato a chiedervi le foto, perché comunque è arrivata roba veramente buona. Ad esempio, io sono un fan del couscous, come lo vedete voi? Facile da fare, veloce, poche calorie. In questo caso abbiamo un bel couscous con pesce e verdure. Saluti Miki. Miki, complimenti. Poi bello il piatto verde striato di bianco, fa proprio pandan con le verdure nel couscous. A me piace anche questa roba, la presentazione, no? Sembra più buono quello che mangia, almeno è una sensazione che ho spesso. Poi qualcun altro un hamburgerone. È così grande l'hamburger che non si vede la faccia, cioè c'era davanti l'hamburger, è in mente come il quadro con la mela, ecco, uguale, con dietro la faccia enorme. Buon appetito. Oggi gli avanzi, scrive Mary, perché non si butta via niente, giusto? Anche qua couscous di grano saraceno, quindi diverso dall'altro, zucchine grigliate, pomodoro e mentaller. Beh, già mi state rispondendo, il couscous vedo che ha preso bene parecchia gente. Devo dire meritato, sì, sono quei carboidrati belli leggeri che ti mangi volentieri. Secondo me, se dovessimo dire se è proteine o carboidrati questa canzone, secondo me sono dei carboidrati belli tosti, quelli da pizza, quella bella farcita, sì, perché ci sono i Litfiba dal 1990 con Proibito.

0: Il couscous, quanto successo! L'ho buttata là, ho detto vedrai che sono l'unico che se lo gusta spesso e volentieri. E invece leggo i vostri messaggi e vedo che il couscous sì, anche sulle tavole dei ticinesi ha preso piede. Couscous, ma a modo mio, mozzarella, gamberetti, pomodori, olive, mais, eccetera, eccetera. Il bello è che il couscous dentro ci puoi mettere quello che vuoi, cioè ognuno può farlo a modo suo. Poi non so se ci siano delle ricette proprio stabilite, quello si fa così, però dentro ci metti quello che vuoi. Poi volevo rispondere a Loredana. Ciao Maxi B, ci saranno ancora i tre tenori? I tre tenori dove vuoi che vadano? Ma dove andiamo senza i tenori? Ci sono, loro ve lo dico, ci sono, anche perché sono un'istituzione, dove vai? Li devi tenere. Poi invece Sandra, couscous integrale con merluzzo in umido e piselli, più invernale ma top. Sai che sì, begli abbinamenti questi, bravi, mi piace, c'è chi osa anche. Allora facciamo così, osiamo in un altro senso, andiamo in pubblicità, poi ci ascoltiamo i Maroon 5 in un Move Like Jagger insieme a Cristina Aguilera, che ho sempre adorato perché ha un ritmo incredibile, e poi se avete voglia o avete delle segnalazioni da fare, fatele al numero WhatsApp per quanto riguarda il traffico, che magari gli diamo un'occhiata.
1: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
2: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
3: Ehi, ma questa è davvero una panda?
4: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di

0: Mobili ad Ascona.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
1: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli Lesami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. A Lesami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
2: Carica l'app Hey Ovi e risparmia il 10%. Approfitta subito del tuo sconto di benvenuto e di prezzi promozionali esclusivi. Ovi, tutto è possibile.
3: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

questa canzone qui è anche da immaginare, no? Lui dice: ho le movenze come Mick Jagger, come Jagger, il leader e cantante dei Rolling Stones, che ha tutto un suo modo effettivamente di muoversi, no? Molto particolare sul palco, poi non so se nella vita uguale, però il famoso passo del gallo di Jagger è quello che, anche se entri in un club o in un locale, lo fai, lo esegui, tutti ti guardano. C'è chi penserà che chi le mat, ma anche chi, allora, ammirazione, perché comunque devi avere una certa personalità. Beh, Mick Jagger non so quanti anni abbia, ma sicuramente ha la sua esperienza, eppure non ha mai perso quel carisma, quindi è da ammirare già solo per quello. Stavo valutando così, guardando, indugiando, ecco, nel couscous, tra l'altro piatto tradizionale del Maghreb, tant'è che diciamo alcuni dicono possiamo definirlo piatto nazionale dei berberi, no? Poi in gran parte di Tunisia, Algeria, Marocco e Libia è conosciuto semplicemente con un nome arabo che non riesco a pronunciare, quindi che però tradotto vuol dire cibo, quindi il couscous lì è il cibo, è quello che ti dà proprio sostentamento. Bene, detto questo, questo era perché sono rimasto stupito di come il couscous abbia preso piede. Poi, altro alimento interessante, il miglio. Infatti io miglio, scrive Teresa, con carote, patate, cannellini, cocco rapé e curry. Oh, che bello, un piatto davvero molto particolare. Poi abbiamo pollo e insalata. Vabbè, qua c'è dieta. Qua Anna, secondo me, non lo so, magari poi è buono, è anche al di fuori della dieta, però è il classico cibo. Vedo quando io mi ci metto un po', è quello, vedo il Danny Morandi che stai mangiando, insalata e pollo, è sempre quello. Va bene, va bene, va bene. Buon appetito e soprattutto buon ascolto, questa è Radio 3, sono le 12.30, io sono Maxi B, vi terrò compagnia fino alle 15. Ora, The Black Keys con Gold in the Ceiling.

0: Lasciamo andare fino alla fine, poi sentiamo questa vocina.
1: Ciao Matti.
0: Ciao.
1: E anche io mangio le polle.
2: E l'insalata.
1: E anche l'insalata, bye bye.
0: Bye bye. Basta, ha già detto la sua, basta, non è che tiriamola alla lunga. Giusto, stringe, bravissima. Allora poi, non è per dieta, qualcuno ha mandato un piatto bellissimo da vedere. Io oggi così, Pachi, scrive, devo dire, bellissimo, c'è del kiwi dentro, sicuramente della frutta secca, non riesco purtroppo a capire cosa c'è a fare da base, forse del latte, non ho idea, ma no, yogurt, dai, vado solo il latte, no, yogurt, bello però, bel piatto, e dice, non è per la dieta, non avevo voglia di cucinare, però ti dirò, oh, io mangerei, bello anche da vedere. Non so se c'è problemi con la TV, stavo cercando di mandare le vostre foto in TV ma non le ho viste apparire, ci riproverò, non mi arrendo assolutamente. Poi invece per il traffico nessuna segnalazione da parte vostra, questo è già un bel passo avanti, mentre Via Swiss ci informa e io informo voi, quindi siamo tra Quartino e Cadenazzo dove il traffico è fortemente rallentato, frase classica di Via Swiss che però ti fa capire un po' la situazione. A2 direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, traffico bloccato oggi per ben 5 km con i ritardi che sfiorano l'ora. Corsia preferenziale Cupra aperta e poi si ricorda sempre che ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Lo vogliamo ascoltare un bel Cesare Cremonini che ci porta insieme alla ragazza del futuro?
3: Bisogno di qualcuno che mi indichi la strada, la ragazza del futuro.

Mi ero un po' perso le polemiche legate a Cesare Cremonini. Qualcuno di voi lo scrive. Come è andata a finire poi la polemica con Cesare Cremonini? Ho cercato. Tra il mese di giugno e luglio lui si è esibito a Milano, concerti ovviamente molto grandi, perché lui ormai riempie gli stadi, fa gli ippodromi, insomma non fa più i club già da un po', e a quanto pare tanti disservizi in uno di questi live, che non vanno imputati a lui, lui non è all'organizzazione, lui è l'artista che esegue un lavoro, e poi c'è tutta un'organizzazione che si spera sia sempre al meglio, soprattutto quando ci sono tante persone. Molti di voi magari pagano biglietti, poi se è lontano devi prendere l'hotel, c'è il treno, l'aereo, la macchina, quello che vuoi, quindi vuoi vedere anche l'artista in un certo modo. Ovvio che se sai che è un artista ad 80.000 persone, arrivi a un quarto d'ora dall'inizio, non sarai in prima fila, lo vedrai veramente col binocolo, quello devi vedere tu, ecco. Però ci sono stati tanti disservizi e stranamente Cesare Cremonini, così si dice, ha affermato: il pubblico ha lo stesso ego degli artisti, scatenando ulteriori polemiche prima di definire la sua una risposta istintiva e incompleta. Vi dico perché ho avuto modo di non frequentarlo, quello è tanto, però di conoscicchiarlo, e devo dire che mi sembra strano abbia risposto in questo modo, forse un po' stizzito, forse è stato estrapolato solo la parte che interessava, tant'è che nel mese di giugno-luglio ci sono state tante polemiche. Sono rientrate, ma lo spero per lui, anche perché ha un grande pubblico che gli vuole bene, giusto che anche lui lo rispetti. Chi ha grande pubblico? Beh, ve lo garantisco, sono loro, i Black Eyed Peas. Hanno cambiato formazione, però insomma il trio originale c'è e ci ha regalato anche questa perla che si chiama Don't Lie.

0: E su questo papà papà io mi immagino cantarlo mentre qualcuno di all'ascolto, tra l'altro Annalisa, quindi diamo anche un nome a quel qualcuno, stia preparando un piatto che faceva spesso la sua mamma, cioè il tonno in umido. Dice: non so se vale per la dieta, però è buono. Tonno, tutto sbricio spezzettato, diciamo, col sughetto, con i fagioli, con i piselli. Io adoro, adoro quei piatti belli crasti, mi piace. Ma sai che io non credo che sia molto lontano da una cosa dietetica, ovvio, poi se te ne mangi una pentolata, quello no. Pubblicità, poi ci sono i Tear for Fears che ci riportano negli anni 80.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i, telesuona Radio 3i. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
2: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno, con gli chef che cucineranno dal vivo, e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.
3: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
4: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
5: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
6: 29 agosto, Piazza Roma, campione d'Italia, Summer Fun Festival. Dalle 21, Mentalist, di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
7: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: questo sound che sa proprio di anni 80, vi ricordo la serata 80-90 questo sabato, quindi tra due giorni, con il sottoscritto in console, Radio 3i, Piazzale Roma a Campione d'Italia, è tutto gratuito, vi aspettiamo, venite a trascorrere una serata e chiudiamo l'estate insieme. Poi i vostri messaggi, parlavamo di tonno in umido col suo bel sughetto, poi basta parlare di cibo perché veramente sono sazio e ancora non ho mangiato niente.
1: Ciao Max.
0: Ciao.
1: Ma il sughetto col tonno e piselli.
0: Sì.
1: Se ci aggiungiamo un ovetto all'occhio di bue. Beh. Mamma che delizia, ragazzi.
0: Certo.
1: Una scarpettina e la baguette fresca.
0: Ma vuoi mettere?
1: Poi la soddisfazione più bella.
0: Qual è?
1: Quando mangi il sugo. Devi metterti la canottiera bianca, così quando hai finito
0: hai la prova.
1: Deve essere bella sporca di sugo.
0: C'è proprio la prova. Oh, ci ho dato dentro. Harry Styles, Dance No More.

0: Lo possiamo dire però, Harry Styles ha uno stile ormai tutto suo, bravo, bravo. Allora grazie intanto a Marco di BV Media che è riuscito così a far funzionare le foto in TV. Sono andate un po' tardi, ma tutti i vostri piatti hanno trovato il loro spazio e finalmente anch'io ho capito che insieme al kiwi e allo yogurt c'era la banana. Non riuscivo a vederlo, era troppo piccola. Noi andiamo in pubblicità e poi c'è il momento dell'informazione.
1: Questa è Radio 3 Telesuona. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
2: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
3: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
4: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
6: Con le McDill Switch ce n'è per ogni te. Per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McDill Switch. Deals per ogni te. Ora da McDonald's.
7: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
8: Dal 31 agosto a mezzogiorno cambierà il menù. Dalle 12 all'una arriverà Fuori Menù. Musica, giochi, curiosità e sorprese con Danny Morandi. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
0: Due minuti alle 13.
8: Ticino News.
9: Alessandro Cocca al microfono, esondazione in Nepal e Tibet, le associazioni svizzere si mobilitano finanziariamente. Sentiamo i dettagli.
10: L'Associazione Svizzera per la Cooperazione Helvetas ha annunciato oggi lo sblocco di 100.000 franchi per gli aiuti alle vittime delle gravi inondazioni verificatesi in Nepal. La Croce Rossa Svizzera mette dunque dal canto suo a disposizione 50.000 franchi e si tiene pronta a rafforzare il sostegno, si legge in una nota odierna. Come noto, un'alluvione devastante ha colpito la regione fra il Nepal appunto e il Tibet, con abitazioni, strade e ponti che sono letteralmente stati spazzati via. Le zone montagnose isolate sono particolarmente colpite, risultano di difficile accesso. La Confederazione, lo ricordiamo, ha annunciato ieri di aver stanziato 500.000 di franchi per gli aiuti di emergenza.
9: E tra i turisti dispersi nell'alluvione vi è anche un cittadino elvetico, lo riporta l'Internazionale del Turismo del paese himalayano. Il Dipartimento Federale degli Affari Esteri ha confermato di essere a conoscenza della persona scomparsa. Il bilancio delle vittime delle alluvioni improvvise in Nepal è finora salito a 270. Alpiq lancia l'allarme sulle riserve di gas in Germania, oggi ferme al 52% contro una media decennale dell'82%. Particolarmente critica la situazione del il deposito di Reden, dove è riempito solo all'8%, con il rischio di forti aumenti dei prezzi durante un inverno rigido. La Svizzera è particolarmente esposta perché non dispone di propri grandi depositi commerciali, dipende dalle riserve dei paesi vicini. Meteo Svizzera infine ha introdotto un nuovo algoritmo basato sull'intelligenza artificiale per migliorare le previsioni dei temporali. Il sistema analizza ogni 5 minuti i dati radar, calcola la probabilità di forti piogge, grandine e fulmini nell'ora successiva. Rispetto al modello precedente, garantisce maggior precisione, meno falsi allarmi e tempi di preavviso più lunghi. La tecnologia sarà utilizzata per le allerte e la sicurezza, ma la valutazione dei meteorologi resterà fondamentale.
8: L'infotraffico.
9: Traffico intenso tra Quartino e Cadenazzo, 5 km invece al portale sud del Gottardo, ritardi fino a 50 minuti.

presenza fisica anche ai suoi live, lo ripeto spesso, è proprio un tassello che mi manca per quanto riguarda i vari live, i vari artisti che sono riuscito a vedere. Io potessi finanziariamente, devo dire, e non lavorassi nel weekend, devo dire che farei un live a settimana, però quello è un amore per la musica. Poi mi piace molto vedere perché quello si muove da quella parte, perché è stato creato quel gioco di luci. Poi io mi perdo anche in quelle cose, forse un po' troppo tecnico, finché a volte mi perdo altre cose che invece per il fan classico è più importante. Vabbè, quello è una cosa soggettiva e personale. Allora, benvenuto a chi si è appena affacciato a questa finestra, non è la siesta, diciamo fra parentesi buon pome. Maxi B al microfono con voi già da mezzogiorno, una manciata di minuti, comunque da adesso fino alle 15. La nostra redazione ci ha già aggiornato in modo esemplare, bene così, la musica continuiamo ad ascoltarla, cerchiamo di tenere su anche un ritmo un po', come dire, che tiene su anche il morale, perché poi quando i battiti, almeno tanti studi lo dicono, se i battiti al minuto di una canzone hanno una certa velocità, anche l'umore ne giova. Poi ovviamente ci devono essere delle frequenze particolari, ma la musicoterapia non è fantascienza. Noi non facciamo musicoterapia, ma diamo spazio a mille sfaccettature. In questo caso da Torino Fred De Palma, lui fa reggaeton, poi c'è dal Brasile Anitta, una delle cantanti latine più famose al mondo, e poi da Vimercate, neanche da Milano, da Vimercate, e Mischilla, la testa gira.

C'è un momento, secondo me, che parecchi luganesi, soprattutto, ma secondo me dal cantone intero, ricordano, e cioè, adesso la data, sai, è difficile, però siamo intorno al 1996, sì, siamo intorno lì, Cornaredo, stadio di Cornaredo, non il nuovo IL Arena, no, quello precedente, concerto di Zucchero. Forse qualcuno di voi se lo ricorda. Credo che nel Canton Ticino sia stato uno dei live più belli in assoluto, perché lui fu straordinario, lo stadio era pieno, era un periodo dove non c'erano i grandi festival, ecco, non c'era Moonstar, per dire, e ogni tanto mi rendo conto che con nuove persone che conosco è uno dei punti di riferimento. Ah, ma c'eri anche tu? Dove eri? Dove non eri? E lo ricordo veramente con grande piacere, quel live di Zoom. Perché lo dico? Perché abbiamo solo una sana consapevole libidine, e cioè quella di poterlo ascoltare qui su Radio 3 alle 13.09 e 35 secondi in questo giovedì 27 agosto.

Che classico però, eh. Allora, giusto, bravi, e brava anche la mamma che mi ha scritto subito: Maxi non era l'96, era l'89. Memoria storica. Subito poi qualcun altro scrive: Manuela, hai ragione. Ciao Maxi, a me risulta che Zucchero abbia tenuto il concerto a Cornaredo il 23 settembre dell'89. Chiedo scusa. E vabbè, i ricordi poi si annebbiano, però ben chiaro quel live meraviglioso. Dico meraviglioso perché Ponci dice: prima di Zucchero c'era la mitica Alexa o Alexia, vedi tu, Alexia. Allora, concerto meraviglioso, giusto. Poi trovi ancora video su YouTube. Si sta parlando di Tina Turner nel 1990. C'è chi mi dice: avevo 12 anni, ci ha portato mia mamma a Cornaredo proprio a vedere Tina Turner. Sai che me lo sono proprio perso alla grande quello. Maxi, c'ero anch'io a quel concerto di Zucchero. Che anno era? Stabilito che era l'89. Oh, nella mia testa c'era 96. Mi faccio più giovane, sai, sto entrando in quell'età dove rubacchi qua e là quei 5-6 anni. Però vedi che per il cantone è stato un live quasi un ritrovo, cioè molte volte ci si ritrova a parlare. Oh, ero lì, ma tu dov'eri, in prima fila? Mi capita spesso, e vedo anche dai vostri messaggi che è così anche per voi. Jennifer Lopez con la produzione di David Guetta.

avuto grandissima fortuna nell'ultimo tour, però lei rimane A, un'attrice meravigliosa, donna bellissima, con grande talento sia per gli affari ma anche nella musica e nella recitazione. I vostri messaggi, tutto parte da Zucchero, solo una sana consapevole libidine, che apre in me un ricordo di un concerto che all'inizio così ho collocato nel 96 erroneamente, invece 1989 a Cornaredo. Qualcuno mi dice che nel 90 arrivò Tina Turner e quindi mi sono perso, devo dire, un altro grande live, ero piccolino, quindi sicuramente lì seguivo un po' i gusti dei miei genitori. Poi qualcun altro dice abbiamo avuto anche il Papa Cornaredo, ero lì come chierichetto. Io ricordo quell'anno la venuta del Papa, diciamo, invece mi portarono all'aeroporto. Ora, anche lì, ricordo vero, sbiadito, però ho questo ricordo, insomma, ero piccolo, però ho questo ricordo particolare. Poi, qui si apre un altro chakra, come direbbe qualcuno, ciao grande, fantastico San Siro, in questo caso siamo a Milano, 1980, Bob Marley, io ero lì, il Joe. In quel concerto c'era anche il mio babbo, mio papà, che spesso mi racconta di gente, lui incluso, che non è che è un angelo, che cercava di scavalcare, cioè senza pacare, voleva vedere, ma siamo in prescrizione, sono passati una marea di anni, lasciamo stare, però insomma cercava di scavalcare, prova, alla fine ce l'ha anche fatta e ha visto il concerto del mitico Bob Marley, questo del 1980, non si è tenuto nel Canton Ticino, ma anche questo è un must incredibile, vista anche la portata dell'artista. Samurai J, c'è un flamenco paranoia al tavolo 3, grazie.

0: importa, non importa se siamo arrivati alle 13.21, c'è un po' di pubblicità, ci sono i Daft Punk, poi magari vi do anche il tempo, se avete delle segnalazioni sul traffico fatele, io comunque vi farò un piccolo riassunto grazie a Via Swiss.
1: Questa è Radio 3i. Yeah.
2: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
4: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti.
5: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso, in tutta la rete Dacia Ticino.
6: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.

0: Get Lucky è proprio così il titolo, questa formazione francese che ormai si è sciolta ma resta comunque negli annali, sono i Daft Punk. Musica elettronica sì, ma con quel tocco funk che Pharrell Williams ha subito colto, e in questo singolo e anche in un altro, perché hanno collaborato poi ognuno nell'album dell'altro, quindi sono uscite due perle e una è sicuramente Get Lucky. Noi invece parlavamo di traffico, c'è, non c'è, arriva una segnalazione da parte vostra e poi ovviamente c'è il supporto di Via Swiss, quindi io cosa faccio? Unisco le due cose e questo esce. Partiamo con voi, mi segnalate tra Quartino e Cadenazzo, traffico rallentato, poi invece Via Swiss rimane sulla A2 direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, dove il traffico è bloccato per 5 km. I ritardi sfiorano l'ora, la corsia preferenziale Cupra è aperta e ovviamente, dico ovviamente perché vanno sempre di pari passo, il raccordo autostradale in entrata da Airolo è chiuso. È arrivata adesso un'altra segnalazione, vediamo se c'è qualcosa di diverso. No, ripetono esattamente quello che sta succedendo in A2 in zona San Gottardo, quindi grazie anche a Via Swiss per essere tempestiva. Lo sapete, abbiamo questo numero magico, lo 079 449 9537 che è collegato con WhatsApp, dove potete informarci e tenervi informati in ogni momento, visto che siamo in diretta. E poi la musica, quella che ci tiene compagnia, abbiamo messo due artisti completamente diversi insieme, vediamo cosa salta fuori.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo presi in due.

La produzione di un certo Andrew Young, noto al mondo come Dr. Dre, colui che ha scoperto Eminem, Snoop Dogg, ha riportato al successo Tupac, insomma, membro degli NWA, magari alcuni nomi non li conoscete, ma hanno fatto davvero epoca la storia, soprattutto dell'hip hop statunitense e soprattutto quello della costa ovest, cioè quello che rappresenta un po' la California. In questo caso si sono messi insieme, c'è un certo 50 Cent, che ormai è più attore che rapper, che invece rappresenta il Queens, proprio uno dei cinque quartieri di New York. Quindi le due fazioni, dopo essersi litigate e purtroppo anche sparate negli anni 90, adesso comunque già nei 2000 avevano cominciato a collaborare e hanno creato questa Inda Club, che è tra l'altro disco di diamante, forse anche doppio disco di diamante, grande, grande successo. Vi do delle date, così magari se siete nel luogo che poi vi dirò vi può tornare utile. 5 e 6 settembre, quindi manca davvero poco, ovviamente 2026. Allora, siete a Modena, magari da quelle parti, vacanza, vai a trovare un amico, vai a vedere un concerto, beh, sappi che in quel periodo c'è il Modena Nerd e fanno una cosa particolare. Se siete a

amanti del KFC, quindi del pollo, ok, fatto al modo Kentucky, c'è scritto: Modena Nerd, torna il KFC Tattoo Experience. All'interno dell'evento due tatuatori professionisti realizzeranno gratuitamente alcuni soggetti ufficiali legati a quello che è questa catena di ristoranti che abbiamo anche, per dire, a Mendrisio. Chi sceglierà di tatuarsene uno potrà accedere a un particolare premio offerto dalla catena. Quale? Non è la prima volta che lo fanno, eh? Allora, il KFC gratis a vita, che però non significa poter mangiare gratuitamente ogni giorno, ma chi partecipa riceverà un coupon utilizzabile una volta ogni 10 giorni. Quindi, se una volta in due settimane vi piace andare al KFC e ti fai un tatuaggio di quel tipo, in quel momento, in quei due giorni, beh, sappiate che mangerete gratis a vita. Adesso io non so se a un ticinese può interessare, ma metti che sei già in zona, ti piacciono i tatuaggi e vuoi farti tatuare un pollo sull'avambraccio, chi sono io per dirti di no? Fatti magari delle coscettine piccole, ecco, poi ogni 10 giorni porti la famiglia a mangiare gratis. Biagio Antonacci lo farebbe mai questo tatuaggio? Come no, lui che è matto del pollo, anzi lui è pazzo di lei.

0: E prima di andare in pubblicità, fammi leggere. Qualcuno mi sembra che si è proposto per un pollo al cestello, non ho capito. Ma ti devo fare un pollo al cestello, dice Roby. Guarda, pollo al cestello. Allora, io ho iniziato da Attinghausen, vabbè, posto storico, dai, lo conosciamo tutti, e poi da Gudo, che ai tempi, almeno nel mio immaginario, era l'unico esistente in Ticino. So che già forse ai tempi non era così, però ecco, questi erano i due posti proprio dove ho sempre mangiato il pollo al cestello. E poi, cominciando a giocare a calcio a un certo livello, quando si andava in Svizzera interna, al ritorno era fermata obbligatoria di tutta la squadra. Doppia salsa, grazie.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona.
2: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
3: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno, con gli chef che cucineranno dal vivo, e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.
4: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
5: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
6: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
7: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
8: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
10: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
11: No, troppo moscia, più convinta.
10: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
11: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
10: Trappetti Pittori.
11: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
10: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
11: Dai, vi aspettiamo.
10: Per un bianco
11: o per un rosso.
1: Radio 3i, dove batte il cuore.

credo nel mio rooster di canzoni preferite legate agli U2 o agli U2, Angel of Harlem è sempre lì al primo posto. Mi piace davvero parecchio. Poi ce ne sono altre due che ogni tanto cercano di arrivare al primo ma non ce la fanno. Dovremmo chiamarla però in questo momento Angel of Pollo al Cestello, perché Harlem no, in questo momento non ci rappresenta. Perché dico questo? Perché vabbè, che KFC, ne ha già parlato anche la Marghe, se ti fai un tatuaggio, lei credo abbia detto solo il marchio, in realtà ci sono 6 o 7 possibilità, tutto quello che riguarda il KFC puoi tatuartelo e hai questo coupon che una volta ogni 10 giorni vai a mangiare gratis in questo fast food legato soprattutto, anzi unicamente al pollo, cioè il chicken. Comunque qualcuno dice doppia salsa sempre, parlavo del pollo al cestello, soprattutto ad Attinghausen tu puoi scegliere quante salse e io si parte da una base di 2, si può arrivare, già successo, anche a 4, dove veramente il pollo ti chiede per favore non respiro, tirami su, c'è troppa salsa, però è veramente burro liquido, buonissima, non fa benissimo. Ma qualcun altro invece dice in che senso doppia salsa, mi spieghi? Proprio per questo, perché in molti posti cosa fai? Hai il mezzo pollo in questo cestello con dentro delle patatine, molte volte c'è anche il cornichon, e poi c'è la salsa che è un po', è lì che fai la differenza. Il pollo è pollo, se il pollo è buono bene, ma la salsa fa la differenza. E la doppia, dove poi ci pucci le patatine, vabbè, ma vi devo spiegare tutto ragazzi, cioè così andiamo male però, eh. Poi Nat, Maxi, le hai provate le Zweifel al pollo al cestello? Qua mi sento offeso. A me chiedi se le ho provate. Sono loro che mi hanno bussato a casa e detto guarda mangiami subito così ci togliamo il pensiero. Provate, però non avevo mangiato, non ho trovato quelle all'aromat. Non ho mai capito se era una leggenda metropolitana. Io non ho mai viste, mai trovate. Mi sarebbe piaciuto. Invece sono andato a vedermi dal vivo Ligabue, grande, grande performer, grande artista. Questa è forse la sua canzone più da stadio, quella proprio dove ti lasci andare. Allora se vi piace sul volume, qui su Radio 3i, salviamoci la pelle.

0: salviamoci la pelle. Che bella questa qua di Ligabue. Allora, non era una leggenda, ma immaginavo. Quelle all'aroma ne ho comprati 5, 6 pacchi, e niente, me le sono perse. Poi ho deciso, se dovessi un giorno fare un programma che parte a mezzogiorno, lo chiamerei doppia salsa, proprio in onore della doppia salsa del pollo al cestello. Ci sta.
1: Suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fan Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i. Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud. La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
1: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
3: Da Denner ci sono i miglior vini vicino a te. Oggi e fino a domenica, da Denner c'è uno sconto del 20% su tutti i vini, anche sulle promozioni. Denner, vicino a te.
4: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
5: Amore, mi compri una nuova cucina?
6: Fatto.
5: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
6: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
1: Dal 31 agosto. Il pomeriggio avrà una nuova ora d'inizio. Tre voci che conosci bene ti accompagneranno dalle 15 alle 18 con la musica e il divertimento di sempre. I tre tenori. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
0: Sono le 13:58.
7: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
1: Ticino News.
8: Al microfono Gianluca Albisetti. Riserve di gas tedesche ai minimi rispetto alla media e al PIC teme ripercussioni sui prezzi dell'energia anche in Svizzera. Sentiamo Alessandro Cocca.
9: Al PIC lancia un campanello d'allarme in vista del prossimo inverno. Le riserve di gas dei serbatoi tedeschi in Germania sono attualmente pieni solo al 52% contro una media dell'82% degli ultimi 10 anni. Ancora più critica la situazione del deposito di Reden, il più grande d'Europa, che è riempito appena all'8%. Secondo la presidente della direzione di Alpic, se l'inverno sarà particolarmente freddo, livelli così bassi potrebbero provocare un forte aumento dei prezzi. Una situazione che riguarda direttamente anche la Svizzera, che non dispone di grandi depositi commerciali propri e dipende dalle riserve dei paesi vicini. La Confederazione ha comunque annunciato misure per garantire l'approvvigionamento, fra cui la possibilità di ricorrere se necessario al gasdotto che collega Francia e Italia. A rendere ancora più incerti i mercati sono infine le tensioni geopolitiche e la volatilità alimentata anche da dichiarazioni sui social network.
8: Torniamo sulle esondazioni in Nepal e Tibet, perché le associazioni svizzere si sono mobilitate finanziariamente. Qui ce ne parla Thomas Schürke.
10: L'Associazione Svizzera per la Cooperazione, il VETAS, ha annunciato oggi lo sblocco di 100.000 franchi per gli aiuti alle vittime delle gravi inondazioni verificatesi in Nepal. La Croce Rossa Svizzera, dal canto suo, mette a disposizione 50.000 franchi e si tiene pronta a rafforzare il sostegno, si legge in una nota odierna. Come noto, un'alluvione devastante ha colpito la regione fra il Nepal e il Tibet, con abitazioni, strade e ponti che sono letteralmente stati spazzati via. Le zone montagnose isolate sono particolarmente colpite e risultano di difficile accesso. La Confederazione ha annunciato ieri di aver stanziato 500.000 di franchi in collaborazione con le organizzazioni umanitarie delle Nazioni Unite per gli aiuti di emergenza.
8: E a proposito dell'alluvione, finora il Dipartimento federale degli affari esteri non dispone di informazioni riguardanti cittadini svizzeri feriti o deceduti. Come annunciato oggi, dallo stesso Dipartimento non è tuttavia ancora riuscito a mettersi in contatto con una cittadina svizzera. Per rintracciarla sono state dunque avviate ricerche in collaborazione con le rappresentanze svizzere di Kathmandu e Pechino.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
8: L'infotraffico. 5 km di colonna sulla 2 in direzione nord tra Quinto ed Airolo.

ne parlavo proprio ieri di Lily Allen, se ricordate, le sue dichiarazioni molto schiette che mi avevano un po' spiazzato, però poi ripensando, cioè, tu è stata onesta, ma perché ha partecipato a questo podcast chiedendole insomma com'era il rapporto con i due bimbi, e lei in modo abbastanza schietto dice: bah, i miei bimbi mi hanno rovinato la carriera. Cioè, è partita così, e devo dire è abbastanza una legnata. Dice: li amo, sono parte di me, però devo essere onesta, se non ci fossero state loro avrei fatto altre cose, più successi, invece mi sono dedicata a loro. Che vabbè, dai, ci sta, è che era partita veramente in modo così, senza dare chance, mi hanno rovinato la carriera. Spero non abbia fatto sentire l'intervista ai ragazzi, ecco, quello magari meglio di no. Poi i vostri messaggi. Maxi, scusa, ho perso di vista, no, ma d'orecchio il traffico. Mi puoi dire com'è la situazione sulla A2 in direzione sud? Allora, al momento non ti sei persa nulla perché non ci sono segnalazioni in direzione sud. Ovviamente 079 449 9537, lo dico agli altri, magari sono sulla A2 e stanno andando verso Chiasso o comunque in direzione sud, fateci sapere se ci sono dei disagi, ma in questo momento l'unica segnalazione è quella classica in direzione nord, tra Quinto e Airolo, dove ci sono ancora 5 km di coda, tutto bloccato. Noi lo sblocchiamo con i BTS, con Swim.

La sua voce riporta ricordi lontani, la meraviglia di Tracy Chapman. Questo è Fast Car, ma poi fece altri successi, soprattutto negli anni, fine anni 80, inizio anni 90. Artista incredibile che ha rinunciato alla grande fama per continuare a fare la musica che amava, ma soprattutto nei tempi che erano consoni al suo modo di vivere, al suo modo di pensare all'arte. Qualche soldino l'avrà sicuramente messo da parte, però artista in pieno. E poi invece questa è una notizia che potrebbe interessare anche dalle nostre parti, anche se al momento si parla solo di Stati Uniti, però visto che si parla di social network, credo che tutto il mondo debba esserne informato. L'azienda Meta ha accettato il pagamento di 16,7 miliardi di dollari. Perché? Perché era in giudizio contro 30 stati degli Stati Uniti che così imputavano a Meta di aver inventato i due social, soprattutto Facebook e Instagram, per rendere i più giovani, quindi i minorenni, succubi e soprattutto avere questa dipendenza incredibile dai telefonini che tutti notiamo sotto gli occhi di tutti. Poi sicuramente l'upgrade dopo è anche gli adulti ne sono dipendenti, la maggior parte è così, però sicuramente vanno tutelati i minori in primis, perché stanno formando tutto quello che è il loro bagaglio. Invece gli adulti, anche se sono dipendenti, però sono più consapevoli. Beh, sono arrivati a un patteggiamento, 16,7 miliardi. Beh, devo dire che hanno ammesso di aver progettato i due social allo scopo di creare dipendenza negli adolescenti. Inoltre, come parte dell'accordo, l'azienda dovrà attuare delle modifiche a livello nazionale. Ecco perché vi dicevo che al momento è solo legato agli Stati Uniti d'America, per l'utilizzo di Facebook e Instagram da parte degli utenti adolescenti. E quindi insomma, intanto hanno pagato e per loro sono bazzeccole. Speriamo facciano di più, si crei di più, perché molti, poi leggevo anche dei messaggi che già sono arrivati, molti dicevano ci sono limitazioni ovunque, anche alla velocità delle auto, per dire, e non ci sono limitazioni all'utilizzo dei social, che si stanno rivelando comunque pericolosi, soprattutto nei minori, anche se, lo ripeto, anche gli adulti ormai ne sono abbastanza succubi. Emma, iniziamo dalla fine, va? Questo

Ti giuro no, ma iniziamo dalla fine. Questo è il titolo del suo singolo uscito già ormai 3 anni fa, era il 2023. Poi qualcuno cita Fascar, la canzone che abbiamo ascoltato in precedenza, quella di Tracy Chapman, era il 1988, dice è la mia suoneria sul Natel, mi piace questo utilizzo ancora del Natel, bello, molto molto tessinoise. Poi qualcun altro invece parla appunto dei 16,7 miliardi pagati da Meta negli Stati Uniti perché ha processo contro 30 stati, e qualcuno dice ma a chi vanno sti soldi, che tra l'altro sono una badilata, vanno sicuramente agli stati dove poi con quei soldi dovranno, io presumo, dovranno occuparsi della dipendenza appunto dei social. Quindi vabbè, poi vediamo, perché poi si interromperà questa catena, hanno pagato, basta, ogni tot verranno citati e pagheranno, non lo so, io vi ho letto la notizia e questa è, spero che possa essere ovviamente d'aiuto. Però mi viene in mente, visto che Yolanda mi diceva Fascar la mia suoneria sul Natel, anche voi, io ad esempio ho la suoneria quella classica del melafonino, voi avete canzoni nel vostro cellulare come suoneria, oppure so che si può fare, usi la suoneria solo per un determinato contatto, che ne so, quello che più preferisci, hai una canzone così adeguata per le sue telefonate. Beh, se avete una canzone fatemi sapere qual è, magari qualcosina possiamo inserire nel palinsesto e sarà un po' come svegliarvi, come darvi la sveglia, ecco, però alle 14:20, che è un po' diverso. C'è una accoppiata, sì, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, è un hit parade.

0: È un hit parade, beh, è un bel successo, dai, va bene, leggero, due artisti che si incontrano e decidono di collaborare, poi loro avevano lavorato in TV insieme, quindi credo che la collaborazione sia stata molto molto semplice per loro anche in studio. Allora, le suonerie, visto che parto da un messaggio di Yolanda che dice: cavoli, abbiamo appena ascoltato Tracy Chapman con Fascar ed è la mia suoneria, la mia sveglia. Qualcuno dice: Stefano, ciao Max, io ho la colonna sonora di Interstellar, molto molto bella, anche il film, anche se ad alcuni può sembrare un po' pesante, e la voce di mia figlia che dice papà, papi, papà, papi, solo quando mi chiama lei. Buona giornata a ste, però è bello, mi piace, fa molto ridere. Ciao Max, io sono anni che ho la mia canzone preferita come suoneria, Supergirl di Anna Naclab, poco conosciuta ma rimane una delle mie preferite in assoluto. Buona giornata da Giada. Bello però che non ti stufa mai, cioè che non cambia un po' il tuo gusto della canzone preferita, si vede che è giusta, cioè è una di quelle che sì, ti dà la sveglia ma non ti irrita, perché poi è quello. Poi molti invece scrivete: no, io ho una delle tante che fornisce l'iPhone. C'è chi ama svegliarsi o comunque rispondere al telefono con una canzone, devo dire, bella spinta. È la Manu che dice: suoneria Smells Like Teen Spirit di Nirvana. Ciao Maxi, sei leggeresto.
1: Questa è Radio 3 delle suone.
2: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Da Luca Castelli S.A. a Castione sono arrivate le super offerte. Per due mesi fino a esaurimento scorte, tantissimi articoli a prezzi imperdibili. Ad esempio, cappellino Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Bjord. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito.
6: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
7: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
8: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
9: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Se parli di musica anni 90 non puoi dimenticarti Wanna Be delle Spice Girls. Tra l'altro Frank dice: questa è la mia suoneria, mi mette sempre di buon umore e ce l'ho quasi ormai dai primi tempi, non l'ha mai cambiata, insomma da quando si è cominciati ad avere la possibilità di inserire una suoneria personalizzata nel cellulare. Qualcun altro invece ha We Will Rock You, che poi ci ascoltiamo assolutamente, questa è la mia suoneria, scrive da sempre, quindi è stata proprio la prima e l'ultima. Fa ridere invece Frank che scrive: premetto che ho un bellissimo rapporto con la mia suocera e proprio per questo lei è l'unica ad avere la suoneria personalizzata, tutti gli altri hanno quelle classiche che è già inserita nel telefono, per lei ho messo la classica colonna sonora o sottofondo che si mette ad Halloween. È il bello perché ogni tanto lei mi chiama apposta quando siamo insieme per ascoltare proprio questa suoneria e ci facciamo sempre un sacco di risate. Beh, così diventa anche divertente secondo me, no? Quindi non c'è nulla di male, è proprio bello in quel senso. È arrivato un vocale, vediamo cosa dice, sentiamo.
1: Suoneria, Black Dog, Led Zeppelin.
0: Led Zeppelin, certo, wow, bella musica però, eh? Poi, ciao Danny, One Life, One Soul dei Gotthard, ciao Silvia. Bello, sempre intenso, ogni volta che ti chiamano c'è questa tensione. Qualcuno citava i Nirvana, solo per farvi capire, ogni volta che suona il telefono in questa casa fa così, cioè in questa casa, sto telefono. Jerez, beh insomma. Sì, pronto? Salve, la chiamo per suo figlio. È stato espulso da scuola. Scusi, può ripetere? Non la sento, c'ha la suoneria. Eh no, perché poi sei risposto, effettivamente. Però insomma, bella tosta. E poi qualcuno invece dice i Queen con We Will Rock You. Questo è un inizio stupendo.

0: Che meraviglia questo classico dei Queens, We Will Rock You. Ricordo che anche io stesso lo usavo per un mio tour proprio all'inizio e fa subito battere le mani, molto bello. Poi vuoi mettere pelle d'oca tutte le volte, qui è ovviamente chi usa i Queen come suoneria. Poi ho paura a mandare sto vocale, vediamo, potrebbe essere che lo abbasso subito, sentiamo.
1: Suoneria?
0: Non dire.
1: Sì, io c'ho quella lì del Lugano, quella lì dei Campetti. Ma non mi ricordi più.
0: No, ti prego.
1: Quella lì. Che l'ha fatta l'amico del Michel, quello lì che canta,
0: ah.
1: Quello lì.
0: Ah, quello lì.
1: Quella lì del Lugano.
0: Brutta, dai, persona, te lo dico già.
1: Ma so, sai qual è tu, dai.
0: Brutta persona, vabbè, avere Lugano Remix come suoneria ci vuole già coraggio. Poi vediamo un po' se ci sono altre. Io ho un pezzo della colonna sonora dei Goonies. No, ha detto Goonies con me. Non ci credo che ha detto la parola Goonies. Hai detto Goonies?
2: Quando ero in terza ho copiato l'esame di storia. Quando ero in quarta ho rubato il parrucchino di Zio Max e me lo sono messo sul mento per fare Bosè alla recita della scuola. Quando ero in quinta ho buttato...
0: Basta! Qui è semplicemente la banda Fratellis che dice confessa tutto, dimmi tutto, e lui parte dagli inizi, lo ricordate?
2: La sera sono andata al cinema, ho nascosto la poltiglia nella giacca. Sono salita in galleria e poi...
0: E poi?
2: Poi ho cominciato a fare dei versi così.
0: Tipo? Basta. Basta, basta, basta. I Goonies, che meraviglia. Non dite mai Goonies in mia presenza, perché poi parte questo spezzone del film che trovo esilarante, come tutto il film del resto. We Will Rock You, con una bella foto di Freddie Mercury nella sua classica posa, che poi è diventato anche la sua statua. Giovanotti ci riporta all'estate, quella del 1992.

Ti amo, quell'estate 1992, scritta, firmata da Lorenzo Cherubini. Lì aveva la F molto più pronunciata, ci ha lavorato, diciamo, su sta zeppola qua, eh. Poi, tra le vostre suonerie, beh, salta all'occhio i Rammstein, uno dei loro pezzi, un gruppo, come possiamo definirlo, industrial metal tedesco, noto in tutto il mondo perché è inserito in tantissime colonne sonore di film internazionali. Il loro nome prende da una base aerea in Germania, teatro di un grave incidente aereo, questo me lo ricordavo. Band incredibile, dalla Germania, diffusa in tutto il mondo. Poi qualcun altro dice: io invece ho una vita in vacanza, perché tutti dicono che sono sempre in vacanza, che me la godo. E allora dai, ti mando in vacanza anche adesso. Lo stato sociale si chiama proprio una vita in vacanza.

0: bello perché l'avevo messo proprio per mandarlo in vacanza. Dice grazie, ma sto andando al lavoro, quindi non è proprio sempre in vacanza. Questa è la suoneria del telefono di un nostro ascoltatore. Poi qualcuno dice: ciao Max, come suoneria ho The Spread Youth dei Santi Gold. Forse tu la conosci. Sì, certo. L'inizio, quello è molto da suoneria. Effettivamente i primi 10-15 secondi, secondo me, ci stanno alla grande. Poi per alcuni, dice DJ Leito, per alcuni ho Boy Don't Cry dei Cure, per alcuni, per altri altre suonerie. Beh, grazie, dai, è stato un giochino nato per caso che però ci ha anche concesso di ascoltare qualcosina al di fuori della playlist, che però torna puntuale dopo la pubblicità con un classico del 1982, i Toto con Africa.
1: Radio 3 d'estate.
2: Lo sconto We Are Family di Swisscom.
3: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
2: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
3: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
4: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/We Are Family.
5: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Visco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: In montagna i temporali possono arrivare all'improvviso. Verifica la meteo prima di partire e nel corso della giornata. In caso di fulmini, non sostare sotto un albero o vicino a oggetti metallici. Trova rifugio sotto una roccia o un bosco fitto.
2: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
1: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
3: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash e Spa ti invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash e Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashespa.ch.
4: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: Un paio di aggiornamenti anche sulla viabilità. Restiamo, diciamo, nella zona sud del Canton Ticino, A2 direzione sud, appunto, tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda, colonna traffico, ci viene segnalato da Via Suisse, così anche tra Genestrerio e Stabio. Prima di salutarci in modo definitivo, per poi ripresentarci con il nuovo palinsesto, ci godiamo Alfa con uno dei suoi singoli di maggior successo dal titolo Bellissimissima, e poi, come detto, i saluti.
1: Inizia sempre con...

0: Stato.
1: Sei così bella, anzi bellissimissima. Lascio un punto e una virgola quando scrivo di te. Ed è così bello.
2: È così bello stare in vostra compagnia, però il tempo vola, noi siamo arrivati ai saluti. Questa è proprio l'ultima puntata di una stagione che volge al termine. Da lunedì si parte con il nuovo palinsesto, tenete d'occhio i social di Radio 3i perché oggi capirete qualcosa in più. Io parlo ovviamente di Amici in affitto. Ci sarà? Non ci sarà? Saranno sempre gli stessi? Saranno cambiati? Chi lo sa? Si capirà qualcosina, tra l'altro video girato, montato molto molto bene. Io vi ringrazio per la compagnia, ci sentiamo ovviamente lunedì, non vi dico l'orario e vi lascio con Teddy Sims. Da Maxi B è tutto, ciao, buon proseguimento.

0: estate di Radio 3.
1: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
2: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo ad Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
3: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
6: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
7: Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
8: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
9: Dal 31 agosto, dalle 10 a mezzogiorno, ci saranno appuntamenti che continueranno a farti compagnia. Due ore di musica e buon umore ti accompagneranno fino alla pausa pranzo. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
10: Buongiorno a tutti, sono le 14:58.
11: Quando ero in terza ho copiato l'esame di storia. Quando ero in quarta ho rubato il parrucchino di Zio Max e me lo sono messo sul mento per fare Bosè alla recita della scuola. Quando ero in quinta ho buttato per le scale mia sorella Heidi e poi ho dato la colpa al cane. Ma la cosa più cattiva è stata quando ho fatto una bottiglia che sembrava vero vomito.
12: Ticino News.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Poco fa le autorità nepalesi hanno annunciato il ritrovamento di alcune persone date per disperse dopo la terribile inondazione avvenuta ieri e tra queste c'è anche la donna svizzera che inizialmente risultava irreperibile. Nel frattempo però è salito a 359 il numero delle persone che hanno perso la vita nell'inondazione appunto che ha colpito Nepal e Tibet, e mentre il bilancio si aggrava di ora in ora, scattano i primi aiuti anche dalla Svizzera. Francesca Facchiano.
0: la Svizzera ha deciso di mettere a disposizione tramite le Nazioni Unite circa $1 milioni per finanziare misure di aiuto umanitario in Nepal. Questo contributo consentirà di garantire l'approvvigionamento di acqua potabile, la messa a disposizione di alloggi di emergenza, gli aiuti alimentari, l'assistenza sanitaria e il sostegno psicosociale alle comunità colpite, ha sottolineato oggi il Dipartimento federale degli affari esteri, ma azioni di solidarietà vengono avviate anche dalle organizzazioni umanitarie. Helvetas ha annunciato oggi lo sblocco di 100.000 franchi per gli aiuti alle vittime e l'invio sul posto di una squadra incaricata di valutare i bisogni e preparare le prime misure d'urgenza. La Croce Rossa Svizzera mette dal canto suo a disposizione 50.000 franchi e si sente pronta a rafforzare il sostegno, oltre a mettere a disposizione personale specializzato.
13: Torniamo in Ticino. Il gruppo Banca Stato ha chiuso il primo semestre dell'anno all'insegna di un utile sostanzialmente stabile a 47,6 milioni di franchi, malgrado l'attuale livello dei tassi di riferimento continui a determinare un contesto macroeconomico impegnativo che incide sui ricavi netti, che infatti rispetto a 12 mesi fa sono scesi del 6,1%. Da un punto di vista storico, questi si situano comunque a un ottimo livello, fa sapere la banca in un comunicato. Il risultato netto da operazioni su interessi infine è pari a 107,4 milioni, attestando un calo dell'8,1% rispetto al medesimo periodo del 2025. Bellinzona, centro della Svizzera, per la giornata delle città del nostro paese. È da 73 anni che l'evento non si svolgeva in Ticino. Tante le sfide del futuro e parecchi temi sul tavolo, come ci ha spiegato il sindaco di Bellinzona, Mario Branda.
12: Beh, si parlerà soprattutto di innovazione, si parlerà di investimenti, si parlerà di attrattività che possono offrire appunto le città svizzere, che costituiscono comunque un elemento importantissimo all'interno dell'economia svizzera, ma non solo dell'economia, anche dello sviluppo del nostro paese. Quindi ogni città cerca di portare avanti una serie di temi che in qualche modo costituiscono delle risposte alle grandi sfide con cui siamo confrontati oggi: il cambiamento climatico, la riorganizzazione del mondo del lavoro, le nuove professioni, la conciliabilità lavoro famiglia, la mobilità, quindi grossi temi che le città hanno nel proprio DNA per sviluppare, per, ripeto, dare delle risposte alla cittadinanza.
13: E a proposito di città svizzere, in chiusura, quelle di medie dimensioni risultano più attraenti dei grandi centri, soprattutto per le famiglie. La conclusione a cui giunge uno studio pubblicato oggi da UBS. In Ticino, Lugano rappresenta il comune residenziale più attrattivo, seguito da Locarno, Tenero Contra, Ascona, Muralto, Valmara, Minusio, Melide, Morcote e solamente al nono posto Bellinzona.
9: L'infotraffico.
13: Traffico congestionato sulla A2 in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, così come anche tra Stabio e la dogana del Gaggiolo sulla A2, ma in direzione nord invece ci sono 5 km di colonna fra Quinto e Airolo, con ritardi fino a 50 minuti.
9: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
13: Questo pomeriggio passaggio di alcune velature in quota e dalla tarda serata progressivo aumento della nuvolosità in tutte le regioni, a basse quote, temperatura massima attorno ai 28 gradi.

0: Radio 3 ti presenta Granita.
1: Buon pomeriggio, Michael Casanova al microfono. 15.07. I Gunni si sono intrufolati nel segnale orario. Prima ormai erano in giro e hanno voluto ancora sfogarsi. Vi chiediamo perdono, ecco, se sono partiti così dopo il segnale orario. Intanto le abbiamo rinchiuse adesso in uno sgabuzzino. Come state? Come state affrontando questo giovedì pomeriggio? Siamo ormai nella seconda parte del pomeriggio, anche se fuori è ancora caldo, è ancora caliente la situazione. Umido più che altro. Non so a voi, ma io sento percentuale di umidità particolarmente alta. Quella che senti quando arrivi in un qualche aeroporto, tipo, non so, Honolulu o Cancun, esci dall'aereo e prac, ti fai subito così immergere dalla salsedine. Qui non c'è la salsedine, però secondo me l'ago ha qualcosa simile alla salsedine. Lo sento, qualcosa di lacustre. Oggi vi devo dire una cosa. Sto esagerando, o meglio, ho esagerato col cibo, nel senso che ieri sera, per la cena della ditta, ho mangiato la picagna. Buonissima, tra l'altro, complimenti. A mezzogiorno oggi, secondo voi, mia mamma cos'è che ha preparato? La picagna. Quindi double picagna. E stasera c'è una seconda cena. Secondo voi cos'è che c'è in programma? La picagna. Quindi tre volte di fila la picagna. I miei reni stanno gridando e stanno ululando aiuto. Vabbè, ogni tanto bisogna sgarrare. Davanti alla picagna non si dice mai di no. Davanti alla Luganiga sì, ma la picagna. Quando si va a mangiare in ciurascheria, quando te la tagliano lì proprio davanti al naso. Non so se vi è mai capitata, ma l'esperienza in ciurascheria è come il Luna Park. Bisogna per forza, almeno una volta nella vita, andarci. Salutiamo tutti i brasiliani all'ascolto, anche perché poi dopo la picagna è accompagnata. Ieri abbiamo parlato un po' dei vari drink, non abbiamo citato la caipirinha, esattamente, che c'è in multiple declinazioni, anche quella alla fragola, se non sbaglio. Vabbè, poi ce ne sono altre, tipo il passion fruits e tanti altri. Vabbè, ma non stiamo qui a parlare di cocktail. Continuiamo con, anzi, più che continuare, iniziamo il programma con la sigla di El Casanova. Belli carichi, belli pimpanti. Si decolla.

C'è qualcuno che si propone, dice: vado io al tuo posto a mangiare la picagna stasera. No, no, no, no, no, no, no. Sono goloso io. Poi qualcun altro invece ci scrive: tra picagna e churrasco caipirinha ci sta una Daniela Mercury. Va bene, la mettiamo in palinsesto la Daniela Mercury. Qualcun altro invece ci chiede: ciao, per favore, potete mettere vivere per fare soldi di Lil CR? Mi fareste molto felice, grazie mille. Ed Ema che manda questo messaggio: vivere per fare soldi. Allora, a parte che si fa i soldi per vivere, non si vive per fare i soldi. È un po' come lavorare. Si vive per lavorare o si lavora per vivere? Chi lo sa?

0: That ain't working. That's the way you do it.
1: Ciao superuomo, mi la churrascheria sì e la piccagna mizzega, io preferisco accompagnarla con un buon vino rosso, però è il top. Certo è che quando vado lì non mangio per il giorno precedente, perché altrimenti alla churrascheria funziona così,
2: è proprio sì,
1: e poi hai mangiato per il giorno prima e per i due giorni dopo. Madonna, non parliamo poi dei contorni, wow, invidia un po'.
2: Il vero problema appunto di quando si va a mangiare in churrascheria è non fatevi fregare dagli antipasti, ecco, perché l'obiettivo è quello di rinfilzarvi di pane, insalate varie, affettati, per poi dopo, una volta che arriva diciamo il piatto principale, abbiate già la pancia piena e non siate così propensi a mangiare e consumare tanta carne. Quindi la tattica è: andate, non esagerate col buffet, tenetevi pronti, quando poi girano con la carne, perché ci sono appunto i vari camerieri che girano con i pezzi di carne e non so, c'è, per esempio c'è la gobba di bue, c'erano i cuori di pollo, un po' di tutto, un po' di più, manzo, vitello, veramente. Ovviamente che quando entra il signore della picagna, lì c'è la standing ovation, si alzano tutti in piedi. E poi la particolarità è che si ha ogni cliente ha una sorta di gettone dove da una parte c'è il verde e dall'altra parte il rosso. Se lo metti sul verde vuol dire che vuoi ancora cibo. Se invece lo giri sul rosso è come per dire basta, basta, sun pien, non rifilarmi più cibo. Per quanto riguarda invece la proposta musicale che è arrivata, immagino, da un ragazzo giovane, la richiesta è proprio quella appunto di ascoltare un cantante che si chiama CR, o meglio Lil CR, è un giovane rapper italiano che all'anagrafe si chiama Daniel Ololuku, classe 2004, cresciuto a Cinisello Balsamo e fa il rap, trap, drill. Il suo nome, Lil CR, significa Little Crocetta. Crocetta è il quartiere di Cinisello Balsamo dove è cresciuto, quindi il legame con il quartiere è molto importante e include, come detto, il suo nome d'arte. Questo ragazzo era anche atleta, dicono che era anche atleta, la sua esperienza nello sport viene associata alla disciplina e alla mentalità competitiva. Datemi una base, grazie, brevissimi. Ha fatto anche il modello, oltre al rap ha avuto esperienze nel modeling e poi ha anche, diciamo, delle doti di imprenditore, fondatore della D&D, quindi davvero molto intraprendente. Lui si è distinto nel periodo della quarantena, un po' come tanti, anche per esempio per quanto mi riguarda, durante la pandemia si aveva il tempo a casa di così produrre contenuti sui social e per tanti ha funzionato. Sfera e Basta lo ha supportato pubblicamente nel 2024. Sfera ha pubblicato una storia Instagram mentre ascoltava Buco, che è una delle sue canzoni, fra cui anche Cuore rinchiuso e fra cui anche la canzone che ci è stata chiesta da un ascoltatore giovane sicuramente, che si intitola, come abbiamo detto prima, Vivere per fare soldi.
3: Ho una mente strana, complicata, ed è raro qualcosa mi piace. Vorrei solo tornarmene in Francia, non so il motivo ma so che mi manca. L'acqua calda, tarda nottata, la mia pelle impregnata di sabbia. Tutti i momenti ora sono ricordi che vanno a dissolversi come una macchia. Ho solo 20 anni, me ne sento 40, stare coi grandi mi sentivo a casa. In realtà sono ancora un bambino che trova conforto negli occhi di mamma. Non sto più nella pelle, voglio fare i soldi per poi dire che ce l'ho fatta. Non sto più nella pelle, voglio che sui libri di storia ci sia la mia faccia. Esagero? No, voglio troppo, forse. Lo sa solo chi viene da qua, quelli come noi sono le vere risorse. Avevo domande, ho trovato risposte, sentivo voce, era solo la voce. Se non ho ancora sbagliato a muovermi perché al mio collo penso a una croce. Ma CR, perché sei sempre così triste? Corri, canti e non manca lo stile. Fossi in te sarei sempre felice, ridere con tutti fra un sacco di tip. Quello che la gente non capisce è che per tutto questo bisogna soffrire. Che ne sanno dei giorni a patire perché vuoi fiorire e continui a fallire. Vivere per fare i soldi, o fare i soldi per vivere, raggiungere i propri sogni, o pensare non sia possibile. Sono in mezzo a cuori vuoti, non provo nulla, mi sento impassibile. Non si soffre mai da soli, c'è sempre qualcuno che ha una vita simile. Vivere per fare i soldi, o fare i soldi per vivere, raggiungere i propri sogni, o pensare non sia possibile. Sono in mezzo a cuori vuoti, non provo nulla, mi sento impassibile. Non si soffre mai da soli, c'è sempre qualcuno che ha una vita simile.
2: Vivere per fare soldi, Lil CR, sì, li merita gli applausi, li merita anche perché la canzone è corta, 1 minuto e 53, ci può stare, poi se si ascolta il testo comunque si capisce che c'è della profondità. Continuiamo con la musica, Annalisa, Mon Amour.

0: Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
2: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
3: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business a soli 24 franchi 95 al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
4: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock. Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
5: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
6: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.

0: quanto miele in questo pomeriggio. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, A Star Is Born. Non so se avete visto il film, ma davvero ti vengono i brividi, davvero, li sento dentro. Sento le mie particelle che stanno andando in testa coda. Intanto salutiamo anche Zio Pino, sempre presente Zio Pino. Zio Pino, fatti vivo, vai!
1: Ciao mitico Michael, visto che stai parlando di
0: sì,
1: non affogarsi troppo nel mangiare quando vai da qualche parte, allora per me è problematica, mi devi chiudere la bocca prima del dovuto perché sennò esco rotolando. Ciao grandissimo, buon pomeriggio.
0: C'è qualcuno che ha chiesto dove si può mangiare churrascheria, vabbè comunque se si cerca su internet si trova tranquillamente. Andiamo a vedere dov'è il messaggio di chi chiede e si vuole informare. Ecco qua. Ma questo famoso ristorante dove ti portano tutta sta carne, come si chiama? Dove si trova? Allora, io vi posso consigliare quello in cui vado io, sono sempre andato io ed è di altissima qualità. Si chiama Barbacoa ed è a Milano, ecco. Non ho nessun interesse nel, diciamo, non è che ho quote in questo ristorante, però devo dire che si mangia davvero molto bene. Una volta ci avevo portato anche Maxi a mangiare in una delle nostre avventure e proprio ieri l'abbiamo citato dicendoci che ancora oggi è forse il posto più importante, più buono dove si mangia la picagna. Sicuramente ce ne saranno tanti altri e siamo pronti anche a cambiare idea. Comunque, ecco, si chiama Barbacoa. Bene, continuiamo con la musica. Se non avete segnalazioni legate al traffico, vedo che oggi è più tranquilla la situazione. Non dovevo dirlo. Comunque, fa piacere quando il traffico va via liscio, tranquillo come l'olio sulla carreggiata.
2: L'estate di Radio 3i.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: Da Bicimania presso Sport Specialist al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al Parco Commerciale Grancia 1 in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
3: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
4: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Volkswagen.
6: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
7: Per Bacco che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Per Bacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Sad Song, canzone triste. Devo dire che appena ho finito di sorprendermi che non c'erano informazioni legate al traffico, sono arrivate sia su WhatsApp che poi la mail da parte di Via Suisse. Ringraziamo Francesca che ci scrive: infotraffico, autostrada direzione sud prima di Brogeda, coda partendo all'uscita di Chiasso Centro. Buon pomeriggio da Fra, grazie. Poi arriva anche Via Suisse che ci comunica che ci sono forti rallentamenti tra Gravesano e Bioggio, dopodiché rallentamenti registrati anche tra Cadenazzo e Contone in direzione di Riazzino, tra Genestrerio e Stabio in direzione di Genestrerio, dopodiché forti rallentamenti anche sulla 2 tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, traffico bloccato per 5 km con ritardi calcolati fino a 50 minuti. Ricordiamo che la corsia preferenziale Cupra resta aperta. E poi ricordiamo che il raccordo autostradale in entrata ad Airolo risulta chiuso. Queste sono le segnalazioni che abbiamo a disposizione alle 15.51. Se doveste averne delle altre, il numero lo conoscete: 079-449-9537. Noi adesso andiamo avanti con una certa leggerezza. La leggerezza di Colapesce e di Martino. E la loro, per l'appunto, musica leggerissima.

0: L'estate di Radio 3. Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
1: E tu vuoi prendere la qui presente Honda Civic per guidarla e onorarla tutto il...
2: Ma padre, e me lo chiede pure.
3: Con la nuova Honda Civic non hai bisogno di promesse. 8 anni di garanzia, bonus di 4.000 franchi e leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemucar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.

0: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Fiumi e laghi possono nascondere molte insidie, anche dove l'acqua appare calma e cristallina.
2: Presta attenzione ai fondali e alle correnti. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
1: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: Dal 31 agosto il buongiorno avrà il profumo di Moka. Dalle 6 alle 7 Ruben Bassi ti accompagnerà con musica, energia e buon umore per iniziare la giornata con il piede giusto. Accendi il nuovo suono di Radio 3i.
5: Sono le 16.
4: Ticino News.
6: Ancora buongiorno e ben ritrovati da Giorgio Doninelli. La cronaca estera in apertura: i soccorritori hanno recuperato i corpi di almeno 362 vittime dell'enorme marea di fango che ieri ha devastato il confine tra Nepal e Tibet. Continuano invece le ricerche per ritrovare le oltre 1400 persone ancora disperse, fra le quali non figura più la donna svizzera che inizialmente risultava irreperibile. È morto il generale Ratko Mladic, il comandante dei serbo-bosniaci, condannato all'ergastolo all'Aia per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. I dettagli con Samuele Quadri.
7: Ratko Mladic è morto nel centro di reclusione delle Nazioni Unite all'Aia all'età di 84 anni. L'ex generale serbo-bosniaco, noto anche come il boia di Srebrenica, stava scontando l'ergastolo dopo la condanna nel 2017 per genocidio e crimini di guerra commessi nella sanguinosa guerra di Bosnia. Dal 2024 Mladic era detenuto in un ospedale psichiatrico all'Aia, dove era costretto a letto da un anno e mezzo. Negli ultimi mesi la Serbia ne aveva chiesto il rilascio umanitario per motivi di salute, in quanto malato terminale e vittima di una o due ictus, ma il meccanismo per i tribunali penali dell'AIA ha respinto le richieste, affermando che in carcere riceveva le cure palliative necessarie.
6: Torniamo alle nostre latitudini per ripristinare al più presto l'accesso alla Val Calanca. L'ufficio tecnico grigionese sta lavorando a due opzioni: l'installazione di reti di protezione e la costruzione di un ponte d'emergenza a una sola corsia. I tecnici di Coira prevedono di poter riaprire in modo limitato la strada, colpita lo scorso giovedì da diverse frane fra Buseno e Arvigo, nel corso della prossima settimana, grazie appunto alle reti di sicurezza. Parallelamente è stata avviata la realizzazione di un ponte d'emergenza in acciaio che aggirerà la zona a rischio, lavori di costruzione che tuttavia dureranno presumibilmente da 3 a 4 settimane. In chiusura, le Olimpiadi cinesi, dedicate interamente ai robot umanoidi che si sono sfidati in diverse discipline sportive, hanno sollevato alcuni interrogativi. Ad esempio, qual è l'utilità di istruire robot a fare attività di questo tipo? Ne abbiamo parlato con Paolo Franceschi, ricercatore dell'Istituto Dalle Molle di studi sull'intelligenza artificiale dell'USI e della SUPSI.
8: Diciamo che l'utilità principale è quella di avere una competizione che sia chiara e diretta con la persona umana, quindi faccia molto notizia. Il battere la persona più veloce del mondo è qualcosa che è chiaro e immediato per chiunque, anche i non esperti di robot restano giustamente impressionati. Quindi non è tanto il correre in sé che ha un'applicazione reale, ma questo neanche nelle Olimpiadi vere, se vogliamo. È più un dimostrare che si può fare, che si riesce a fare, che sono il primo e il migliore a fare una certa cosa. E il compararsi, in questo caso specifico, con varie discipline olimpiche rende il tutto molto più intuitivo e molto più chiaro per le persone.
9: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
4: L'infotraffico.
6: Sulla A2 davanti al portale sud della galleria del San Gottardo ci sono 4 km di colonna e attese di circa 40 minuti, nella direzione opposta invece, quindi in direzione del Ticino, i chilometri di coda sono 2 con attese di circa 20 minuti. Via Suis segnala poi anche traffico congestionato sulla strada cantonale fra Agno e Ponte Tresa, su quella fra Cadenazzo e Quartino, così come traffico congestionato anche fra Stabio e la dogana del Gaggiolo.

0: parlare d'amore, Saif o Saif, che dir si voglia. Davvero bella, piacevole questa canzone, questa terza, forse la terza sua canzone che diciamo sta spopolando, di Saif. Intanto stanno arrivando un po' di messaggi, c'è una bimba piccola che ha voluto condividere, prima ha condiviso credo il pranzo, pollo e insalata, e adesso sentiamola.
1: Ciao Matti, e anche io mangio il pollo.
0: Ah, questa
2: è insalata.
1: E anche insalata.
0: Questo era per il Maxi, e adesso ne è arrivato uno per me.
1: Ciao Marco, sono Letti. Vai, vai.
0: Ciao Letti, hai digerito? Digerito il pollo con l'insalata? Poi, per quanto riguarda il traffico, abbiamo una segnalazione da parte di Barbara.
3: Michael, ciao. Disagi anche tra Lugano Nord e Lugano Sud e verso nord all'uscita dell'autostrada di Rivera verso la cantonale per un piccolo cantiere appunto in cantonale lì a Rivera. Ciao.
0: Io volevo anche ringraziare una nostra ascoltatrice, giovanissima ascoltatrice, che lunedì inizierà le scuole superiori, quindi le scuole diciamo dopo le scuole medie, che ci ha portato un regalo. Poco fa io ero lì fuori, diciamo sull'uscio della porta, a prendere un po' di calore, visto che qui dentro si gela, ci sono i pinguini tattici nucleari, e ci ha portato un regalo che è qua. Ringraziamo Aurora. Grazie Aurora, un regalo per tutti gli speaker. Cari e care speaker, vi regalo ad ognuno di voi una foto delle mie vacanze in Sicilia con dietro una piccola dedica per dirvi e ringraziarvi di ogni emozione che mi regalate ogni giorno. Vi voglio tanto bene, Aurora! Ma grazie Aurora! Grazie mille davvero. Lunedì apriremo il pacchetto. Ecco, te l'ho detto che lunedì apriremo il pacchetto per capire cosa c'è dentro, cosa si nasconde dentro questo sacchetto. Anche se un po' ce l'ho anticipato nel bigliettino. Quindi una foto delle mie vacanze in Sicilia per ognuno di noi. Però vedremo, io sento anche qualcosa da mangiare. Mi sembra che ci sia qualcosa da sgranocchiare. Si va avanti con la musica. Siamo riusciti a sbloccare anche le fotografie su Teleticino. La fotografia che ha sbloccato il tutto è un piatto. Adesso non so se riesco a capire di cosa si tratta. No, onestamente no, mi sembra più una cosa di pesce. Pesce e piselli, mi sembra. Se qualcuno si sta guardando tramite Teleticino e riesce a indovinare di cosa si tratta, ci scriva, grazie.

0: che ci scrive: ciao, che bella questa canzone epica, il giro di accordi al piano più bello del secolo, l'altro secolo, ridendo. Quindi grazie Patri per questa considerazione. Effettivamente sì, ti tranquillizza questo brano. Poi state cercando di capire che cosa c'è in questo piatto che era sul desktop della radio. Adesso si dice desktop, io faccio fatica a dire sia desktop che browser. Tutte e due ho sempre fatto fatica a dirli e continuerò nonostante i 4 mesi a San Diego. Vabbè, era sul desktop e non abbiamo capito di cosa si tratta, ma il pubblico da casa, o meglio, sì, proprio da casa, non di chi è in auto perché non puoi vedere Teleticino, sta cercando di indovinare. Qualcuno dice: secondo me sembra couscous, gamberi e fagiolini. Saluti da Carmen. Poi sentiamo questo vocale, vediamo cosa ci dice.
1: Tonno e piselli.
0: Tonno e piselli. È arrivato adesso un altro messaggio.
2: No, dai, Michael, desktop, non desktop.
0: Il desktop, niente, non riesco a dirlo, non ce la faccio, è più forte di me, ormai ho memorizzato questa parola e faccio fatica poi a modificarla, perché sono anni e anni, è un po' come la goccia che scava sulla pietra, capito? Goccia, goccia, goccia, goccia, sempre detto sbagliato, sempre detto sbagliato, sempre detto sbagliato, e ormai il danno è fatto. È difficile cambiare la scheda madre. Qualcuno dice: è un couscous di verdure. Ah, sempre Patri. Sapete cosa ho fatto io? Ho preso la fotografia, l'ho inserita in ChatGPT e ChatGPT mi ha detto esattamente che cosa c'è nel piatto. Cioè, questa cosa qua è davvero incredibile. Quindi nel piatto c'è, in questo piatto c'è, che mostriamo ancora agli amici di Teleticino, può essere anche utile per chi non ci guarda ma magari ha qualche idea o non ha idee su cosa cucinare questa sera. Allora, cosa vedo nel piatto? ChatGPT ci dice: non posso identificare con certezza la ricetta precisa, ma il piatto sembra abbastanza chiaramente un couscous con gamberi e verdure salate. Quindi gamberi e gamberetti, fagiolini, carote, funghi, erbe aromatiche e probabilmente olio extravergine d'oliva. Che tipo di piatto è? E dice: lo definirei un couscous di mare con verdure. Più precisamente una variante mediterranea del couscous con gamberi e verdure. Perfetto. E poi ti dice anche come potrebbe essere stato preparato. Quindi il couscous viene reidratato con acqua e brodo, fagiolini e carote vengono cotte separatamente, gamberi e funghi vengono saltati in padella con olio, aglio e cipolla e o cipolla, si aggiungono le verdure, si incorpora il couscous e si fa saltare tutto insieme. Alla fine vengono aggiunti prezzemolo, pepe e probabilmente un filo d'olio. È una tecnica molto simile a quella utilizzata nelle ricette di couscous con gamberi e verdure. Sapete che io adoro il couscous, ma senza condimento? Cioè, il couscous senza condimento mi dà una soddisfazione impagabile. Sentirlo tra i denti è un po' come la sabbia, un po' come quando, non so se avete mai volato, quando si è a 10.000 metri il cibo non sa di niente. Se non lo sapete, possiamo provarlo adesso.
3: Salita del volo con destino alla felicità.
0: E allora sì, imbarcate tutti quanti, salite sul nostro Radio 3i Airlines.

0: questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: Sono Fede, ho 17 anni, vado alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, la scuola artistica, studio teatro, canto, trovi anche tutti gli strumenti musicali, musical, tutti gli stili di danza, tutte le età e livelli. Su popmusicschool.ch puoi riservare una prova gratuita. La Pop, per me, è casa, a Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
2: Con le McTill Switch ce n'è per ogni te, per il tuo siamo a fine mese o il tuo oggi offro io. Risparmia fino al 50% nell'app e gusta le McTill Switch. Deals per ogni te, ora da McDonald's.
3: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
4: Ehi, ma questa è davvero una panda?
5: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da

0: e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: In montagna l'equipaggiamento può fare la differenza. Indossa scarponi con una suola adatta, metti nello zaino una giacca impermeabile e indumenti caldi. Porta con te dell'acqua. Salva i numeri d'emergenza e le app di Rega e Meteo Svizzera.
1: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
0: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.

Alex Britti, un po' indeciso, non so se buttarsi, lavarsi, ributtarsi. La vasca di Alex Britti, come detto, tra l'altro mica l'hanno rifatta poi anche Benji e Fede recentemente, mi sembra di sì. Parliamo di Champions League, sì, anche un po' di calcio, perché questa sera ci saranno i sorteggi per quanto riguarda la Champions. Sorteggi che vedranno protagoniste le squadre, come detto, che si sono qualificate, il Milan ovviamente no, però per quanto riguarda l'Italia ci saranno Inter, Roma, Como e la quarta chi è già? Chi era già la quarta? Mi sono dimenticato della quarta. Inter, Roma, Como e Napoli, ovviamente Napoli. Ah sì, perché Allegri non è riuscito ad andare in Champions col Milan e cosa ha fatto? È andato al Napoli, semplice, eh? Cambio squadra. Come ha fatto Ken, adesso è ufficiale, Ken, giocatore della Fiorentina, che ha deciso di non presentarsi agli allenamenti, ha preso anche delle multe. Adesso, in questo momento, è ufficiale, è un nuovo giocatore del Como. Quindi Ken passa al Como. È così quando si parla di Champions League. Invece per quanto riguarda l'Europa League ci sono poi anche le date dei sorteggi. Oggi i sorteggi di Champions saranno alle 18 a Monaco, poi domani alle 13 ci saranno i sorteggi di Europa League, mentre più tardi, dopo l'Europa League, quelli di Conference League. E a proposito di Conference League, questa sera alle 18, cioè quindi neanche tanto questa sera, ma fra un'oretta e 20 minuti, il Lugano scenderà in campo contro il Maccabi Tel Aviv. Se dovesse vincere o anche pareggiare, per effetto del risultato dell'andata, l'AIL Arena è finita 2-1 per il Lugano, ecco, basta un pari o una vittoria per qualificarsi per il campionato della Conference League, quindi

Piazza Lugano alle 18, come detto, scenderà in campo la squadra di Mattia Crocitorti. Vogliamo sentirlo l'inno dell'Europa League? Ma sì, dai, sentiamolo, visto che dovrò abituarmici per questa annata qua. Sentiamo anche l'inno dell'Europa League. Vai, così siete tutti contenti. Abbassiamo quello che non c'entra niente, che non sentirò mai. Sentiamo questo. Questo è l'Europa League, vai. Scende in campo il Milan. E la Juventus anche. Che mi piace più questo rispetto a quello della Champions. Non so come mai. Preferisco.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i.
1: Tesoro, oggi l'ho visto.
2: Chi?
1: Lui, bello, elegante e che potenza!
2: Come?
1: Guarda che parlavo del nuovo Honda ZRV.
3: Con Honda ZRV i dubbi stanno a zero. Il SUV sportivo ora ancora più conveniente. Tuo con vantaggio cliente fino a 4.500 franchi con 8 anni di garanzia. Leasing 1,9%. Offerta valida fino al 31 agosto solo nelle concessionarie Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia. Summer Fan Festival. Dalle 21, Mentalist di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i. Da Bicimania, presso Sport Specialist, al parco commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al parco commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
5: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
6: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
7: Qualunque sia la tua auto, un'utilitaria, un'auto sportiva o un fuoristrada, un'auto elettrica, ibrida o d'epoca, cabrio, pick-up, minivan, a trazione posteriore, anteriore, integrale, cimelio, leasing usato o semplicemente la tua a quattro ruote. Tu sei importante per noi. Per questo abbiamo l'assicurazione perfetta per la tua auto. Assicurala ora su zurich.ch/auto.
8: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen. Amore, mi compri una nuova cucina?
9: Fatto.
8: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
9: Fatto.
10: Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

appuntamento con Ticino News. Mi raccomando, se avete delle segnalazioni legate al traffico, scriveteci 079-449-9537, così possiamo, in coda al telegiornale, radio telegiornale, informare tutti quanti. Intanto è arrivato il bollettino da parte di Via Swiss, che è abbastanza farcito, ma come detto lo leggeremo in coda a Ticino News.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
1: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen.
3: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
4: Da Jeans Shop abbigliamento uomo donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
5: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
6: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
10: Le 17.
11: Ticino News.
12: Ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Per ripristinare al più presto l'accesso alla Val Calanca, l'ufficio tecnico grigionese sta valutando due opzioni: l'installazione di reti di protezione e la costruzione di un ponte d'emergenza a una sola corsia. Barbara Veneri.
13: La strada della Val Calanca, colpita lo scorso giovedì da diverse frane fra Buseno e Arvigo, dovrebbe riaprire, seppur in modo limitato, nel corso della settimana prossima, grazie anche all'installazione di reti di sicurezza. Sul pendio vi è infatti ancora del materiale roccioso che potrebbe mettersi in movimento in qualsiasi momento. La riapertura sarà inizialmente possibile soltanto di giorno e con restrizioni. Parallelamente, l'ufficio tecnico grigionese ha avviato i lavori per realizzare un ponte d'emergenza in acciaio che aggirerà completamente la zona a rischio. Lavori di costruzione che tuttavia dureranno presumibilmente da 3 a 4 settimane. Malgrado gli sforzi per tornare alla normalità, in valle rimane la preoccupazione per la sicurezza del collegamento, già interrotto più volte negli ultimi anni da frane e cadute di massi.
12: È il momento delle anticipazioni di Ticino News Sera in diretta radio e TV tra poco meno di un'ora, e allora per fornircele saluto in studio Francesca Facchiano.
14: Buonasera Giorgio, buonasera a tutti. Allora partiremo da una scritta, perché questa notte degli ignoti hanno imbrattato una facciata del palazzo governativo, scritta che fa riferimento a una figura pubblica e che è stata prontamente occultata questa mattina con dei teli e del nastro adesivo in modo da renderlo illeggibile. Il contenuto tuttavia non è sfuggito ad alcuni osservatori, un altro femminicidio, sarebbe la prima parte della scritta seguita dal nome di una figura pubblica definita assassino. Andremo poi anche a Bellinzona, al Teatro Sociale, dove oggi è andata in scena la giornata delle città svizzere. Nell'Assemblea Generale è stata sancita la risoluzione per una cooperazione più affermata tra gli agglomerati urbani, e c'era anche la consigliera federale Karin Keller-Sutter. Terminati invece ieri i giochi dei robot umanoidi a Pechino, dove li abbiamo visti sfidarsi in tante discipline sportive, ma tra progresso tecnologico e limiti ancora ben visibili, ci siamo chiesti qual è l'utilità di istruire i robot a fare delle attività di questo tipo. Robert Krochmar ha indagato per noi, e infine parleremo anche di canyoning e sicurezza, un binomio che spesso viene messo in discussione. Ci siamo chiesti: è davvero così? E in questo caso è stato il nostro Andrea Scolari che si è recato a Cresciano per seguire un tour e scoprire come viene gestita una giornata sui fiumi ticinesi.
12: Grazie mille Francesca, noi proseguiamo con l'ufficialità della nomina di Tiziana Zaninelli a nuova rettrice del Collegio Papio di Ascona, l'attuale caposezione dell'insegnamento medio in seno al DEX. Assumerà la nuova funzione dal 1 gennaio 2027, subentrando ad Albino Zgraggen, rettore pro tempore. La creazione musicale svizzera deve essere maggiormente visibile. Il Consiglio federale ha deciso di appoggiare una mozione del nazionale promossa da esponenti di tutti i partiti, con la quale si chiede che sia più facile reperirla sulle piattaforme digitali e sui servizi di streaming. La visibilità dei brani made in Switzerland sulle piattaforme rappresenta un importante obiettivo politico nell'ottica di garantire la diversità culturale, riconosce il governo nella sua risposta all'atto parlamentare presentato fra gli altri anche dal ticinese Simone Giannini. Consiglio federale in chiusura, che oggi ha anche detto sì a un postulato di Alex Farinelli, che chiede di valutare in un rapporto l'esperienza maturata con l'applicazione dello statuto di protezione S ai profughi provenienti dall'Ucraina. Bocciate invece due proposte di Piero Marchesi e una di Lorenzo Quadri sui temi della migrazione e delle procedure d'asilo.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova Audi Q4 e-tron.
11: L'infotraffico.
12: Via Swiss segnala forti rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia, tra Cadenazzo e Quartino, da Agno verso Ponte Tresa. La situazione a San Gottardo invece vede 3 km di colonna e attese di circa 30 minuti al portale sud, mentre a quello nord, in direzione del Ticino, c'è un solo chilometro di coda con attese di circa 10 minuti.
11: Previsioni del tempo.
12: Questa sera sul sottoceneri ampie schiarite, in seguito, come già nelle altre regioni, molto nuvoloso. Nella seconda metà della notte al sud qualche rovescio o temporale possibile.

tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. E allora sorry, scusa, lo sento. 17:13. Questa sera sappiate che c'è un'altra cena in zona Melide, qui dalle nostre parti. C'è una cena sul piazzale in cui ancora c'è il grill attivo. Lo sappiamo e l'abbiamo capito insieme anche a Giorgio Doninelli che la griglia è attiva. Perché? Perché stanno cucinando praticamente sotto lo studio. Cioè sotto lo studio c'è il bocchettone dell'aria condizionata che tira su aria dalla griglia, e quindi qui da noi nel nostro studio si sente l'odore di tutte le carni che stanno cucinando. Cioè davvero è un piacere andare in diretta in questo momento. Io starei qui ore e ore. Il problema è che ti sale la fame, cioè sento profumi di, come detto, picagna, di luganighette. Sento anche del roast beef da qualche parte. Sì, lì sulla sinistra c'è il roast beef. E poi, amici, ieri abbiamo mangiato l'ananas cotta sulla griglia, cosa che io non avevo mai mangiato. Buonissima, davvero buonissima. Al supervisor non è piaciuta più di quel tanto, però a me devo dire che ha fatto impazzire. Stasera me ne prenderò ancora un bel po', perché è un'ananas calda, croccante e allo stesso tempo dolce. Non so se l'avete mai provata, fatelo, perché ha qualcosa di nascosto. Ma noi abbiamo la formazione del Lugano, che potete trovare anche su Facebook ma anche su Instagram. Fra 45 minuti il Lugano scenderà in campo contro il Maccabi Tel Aviv. Basta un pareggio, signori, basta un pareggio. Il Lugano scenderà in campo con la seguente formazione. In porta Pombalmous, Del Croix difensore col numero 3, Papadopoulos, Gurgic, Steffen, Mai, Cimignani, Bislimi, Dos Santos, Zanotti e Behrens. Questi sono gli 11 titolari dell'FC Lugano. Speriamo in bene, speriamo in bene, perché qualora dovesse pareggiare o vincere, comunque permetterà a Lugano di magari ospitare anche squadre di un certo blasone alla Yella Arena, e quindi permetterci di vedere partite internazionali di rilievo. Continuiamo con la nostra musica in diretta, il sottoscritto fino alle 18, poi arriverà la nostra Patti a scatti. Ligabue, che è salito sul tetto della radio. Ebbene sì, sotto c'è il grill, lui invece sul tetto della radio come i Beatles, e ci canta Balliamo sul mondo.

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.

0: Steel a partire da 5 franchi al posto di 25 franchi. E grandi offerte su calzature, abbigliamento, macchinari e box da giardino Biort. Vieni a trovarci a Castione o ordina su lucacastelli.com. Luca Castelli S.A. Approfittane subito!
1: Al Casinò di Locarno accendi la fortuna. Dal 20 agosto al 30 novembre partecipa anche tu e prova a vincere una nuovissima Mini Cooper SE 100% elettrica del valore di oltre 48.000 franchi. Più partecipi, più possibilità hai di vincere. In collaborazione con Garage Torretta e Mini. Scopri di più su casinolocarno.ch.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
3: Lo sconto We Are Family di Swisscom.
4: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
3: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
4: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
5: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/We Are Family.
6: Gianni Morandi arriva a Locarno. Il grande cantautore italiano sarà protagonista di una serata imperdibile con il suo C'era un ragazzo tour 2026. L'appuntamento è domenica 4 ottobre al Palexpo di Locarno. Una serata per cantare insieme le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Gianni Morandi, domenica 4 ottobre, Palexpo Locarno. Biglietti disponibili su Ticket Corner e biglietteria.ch.
7: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.

0: Infotraffico.
1: Forti rallentamenti segnalati sulla 2 tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia in direzione di Chiasso, dopodiché traffico anche tra Cadenazzo e Quartino in direzione di Locarno, tra Manno e Bioggio e tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 2 km di colonna a partire da Quinto, con attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. Al portale nord tra Vassen e Göschenen ci sono 1 km di coda, con attese di circa 10 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo che l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.

0: Patti, la mia Patti che viene a trovarmi con il suo microfono, tra l'altro. Complimenti, cara Patti, come stai?
1: Sto bene, grazie. Non sono le mie cuffie. Queste qui sono cuffie. Sembrano due padelle enormi, sì, appoggiate sopra il padiglione auricolare, quindi mi fa un effetto pazzesco.
0: Fa un effetto strano, però tu sei una grande professionista, quindi anche se non sei in una situazione di perfetta comfort zone, sì, vai avanti lo stesso.
1: No,
0: giusto?
1: Io ho deciso di tacere.
0: Okay.
1: Come stai?
0: Io tutto bene, stavo parlando dell'aria,
1: dei bocchettoni.
0: Sì, esatto.
1: Diciamolo ai nostri ascoltatori che da domani verremo vestiti, non dico invernali, ma autunnali. È vero, sì, che ci vogliono conservare bene,
0: sì,
1: no? E quindi abbassano molto la temperatura dello studio, perché sì, ovviamente più è freddo, più noi ci conserviamo bene.
0: Questo è il segreto della nostra gioventù.
1: Sì, ho capito, ma abbiamo anche delle corde vocali, e quelle sono parecchio sensibili alla temperatura, per cui scopriremo se il 31 agosto, quando, sì, partirà ufficialmente la nostra stagione, noi avremo delle voci normali oppure delle voci
0: ma dici,
1: e già comincio.
0: Certo, ma dici che forse, cioè, la temperatura, ok, è,
1: sì,
0: è veramente freddissima,
1: sì,
0: glaciale, ma il fatto che sia profumata di griglia non può aiutare.
1: No, lo so, perché dovete sapere che ovunque noi giriamo in questi giorni c'è profumo di cibo,
0: sì,
1: no? E c'è giù nel cortile qualcuno che sta grigliando,
0: sì,
1: no? In sicurezza, ovviamente.
0: Certo, certo.
1: In sicurezza. Quindi viene su un profumino di carne grigliata, e devo dire che avendo io pranzato alle 14:30 non ho fame, no? Quindi mi fa un po' effetto merenda.
0: Perché come... tu pranzi sempre alle 14:30,
1: sì,
0: andando in onda dalle 18 alle 22.
1: Esattamente, esattamente. Alle 14:30 pranzo e alle 23 ceno. Quindi questa è l'ora della merenda, ma fare la merenda con una grigliata anche no.
0: Però c'è il tomino, c'è anche il tomino.
1: No, non mi piace.
0: Ieri sera c'erano anche le ananas.
1: Buonissima, buonissima,
0: ecco,
1: fantastica,
0: sì.
1: Non so come erano fatte, ma tutti mi hanno detto: assaggiale, provale, assaggiale,
0: sì,
1: provale, assaggiale, provale. Assaggiato, provato e molto apprezzato, quindi spero ci siano anche stasera per te che replichi.
0: Certo, ma il supervisor, per esempio, ieri,
1: sì,
0: non era convinto, perché io volevo dargli l'ananas con,
1: sì,
0: la luganighetta, e ha rifiutato.
1: Sì, ma ha rifiutato la luganighetta o l'ananas o entrambe?
0: No, la luganighetta l'ha mangiata. Ma ha chiesto di andare a prendere anche il bis.
1: Sì.
0: Però poi ho portato l'ananas e non la voleva.
1: Perché?
0: Perché era un po' suscettibile all'ananas.
1: Ok.
0: L'abbiamo convinto.
1: Sì.
0: E non gli è piaciuta.
1: Non gli è piaciuta?
0: Non gli è piaciuta.
1: Ma sai che invece a tutti i miei vicini di tavolo,
0: sì,
1: compagni di banco, è piaciuta a tutti, ha avuto un successo pazzesco.
0: Sì, sì.
1: C'è qualcuno che ha bissato addirittura.
0: Sì, sì, io sono andato a prendere un bel plateau
1: della serie un marmitone.
0: Sì, sì, e mi hanno piazzato una,
1: sì,
0: ventina di fette di ananas. L'ho fatto per il mio tavolo,
1: sì,
0: ovviamente.
1: Ah, ok, hai pensato anche agli altri.
0: Pensato anche agli altri.
1: Mi pare giusto.
0: Ma vogliamo parlare del gelato? Tu l'hai mangiato il gelato?
1: Sì, alla stracciatella.
0: Anch'io. Buonissimo.
1: Solo stracciatella.
0: Buonissimo, sei d'accordo?
1: Certo.
0: Era buonissimo.
1: Ma guarda,
0: divino.
1: Ma infatti, quando ha fatto l'elenco dei... Se c'è un gelato che non mi piace, è la nocciola, perché non lo digerisco, no?
0: Sì.
1: Ma, e mi torna il sapore continuamente. C'è qualcuno che ci spia.
0: Chi
1: non stiamo parlando di te, Laura Zucchetti. Stiamo parlando di gelato alla stracciatella,
0: sì,
1: cose molto basiche, no? E quindi quando ha fatto stracciatella, stracciatella. E quasi tutti al tavolo stracciatella, e hanno molto apprezzato.
0: Anch'io, devo dire che è il mio gusto preferito. Quando ero bimbo non mi piaceva tantissimo, adesso è il mio preferito.
1: È buono, eh? No, il mio preferito è il caffè. A seguire stracciatella.
0: Ah, ok, ok.
1: Ma il caffè non c'era, e quindi ho ripiegato sulla stracciatella.
0: Il tuo, cara Laura Zucchetti, qual è il tuo gusto preferito?
1: Di gelato.
2: Quelli?
0: Pannosi?
2: Quelli cioccolato.
0: Ok.
1: Ah, ok.
0: Okay. Ma stasera ci sarai anche te alla cena? Ah, certo.
1: Ieri sera che gelato hai mangiato?
2: Cioccolato, nocciola, stracciatella.
1: Cioè, della serie tutti i gusti si è
0: tutti,
1: fatta dare.
0: Se li hai presi tutti.
1: Esagerata.
0: Sì.
1: Esagerata.
0: Quanti drink hai bevuto ieri sera?
2: Zero,
0: zero, zero. Ligia, ligia, ligia.
1: Bravissima.
0: Brava Laura.
1: E vai.
0: Tra poco ci sarà la Patti. Prima Ticino News.
1: Prima Ticino News.
0: Poi la Patti.

0: è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch. 29 agosto, Piazza Roma, Campione d'Italia, Summer Fun Festival. Dalle 21, Mentalist, di Mattia Minelli, Maxi B e Radio 3i.
1: Carica l'app Hey Ovi e risparmia il 10%. Approfitta subito del tuo sconto di benvenuto e di prezzi promozionali esclusivi. Ovi, tutto è possibile.
2: Velocità, adrenalina, spettacolo. La Swiss Enduro Series torna da Airolo Pescium il 29 e 30 agosto. E quest'anno, oltre a vedere i rider dal vivo lungo i sentieri, puoi seguirli anche sul nuovo maxischermo LED del Villaggio Evento. Hai già segnato la data? Ti aspettiamo ad Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
3: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock! Un mondo di piante da esterno ed interno, qualità strabiliante e occasioni da non lasciarsi scappare. Caminada, il centro di giardinaggio per un verde che fa la differenza. Passa da noi prima che finiscano, in via Predla 3 a Lamone.
4: Chi saranno i campioni ticinesi dei risotti? Scopritelo venerdì 28 agosto alle 19 in Piazza Grande a Locarno, con gli chef che cucineranno dal vivo, e sabato 29 agosto con i gruppi di carnevale. E non perdete, sino al 10 settembre, la rassegna dei risotti in una trentina di ristoranti ticinesi. Info su campionati e rassegna su ticinoatavola.ch.
5: Ehi, ma questa è davvero una panda?
6: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.990 franchi. E in più, 5 anni di garanzia sulle auto in pronta consegna. Cosa aspetti? Sali a bordo e provala ora dai tuoi partner Fiat di fiducia. Garage Pemo Caracchiasso, Garage Ciccone ad Avesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
7: Amore, mi compri una nuova cucina?
8: Fatto.
7: Anche quella bici elettrica che mi piaceva?
8: Fatto. Realizza i tuoi progetti in un flash. Flash Credit da 25 anni è il partner di fiducia per clienti privati, anche a frontalieri. Richiedilo anche online su flashcredit.ch. Flash Credit, a Mendrisio e Stadio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
9: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: Siamo arrivati alla fine del nostro pomeriggio insieme, delle nostre tre orette. Qualcuno ci informa che c'è ancora traffico. Lugano Nord Grancia da 45 minuti, da 45 minuti il navigatore, quindi ecco, dovete portare pazienza. Qualcun altro ci dice potete farci un piccolo aggiornamento prima del radiogiornale. Il traffico c'è soprattutto sulla 2 in direzione sud tra Lugano e Chiasso, sostanzialmente questo riassunto.
1: Mi è sembrato di sentire un odore di Luganighetta.
0: Esatto. Sì, è proprio una luganighetta. Bene, Patti, tu dopo di cosa parlerai? Hai già qualcosa in cantiere?
2: Sì, sicuramente di due film che sono visibili da oggi nelle nostre sale cinematografiche. Di uno non mi ricordo il titolo, ma dell'altro sì, perché è il 25esimo anniversario del primo film di Harry Potter, La Pietra Filosofale.
0: No, veramente?
2: 25 anni, parlavamo prima del tempo che passano. Esatto.
0: Eccolo qua.
2: Ecco, proprio quello. Quindi nelle sale, se volete andare a vedere questo film, il primissimo, quando Harry Potter entra nella scuola di magia, beh, sappiate che quel film compie 25 anni.
0: Grazie Patti. Quindi fra poco, dopo le notizie, ci saranno gli appuntamenti con la nostra Patti Ascatti.
2: Certo, non mancherò. Ciao!
0: Ciao ciao!
3: Suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Ora da Mobile Zone. Passa a Salt e risparmia fino al 70% sul tuo abbonamento. In più ricevi 60 franchi in regalo. Solo da Mobile Zone.
4: Da Denner ci sono i miglior vini vicino a te. Oggi e fino a domenica da Denner c'è uno sconto del 20% su tutti i vini, anche sulle promozioni. Denner, vicino a te.
5: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
6: Perbacco, che festa! Da giovedì 3 a domenica 6 settembre c'è Perbacco, la festa della vendemmia nel cuore di Bellinzona. 4 wine bar con oltre 100 etichette regionali, gastronomia locale, grande degustazione di strada con 36 cantine ticinesi. Non mancare, ti aspettiamo nelle piazze con tanta musica dal vivo.
7: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
8: Qualunque sia la tua auto, un'utilitaria, un'auto sportiva o un fuoristrada, un'auto elettrica, ibrida o d'epoca, cabrio, pick-up, minivan, a trazione posteriore, anteriore, integrale, cimelio, leasing usato o semplicemente la tua a quattro ruote, tu sei importante per noi. Per questo abbiamo l'assicurazione perfetta per la tua auto. Assicurala ora su zurich.ch/auto.
9: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
10: Devi stampare mai finito le cartucce? A Lugano scegli tonnere e cartucce Reuse EcoStore. Qualità e risparmio con un occhio di riguardo per l'ambiente. Vieni a trovarci in negozio in via Lambertenghi 2. Saremo felici di soddisfare ogni tua esigenza di stampa. EcoStore. Reuse is the future.
2: Pochi secondi alle 18.
11: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
2: Ed anche pochissimi secondi ci separano dallo spazio dedicato all'informazione su Teleticino.
12: Ticino News, sera.
2: E
13: Sintomo della crisi istituzionale in corso, la scritta comparsa nella notte su una delle facciate di Palazzo delle Orsoline. A pensarlo, una parte della politica, interpellata dopo che qualcuno con della vernice spray rossa ha accusato un consigliere di Stato del più grave dei reati. La polizia, intanto, è al lavoro per individuare i responsabili. In un editoriale la Regione ha posto alla magistratura 10 domande sul caso della 52enne morta Melide, domande che ruotano attorno a un eventuale coinvolgimento del consigliere di Stato Claudio Zali. Dura la replica del Consiglio della Magistratura, che lo ha definito un nuovo e ingiustificato attacco alla magistratura. A Bellinzona è andata in scena la giornata delle città svizzere. Sindaci da tutto il paese hanno redatto una risoluzione che sancisce la collaborazione tra i centri urbani per il futuro, più cooperazione, innovazione e investimento. Tra gli ospiti anche la consigliera Karin Keller-Sutter. Robot che battono record del mondo, che ballano e che fanno sport. I giochi dei robot umanoidi in Cina hanno suscitato grande interesse a livello globale. Sono importanti perché pongono obiettivi che favoriscono lo sviluppo tecnologico, commenta il ricercatore SUPSI Paolo Franceschi. Canyoning e sicurezza, un binomio che viene spesso messo in discussione. È davvero così? Siamo andati a Cresciano per seguire un tour e scoprire come viene gestita una giornata sui fiumi ticinesi. E siamo al meteo, domani per lo più nuvoloso, con alcuni rovesci o temporali, soprattutto sul Ticino centrale. A basse quote, temperatura minima attorno ai 19 gradi, massima sui 24. È giovedì 27 agosto, buonasera, ben ritrovati a Ticino News. Questa sera andiamo innanzitutto, lo avete sentito, a Palazzo delle Orsoline, perché una delle sue facciate nella notte è stata imbrattata da una scritta che sembra legata alla donna trovata morta nel lago di Melide, l'ennesimo sintomo di una crisi istituzionale. Barbara Venneri.
14: Non è insolito vedere muri imbrattati da scritte che prendono di mira la politica, ma è forse la prima volta che qualcuno accusa un consigliere di Stato del più grave dei reati, quello di assassinio, su una delle facciate di Palazzo delle Orsoline. Il messaggio comparso nella notte, coperto questa mattina con dell'adesivo, sembra richiamare il decesso della donna che aveva diffuso le telefonate compromettenti con Claudio Zali. Da specificare che finora è escluso l'intervento di terzi nella morte della 52enne. Una scritta che è sintomo della crisi istituzionale in atto, secondo Laura Righet, co-presidente del Partito Socialista.
15: Sono molto preoccupata, penso che questa scritta sia indice di un malessere, di una rabbia molto diffusa all'interno della popolazione. C'è proprio un clima di sfiducia nei confronti delle istituzioni, nei confronti del governo, e questo penso che debba preoccuparci tutti, perché non è una questione di partiti, non è una questione di destra o di sinistra. È fondamentale in questo momento di crisi difendere le istituzioni, difendere lo Stato di diritto, e questo è proprio un dovere che abbiamo come cittadini e cittadine.
14: L'accaduto mostra il forte malessere della popolazione, anche secondo il centro, il cui presidente Fiorenzo Dadò ribadisce che il Consiglio di Stato deve rompere il silenzio.
16: Anche solo per esprimere la propria vicinanza verso i familiari della vittima, verso tutte le persone che di questa situazione ne soffrono moltissimo, ma anche nei confronti della cittadinanza, che si pone tutta una serie di quesiti, ed sono quesiti comprensibili. Il governo deve dare il segnale, deve far vedere la vicinanza, deve dire chiaramente che c'è e sta monitorando la situazione e farà tutto il possibile assieme alle altre autorità per dare delle risposte che siano delle risposte certe, credibili e vere al paese.
14: Così la Lega dei Ticinesi, per bocca del coordinatore Daniele Piccaluga.
17: Quello di stanotte è un gesto vigliacco, ma alla rabbia non si risponde con altra rabbia. Dopo settimane difficili serve uno sforzo da parte di tutti, abbassare i toni, rispettare i fatti e ricostruire la fiducia.
14: Ed evitare processi in piazza, aggiunge il presidente del PLR Alessandro Speziali.
18: Bisogna evitare che questa crisi istituzionale poi si trasformi in un clima avvelenato, un clima che poi avvelena anche tutto il resto del tessuto sociale. Le responsabilità politiche vanno assunte, ma quando ho visto stamattina questa scritta mi sono detto che non abbiamo bisogno di ulteriori istigazioni violente, abbiamo bisogno di verità, abbiamo bisogno di trasparenza, abbiamo bisogno di responsabilità, ma anche di evitare i processi in piazza.
14: Questo pomeriggio gli operai erano già al lavoro per lavare la vernice spray rossa. La polizia cantonale, da noi contattata, afferma che sono in corso gli accertamenti per identificare i responsabili.
13: E a sottolineare la tensione che suscita questo caso anche il botta e risposta tra il quotidiano La Regione e il Consiglio della Magistratura. Il servizio è di Filippo Suisli.
19: È con il format delle 10 domande, apparso questa mattina in prima pagina, che il direttore della regione Daniel Ritzer ha invitato alla parola il Ministero Pubblico, in particolare il procuratore generale Andrea Pagani, sul caso della 52enne morta Melide martedì scorso. Agli inquirenti, in sintesi, è chiesto se e come si è indagato su un presunto coinvolgimento di Claudio Zali nella vicenda. È stato interrogato, chiede la regione, sono stati controllati i suoi dispositivi elettronici e via discorrendo. Un editoriale che nel pomeriggio ha scatenato la risposta del Consiglio della Magistratura, che lo ha definito un nuovo e ingiustificato attacco. Sulla base delle informazioni in possesso del Consiglio si legge: il Ministero Pubblico ha svolto e sta svolgendo le attività istruttorie che le vicende evocate richiedono. Il segreto istruttorio continua: in queste fasi delle indagini si impone a tutela dell'accertamento dei fatti e a protezione dei diritti delle parti coinvolte. Vittime in primis. A tempo debito, conclude il CDM, la cittadinanza sarà informata compiutamente data la rilevanza e la drammaticità della vicenda.
13: E a proposito di vicende, in studio per commentare quanto sta avvenendo Andrea Leoni. Buonasera Andrea.
20: Ciao Francesca, buonasera a tutti.
13: Ecco, che idea ti sei fatto di quello che sta succedendo?
20: Pessima, se penso alla scritta che abbiamo appena letto e visto nelle immagini. Credo sia veramente il momento di fare un bel respiro e stare tra il calmo e il molto calmo, in attesa che la magistratura svolga gli accertamenti che sta svolgendo e che poi si possano avere anche tutte le altre risposte su un caso che giustamente inquieta l'opinione pubblica, sollevando quesiti pertinenti, ma bisogna cercare di tenere tutto in un, diciamo, in una corrente che sia, che non esondi in gesti come quelli che abbiamo visto.
13: E invece del silenzio del governo cosa ne pensi?
20: Devo dire la verità che io non sono mai stato tenero con questo governo, ma stavolta lo comprendo, nel senso che mi chiedo cosa possa dire il governo su un'inchiesta appena cominciata, tra l'altro, di cui non sa nulla, come è giusto che sia, come anche noi, e quindi chiedere al governo di prendere una posizione su un fatto di cui non conosce gli elementi mi pare forse eccessivo.
13: C'è un altro silenzio oggi, è stato un po' smosso, quello della magistratura.
20: Diciamo, non credo che sia compito del Consiglio della Magistratura rispondere ai giornali, che hanno tutto il diritto di fare le domande che credono e le polemiche che ritengono opportune. Però io devo dire che non ho elementi in questo momento, non ho nessun elemento in questo momento per criticare l'azione della magistratura. Ho fiducia nelle persone che stanno conducendo l'inchiesta. Penso che se riteniamo che il Ministero Pubblico non è in grado di fare un'indagine indipendente e rigorosa su un caso come questo, su un caso come questo, allora tanto vale chiuderlo il Ministero Pubblico. Magari sarò minoranza, diciamo, rispetto al clima così surriscaldato che c'è in questi giorni, ma io non ho nessun dubbio che il procuratore generale Pagani e l'equipe di procuratori che indaga con lui non lo facciano in scienza e coscienza e con il massimo scrupolo possibile. Cioè, mi sembrerebbe fantascienza il contrario.
13: Grazie mille Andrea Leoni, sicuramente sul tema ci sarà ancora da tornare e commentare ulteriormente. A Bellinzona per oggi si respiravano anche profumi extra cantonali, per così dire. Infatti al Teatro Sociale è andata in scena la giornata delle città svizzere. Nell'Assemblea Generale è stata sancita la risoluzione per una cooperazione più affermata tra gli agglomerati urbani. Non è mancata poi la presenza della consigliera federale Karin Keller-Sutter. I dettagli nel servizio di Samuele Quadri.
1: Nella cornice dell'unico teatro italiano autentico in Svizzera, ovvero quello di Bellinzona, è andata in scena la giornata delle città svizzere. Un'occasione per i sindaci di tutto il paese per incontrarsi e gettare l'occhio verso il futuro. Mario Branda, sindaco di Bellinzona.
21: Beh, si parlerà soprattutto di innovazione, si parlerà di investimenti, si parlerà di attrattività che possono offrire appunto le città svizzere, che costituiscono comunque un elemento importantissimo all'interno dell'economia svizzera, ma non solo dell'economia, anche dello sviluppo del nostro paese.
1: All'ordine del giorno l'Assemblea Generale dell'Unione delle Città Svizzere, che ha sancito, tra le altre cose, la risoluzione delle città, delle linee guida che invitano i centri urbani a dialogare e cooperare tra di loro e con i centri più rurali. Un'azione decentralizzata tra le città e la campagna. Il presidente dell'Unione delle Città Svizzere, Hans-Peter Hilfiger.
22: Naturalmente nei comuni rurali ci sono questioni diverse che sono prioritarie. I temi legati all'agricoltura, per esempio, non sono così centrali nelle città e oggi tre quarti dei comuni del nostro paese sono comuni urbani o appartenenti ad agglomerati urbani. Di conseguenza, per gran parte della nostra popolazione, molti dei temi che affrontiamo sono sostanzialmente gli stessi.
1: Parola d'ordine, cooperazione. Tra gli ospiti d'onore quest'oggi, la consigliera federale Karin Keller-Sutter.
13: È ancora difficile dire come si svilupperanno le città, perché nel corso della mia esperienza politica ho vissuto entrambe le situazioni. Da una parte il desiderio di vivere in città con tutti che vogliono abitare in città e con tutte le conseguenze che questo comporta è diventato però più costoso. Tuttavia ho anche vissuto il fenomeno opposto, con tutti che vogliono vivere in campagna e comprare casa unifamiliare. Penso comunque che le città continueranno a essere molto attrattive, semplicemente perché offrono molto in termini di servizi, mobilità, offerta culturale, assistenza sanitaria e così via.
1: Tante le sfide da affrontare, come ci dice Mario Branda.
21: Il cambiamento climatico, la riorganizzazione del mondo del lavoro, le nuove professioni, la conciliabilità lavoro, famiglia, la mobilità, quindi grossi temi che le città hanno nel proprio DNA per sviluppare, per, ripeto, dare delle risposte alla cittadinanza.
1: Non mancano poi i dubbi. Cantoni e comuni si aspettano più supporto economico da parte della Confederazione. Una richiesta a cui Karin Keller-Sutter risponde così.
13: In questo paese esistono delle competenze ben definite e non è possibile ogni volta che emerge un problema dire semplicemente Confederazione per favore paga. Esistono gli stati membri della Confederazione, cioè i cantoni, che hanno le proprie competenze, così come i comuni hanno le loro. Naturalmente ci sono compiti che devono essere affrontati insieme. Anche il cambiamento climatico è uno di questi, ma bisogna rispettare anche la ripartizione delle competenze finanziarie e delle competenze legislative.
1: Insomma, una giornata che ha posto Bellinzona al centro della Svizzera. Svizzera che intende rafforzare il rapporto tra le città con uno scambio reciproco di idee per migliorare la qualità di vita di tutte le persone.
13: Con la prossima notizia invece ci spostiamo su ticinonews.ch, perché oggi sono stati diffusi i risultati finanziari di Banca Stato. Il gruppo ha chiuso il primo semestre del 2026 con un utile definito sostanzialmente stabile a 47,6 milioni. Il risultato è stato raggiunto in un contesto macroeconomico definito impegnativo a causa dell'attuale livello dei tassi di riferimento che ha inciso sui ricavi netti. Questi ultimi si sono attestati a 152,7 milioni, in calo del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Per Fabrizio Ceslachievich, presidente della direzione generale di Banca Stato, i risultati sono certamente positivi e mostrano la bontà del modello di affari anche di fronte a margini commerciali ai minimi termini. Restiamo sempre su ticinonews.ch perché ci sono buone notizie per i clienti dell'azienda Multiservizi Bellinzona, che per il 2027 farà scendere le tariffe dell'elettricità per il terzo anno di fila. Per le economie domestiche e le piccole e medie imprese il costo dell'energia diminuirà di circa un centesimo per kilowattora. Considerando tutte le componenti della bolletta per le economie domestiche, la riduzione complessiva sarà circa 1,2 centesimi al kilowattora. Per una famiglia che consuma 4.500 kilowattora all'anno significa all'incirca un risparmio di 54 franchi pari al 5%. E adesso invece torniamo a parlare di robot. Lo facciamo perché sono terminati ieri i giochi dei robot umanoidi a Pechino e li abbiamo visti sfidarsi in diverse discipline sportive, ma non solo. Ma tra progresso tecnologico e limiti ancora ben visibili, qual è l'utilità di istruire i robot a fare attività di questo tipo? Scopriamolo allora nel servizio di Robert Kretschmer.
0: Robot che battono record mondiali umani nella corsa, che giocano a calcio, che alzano pesi, sono terminati per quest'anno i World Humanoid Games di Pechino, 5 giorni in cui centinaia di robot provenienti da 16 nazioni, quasi tutti cinesi però, si sono sfidati in 51 competizioni. Per capire meglio l'importanza dell'evento siamo stati al laboratorio di robotica dell'Izia, al campus Usi Supsi di Lugano, dove abbiamo incontrato il ricercatore Supsi, Paolo Franceschi.
3: È sempre molto affascinante vedere fino a che punto si è arrivati, fino a che ci si può spingere oltre le capacità umane. È anche molto divertente vedere tutti i casi in cui invece i robot falliscono e quindi c'è bisogno di dei materassoni alla fine per arrestare la corsa, perché non si fermano da soli.
0: Questi robot, insomma, non sono ancora autonomi e di uso generale, bensì progettati per portare a termine una sola attività.
3: Dall'altro lato, l'hardware ha grandi performance ma anche grandi limiti in questo momento, per cui se si pensa che è stato battuto il record di Bolt sulla velocità, non è altrettanto vero per il sollevamento pesi, in cui il robot che ha vinto solleva 16 kg. 16 kg non fa notizia, perché è un grosso limite che hanno questi robot.
0: Ma molti si sono chiesti qual è l'utilità di far gareggiare i robot in queste competizioni, ad esempio farli correre veloce.
3: Di per sé il correre veloce non serve neanche nelle Olimpiadi, serve per... è una gara, una competizione, un agone. E in questo caso lo stesso si riesce a riportare sui robot, perché risulta molto familiare anche a un audience non tecnico, non specialistico. Si riesce a capire, a mostrare in maniera diretta quanto è la bravura di un macchinario che è molto complesso, è molto difficile arrivare a questi livelli. L'avere un obiettivo così ambizioso permette lo sviluppo di un hardware e di tutta una parte di software, di controllo, di intelligenza più di alto livello.
0: Intrattenimento quindi, ma anche visibilità e possibilità di attrarre finanziamenti. Inoltre si mostrano gli sviluppi su più fronti. Oltre agli sport, infatti, c'erano anche prove basate su scenari realistici e faccende domestiche. E il progresso è impressionante.
3: Ogni giorno sembra uscire qualcosa di nuovo. Appunto, qualche mese fa si competeva per la mezza maratona, quindi andare veloci sì, ma per lunghe distanze. Adesso è cambiato l'obiettivo e c'è un altro record, quindi è una cosa che va molto veloce, molto più di quanto si riesce a starci dietro, perché poi ci sono tantissimi, adesso è scoppiato. Chi ha più soldi, persone e risorse riesce a sviluppare in maniera molto più veloce rispetto al resto del mondo.
0: La Cina è molto avanti a tutti, gli Stati Uniti hanno aziende che competono, in Europa si porta tanto avanti lo sviluppo di applicazioni. Anche qui a Lugano c'è un robot arrivato dalla Cina che il ricercatore Azad Ali Shahid sta testando usando i suoni.
3: Quindi un robot che impara a suonare una batteria. E nell'altro caso invece è il robot che impara ad essere silenzioso rispetto alla sua camminata. Quindi serve per portare avanti tutto lo sviluppo di che cosa, di utilizzare un'informazione nuova come il suono e di che cosa si può fare, di qual è la capacità che si riesce a trasmettere al robot.
0: Insomma, robot sempre più performanti e verso un'integrazione nelle nostre vite. Su questo abbiamo interpellato il diretto interessato, ma per ora abbiamo ricevuto un no comment.
4: Hello robots!
13: Adrenalina e natura selvaggia. Il canyoning attira ogni anno migliaia di appassionati nei nostri fiumi e spesso la cronaca parla di infortuni, alcuni anche mortali. Ma come viene organizzato un tour e come viene gestita la sicurezza dei partecipanti e delle guide? Andrea Scolari è andato a Cresciano per scoprirlo insieme alla guida Clara Jandlova.
4: And this is the funny part that I'm very sad about, that the Cinese people actually...
5: C'è un aspetto divertente che però mi rende un po' triste. La maggior parte dei ticinesi non sa che sul territorio ci sono i posti più belli al mondo per fare canyoning e persone da ogni dove vengono qui per fare questa attività. C'è un paesaggio spettacolare, è un continuo salta, scivola, scendi e non è così ovunque. Ci sono oltre 220 posti per farlo.
4: It's just so cool.
6: Il canyoning è sicuramente un'attività spettacolare, ma anche dei rischi. Ogni anno in Ticino succedono incidenti, alcuni anche mortali. Ma come funziona una gita? Che misure di sicurezza si intraprendono? E in quali casi viene deciso di annullarla? Siamo qui a Cresciano proprio per scoprirlo.
23: This is also the like a little bit extra. This is the most advanced part of the thing. And stable on the rock, you will unclip the crab here there, yeah. And you go to the pool, or you can go all the way to the pool.
4: So the canyoning tour
5: Un tour comporta una salita e una discesa. Nel canyoning facciamo quattro cose: camminiamo, saltiamo, scivoliamo e ci caliamo con la corda. Prima di farlo devi conoscere una guida e le tue condizioni fisiche. Durante l'attività spiego sempre cosa si fa. Cerchiamo sempre di ridurre al minimo i rischi. C'è la possibilità di avere un piano B ed evitare salti o scivoli, ma ovviamente, come ogni sport all'aria aperta, ci sono aspetti di cui non abbiamo il controllo.
4: That we cannot influence.

0: This is something that we can influence. We show to people how to jump.
1: In ogni caso, nessuno è obbligato a fare qualcosa. Si può sempre scendere nel modo più sicuro possibile. Tutte le guide che lavorano qui sono formate e seguono continui corsi di aggiornamento. Sono tutti dei professionisti.
0: That's also possible, but all those courses are highly professional.
2: È giunto il momento della nostra rubrica Click, questa sera curata da Giorgio Doninelli, e stasera iniziamo con una novità pensata per riscoprire il piacere dell'attesa.
3: Buonasera anche da parte mia. Chi più chi meno, ormai tutti quanti usiamo i servizi di messaggistica istantanea che ci permettono appunto di comunicare in tempo reale con chiunque e ovunque, una comodità che non a tutti però piace e che può portare a veri e propri stati d'ansia. Ecco perché un ingegnere newyorkese ha dato vita a un'applicazione che invia e riceve i messaggi con le tempistiche di un piccione viaggiatore. Si chiama Carrier Pigeon, quindi appunto piccione viaggiatore, e le tempistiche di ricezione dipendono proprio dalla distanza tra mittente e destinatario, che possono quindi variare tra pochi secondi e anche interi giorni. Del tema se ne è occupato proprio oggi con un articolo il Corriere del Ticino, facendo notare anche tra l'altro un altro aspetto affascinante: oltre a poter tracciare il pennuto virtuale su una mappa, per rendere il tutto ancora più realistico, c'è infatti uno 0,2% di possibilità che il messaggio venga perso per strada o che il piccione viaggiatore, ahimè, muoia durante il tragitto. Un'applicazione che ha riscontrato già un notevole successo, conta oltre 75.000 utenti registrati. Non a caso di recente è stata anche lanciata un'altra applicazione, si chiama Roost, si differenzia per la varietà di volatili disponibili, dove ogni specie è caratterizzata da una propria velocità di crociera.
2: Chiudiamo invece adesso con la costruzione di una base spaziale senza precedenti in Louisiana.
3: Esatto, dopo mesi di speculazioni, SpaceX ha annunciato ufficialmente la costruzione di una dozzina di torri di lancio che consentiranno oltre 30 voli al giorno di Starship, il mega razzo che l'azienda sta attualmente sviluppando in Texas per effettuare viaggi verso la Luna e o verso Marte, e anche per inviare dati dallo spazio, insomma, con un investimento di circa 100 miliardi di dollari. Secondo l'azienda di Elon Musk, rappresenta il più grande progetto del genere mai realizzato sulla Terra. L'inizio dei lavori è previsto per il 2027, con il primo lancio programmato già per il 2029.
2: Grazie mille Giorgio Doninelli, e per noi è giunto il tempo di parlare di sport.

0: C'è stato un problema tecnico, per chi avesse perso per strada qualche pezzo, stavamo parlando della partita del Lugano che si sta giocando in questo momento.
1: Ripartiamo, sì, sta giocando in Georgia, campo neutro come sapete, con poco pubblico autorizzato contro il Maccabi Tel Aviv. Abbiamo detto siamo circa al 25esimo, tre buone occasioni per il Lugano che insomma dovrebbe trovare la rete per consolidare il 2-1 ottenuto all'AIL Arena. Vedremo come andrà la sfida domani, sicuramente ne parleremo durante l'informazione.
0: Passiamo all'hockey, perché invece oggi c'è stato un importante rinnovo per un giocatore iconico del nostro campionato.
1: Esattamente, Leonardo Genoni andava tra un po' in scadenza di contratto, con lo Zug invece no, prolungamento fino al 2030. Lui dice: scelta facile, mi sento in forma, certamente un portiere che ha scritto la storia. Adesso ci avviciniamo con lui, ha giocato 988 partite in National League, quindi facilmente con questo contratto raggiungerà le 1000, un giocatore che spesso abbiamo visto fare la differenza nel nostro campionato, soprattutto durante i playoff. Personalmente credo che faccia piacere sia a me sia a molti telespettatori, perché è un giocatore, come hai detto giustamente tu, iconico. Lambrì è in pista, inizierà tra poco alle 19, si sta preparando, domani ne parleremo, amichevole contro il Langnau. Possiamo vedere come scenderà sul ghiaccio la squadra di Tapola. Abbiamo preparato il line up, eccolo qui, questa la formazione che scenderà tra poco sul ghiaccio in amichevole contro il Langnau. Poco fa, non ti ho avvisata, è arrivata un'altra notizia, era nell'aria: Mark Lüthi, ex CEO del Berna, è il nuovo presidente della federazione di hockey. La notizia era nell'aria, c'è bisogno, c'è stata questa riunione, come sapete, questa assemblea straordinaria dopo i fatti che avevano coinvolto anche Patrick Fischer. Adesso la strada è tracciata, il futuro appunto è Mark Lüthi. Era diciamo così una notizia che sicuramente era nell'aria e si conosceva.
0: Il Corriere della Sera invece ha anticipato una notizia che avrebbe del clamoroso.
1: Esattamente, caccia le prove negli Stati Uniti, e anche qui potremo essere più precisi domani. L'organo europeo, ovvero la UEFA, che vedete sta preparando, o starebbe cercando, diciamo così, le prove per un'azione penale che si terrà ovviamente in Svizzera per cattiva gestione contro il presidente della FIFA Gianni Infantino. L'accusa appunto è presunta gestione finanziaria cattiva. Al centro è questa durissima battaglia legale per il fallito piano segreto di Infantino di vendere i profitti futuri della Coppa del Mondo di calcio a investitori privati. Sicuramente, come abbiamo detto, ne parleremo più ampiamente domani. È un tema che è uscito nelle ultime ore, anche qui un po' ce l'aspettavamo. È una battaglia che continua, tutti dicono al di là della poltrona di presidente della FIFA, però tu sai benissimo che è un posto di potere molto molto ambito, di conseguenza nei prossimi mesi ne vedremo delle belle.
0: Staremo quindi a vedere. Grazie mille Stefano Sala, grazie anche a voi per averci seguito. Ticino News termina qui, a voi tutti l'augurio di un'ottima serata.

0: Va ora in onda. Sera d'estate.
1: Ancora per poco, però, devo dire, sera d'estate, perché stiamo per avvicinarci al 31 agosto, che è la data ufficiale di ripresa della nuova stagione, la stagione 2026-2027 di Radio 3. Come avete saputo, ci sono alcune novità che scopriremo strada facendo. Vabbè, noi le sappiamo già, le scopriremo insieme, ve le faremo scoprire. Buonasera a voi che avete la radio accesa, che ci state ascoltando. Questa è Radio 3, io sono la Patia Scatti e con me resterete sino alle 21, quindi possibilità di tenerci in contatto molto attivo attraverso la nostra chat di WhatsApp, lo 079 449 95 37. Vuoi per gli aggiornamenti traffico che già stanno arrivando, vuoi per i saluti, vuoi per farci reciprocamente compagnia in queste due ore e mezza di tempo che trascorreremo principalmente con la musica, ma anche amabilmente chiacchierando. Quindi, se siete disponibili a dedicarci del tempo e nel frattempo a rilassarvi, io sono qua per farvi compagnia e per farvi stare bene. Dicevo, la musica sempre protagonista, e allora cominciamo con Samurai J. Questa è l'atmosfera del flamenco. Avete voglia di ballare? È paranoia.

0: canzone che resiste parecchio. Samurai J a quanto pare piace a una larga fetta di pubblico, e quindi comprendiamo perché sia una canzone così richiesta e così piacevole per molti da ascoltare. Non sarà piacevole quello che ci racconta il nostro ascoltatore, che ci dà un aggiornamento sulla situazione del traffico, che sembra un po' ripetere a specchio quello che è accaduto due giorni fa, ma sentiamo.
1: Buonasera, mettete l'anima in pace per quanto riguarda la dogana di Procida, perché appena dopo c'è stato un incidente fra una macchina e un camion, appena proprio un metro dopo la dogana, e quindi c'è solo una corsia e c'è una fila impressionante.
0: Ecco, mettetevi l'animo in pace, ha detto, quindi se siete in coda ormai dovete aspettare, perché l'incidente, come avete sentito, è avvenuto subito passata la dogana di Brogeda, e quindi si sta creando da questa parte del confine

0: Da Bicimania, presso Sport Specialist, al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al Parco Commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud. Festeggia con noi. Quando? Sabato 5 settembre. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio festeggia 70 anni. Tra Capolago e Brusino vivi una giornata speciale tra caccia alla spiga d'oro, musica, giochi, gadget e tanto divertimento. Trasporto gratuito via lago. Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio. Insieme da 70 anni.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400

0: Toto Slot Machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Per viaggi d'affari tra Lugano e Lubiana, Mendrisio e Marsiglia o Bellinzona e Berlino, l'abbonamento Pro Europe Internet di Soul Business ha soli 24,95 franchi al mese. Tutto illimitato in Svizzera e internet illimitato nella zona Europe B2B. Soul Business. Mica male.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Sveglia, dormiglioni! Da IKEA fino al 6 settembre, per i nostri soci IKEA Family, c'è uno sconto del 15% su tutti i materassi. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Ora da IKEA.
5: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
6: Direi di sì e
5: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
6: Certo, ma
5: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
6: Sì, va bene, e
5: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
6: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
5: Ah, quella della Vanessa Trapletti.
6: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
5: Davvero?
6: Sì, chiamala Trapletti Pittori.

0: Davvero, siamo abituati a sentire questa canzone dalla voce di Seal, ma quando una cover è rispettosa e poi è di una voce, insomma, appassionata, appassionante, quella di Alanis Morissette, va bene uguale. A quest'ora il traffico lo fate soprattutto voi, perché state circolando su strade e autostrade della nostra regione, quindi siete una cartina al tornasole velocissima nel aggiungere notizie a notizia. C'è Lume, per esempio, che segnala traffico anche tra Mendrisio e Stabio. Vediamo se ci sono altre segnalazioni. Poi la Fra, sì, che scrive: via Besso, via Balestra e Corso Elvezia sono belli trafficati e quindi ci vuole pazienza anche qui. Poi sentiamo il nostro Luke, il nostro collega, ha detto Giangi, che ci informa.
1: Bene, grazie Patti. Devio subito passo per Bizzarone, evito Brogeda, grazie.
0: Eh sì, perché ringraziamo la tempestività del nostro ascoltatore che è entrato nella nostra chat di WhatsApp facendosi subito vivo e dando un'informazione molto utile per chi era ancora in tempo per percorrere strade alternative. Cambiando argomento, invece, devo dire, Patti, tranquilla, può capitare, quindi grazie per la cosa carina che hai scritto su di noi. Mentre Max ha a che fare con l'ultimo arrivato in termini di pelosetti. I piccolini sono delle pesti e ti posso testimoniare che anch'io con Sara, che è la più piccolina, l'ho soprannominata peste perché ne fa di ogni. Il piccolino scrive: non so come mai è riuscito ad aprire il cancelletto che va nell'appartamento di sotto. Guarda che hanno mille risorse e sono applicano le loro strategie, quindi non ti stupir di niente, ma blocca tutto. Buonasera d'estate, cara Patti, da Lidl, e arriva subito l'altra, il 50% delle sisters, che scrive: sera Patti, agasuna anche a me, fa molto piacere. E tra le tante presenze che sto registrando nella nostra chat di WhatsApp, aggiungiamo quella musicale di Blanco, che quando canta più o meno si fa capire. Questa è Anche a 20 anni si muore.
2: Adesso che

Fuori c'è solo rumore, ci sono profumi, quelli che stanno arrivando dal nostro parcheggio, che sono buon profumo di cibo, e tante persone si stanno affacciando alla nostra chat di WhatsApp. C'è per esempio, vado a vedere Simo, che mi segnala una versione di I Will Survive di Gloria Gaynor con Afro Orchestra Version, Epic African Drums, Cinematic and Tribal. Dice, la conosci questa versione? No, non la conosco questa versione, ma posso sicuramente andarla ad ascoltare e poi domani ti dico. Quindi se avete delle segnalazioni interessanti da un punto di vista strettamente musicale, perché no? Vedo che King è arrivato e quindi sei in giro in bicicletta o sei automunito o sei appiedato, perché sappiamo che tu hai a disposizione vari mezzi di trasporto, per quanto ti abbiamo pensato molto ieri sera. Mi fa molto piacere, grazie. Poi anche Schia con i suoi 7 gatti dalle 7 vite sono presenti e ci stanno ascoltando. Scusatemi, sono appena connesso, non so chi tu sia perché non compare il tuo nome, peccato, ma Brogeda è intasata. Guarda, ad inizio puntata c'è stato un ascoltatore bravissimo che ci ha segnalato che c'è stato un incidente subito dopo la dogana di Chiasso Brogeda, ma proprio subito dopo, tra un camion e un'auto, e quindi si stava creando una lunga colonna di auto da questa parte del confine. Quindi chi ha potuto ha deviato, ha preso strade alternative. Tra pochissimo faremo un aggiornamento traffico e quindi ti saprò dire esattamente com'è la situazione grazie alle comunicazioni di Via Swiss. Poi qua sono preoccupati. Ah, grazie Peppe per aver messo il tuo nome. È arrivato anche Matt. Buon di sera d'estate a todos. Grazie per aver inglobato tutti quanti nel tuo saluto. E poi stavamo parlando della temperatura che c'è dentro i nostri studi, come abbiamo fatto durante il cambio con Michael Casanova. Evidentemente la nostra direzione vuole che ci conserviamo bene. Nel caso poi il 31 agosto io arrivi con una voce strana, ricordatevi di chiamarmi Amanda.

0: estate. Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli Les Amis Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. A Les Amis, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
1: Partecipa anche tu al Green Day. Sabato 5 settembre, la festa della sostenibilità organizzata dalla SUPSI in collaborazione con molti enti, in Piazza del Sole a Bellinzona. Dalle 9 tante attività suggestive, spettacoli e atelier. Entrata libera e trasporti pubblici gratuiti. Programma sul sito greenday.supsi.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Cerchi un SUV che fa di più? Consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a taverne.
4: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
5: dal vostro partner Toyota del Luganese.
6: Da Jeans Shop abbigliamento uomo-donna e Sonego calzature, fuori tutto da 5 a 20 franchi su articoli selezionati. E ti aspettiamo anche nel Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
7: Dal 31 agosto, quando il giorno finisce, la musica continua. Dalle 22 a mezzanotte, Riccardo Pellegrini ti accompagna con Di sera di notte, perché la notte merita una colonna sonora. Accendi il nuovo suono di Radio 3.
8: Sono le 19.
9: L'infotraffico.
8: Ed eccoci al momento ufficiale in cui vi diciamo quali disagi ci sono su strade e autostrade del nostro territorio. Cominciamo con la strada tra Agno e Ponte Tresa, dove il traffico è fortemente rallentato. Parliamo anche di Stabio e Gaggiolo. In questa tratta il traffico è congestionato e anche direzione Stabio, tra Genestrerio e Stabio abbiamo la stessa situazione. Parliamo della A2, direzione sud, a cui siete molto interessati. Tra Mendrisio e la dogana di Chiasso Brogeda c'è colonna e il traffico è ancora congestionato.

0: Prima mi dedico a voi, ai vostri messaggi, perché state facendo un po' il punto della situazione. Sentiamo questo messaggio di WhatsApp che ci arriva da Francesca.
1: Ciao ragazzi, siamo fermi in autostrada in direzione Chiasso, da Mendrisio verso Chiasso, non so il perché, siamo in colonna. Ciao!
0: Te lo dico subito il perché, cara Fra, siete in colonna, perché c'è stato un incidente al di là del confine, proprio appena passato il confine, e quindi la coda in cui vi trovate è la coda d'attesa finché, immagino, non vengano rimossi il camion e l'auto che hanno avuto la collisione, e quindi c'è stato questo incidente comunque. Fra, devi avere pazienza, rido per quello che scrivete sulla trasformazione della voce in caso le mie corde vocali impattino con l'aria condizionata. Mi scrivono Amanda oppure Barry White. No, Amanda, perché è una via di mezzo, perché Barry White è una voce indubbiamente molto maschia e fin lì non ci posso arrivare. Poi vedo un paesaggio fantastico e The King of the Bicycle ieri era in bici in giro sui monti, beato te. Adesso che cosa facciamo? Vi ho annunciato insieme a Michael Casanova che la nostra abitudine del giovedì sarà sempre quella di fare attenzione ai film che escono nelle nostre sale cinematografiche, e c'è un nuovo film di cui vi vorrei parlare, dal titolo One Night Only, quando tutto è possibile. La protagonista Ellie, che è un'inguaribile romantica, e Owen, che è stato appena scaricato, si incontrano a New York, dove c'è una nuova regola: sesso per i single un solo giorno l'anno, un tempismo perfetto perché il grande giorno è proprio il giorno di cui si parla nel film. Ma ci si chiede se ci fosse qualcosa di più. Sentiamo un pezzo del trailer.
2: Trovare l'amore è già difficile. Figuriamoci l'unica notte dell'anno in cui per i single è legale fare sesso. Odio questa notte.
3: Mamma, resto a casa.
4: No, dovresti uscire. È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Un brindisi al vero amore nella notte meno romantica dell'anno.
4: Ci andremo piano?
5: Faremo scelte oculate. Ali, lui è Tejan.
6: Ciao.
5: L'ho conosciuto in fila al bagno.
4: Cosa?
5: Sì.
4: No, no. Posso avere un whisky? Come si fa a trovare qualcosa di autentico in una notte come questa?
6: Oh,
4: scusa.
6: Sono Owen.
4: Ali.
6: E noi due?
4: Le tue orecchie sembrano due portelloni.
6: Il tuo naso è troppo piccolo per la tua faccia.
4: Il tuo mento può arare un campo.
6: Hai le gambe strane.
4: Come l'attaccatura dei tuoi capelli.
6: Cerchiamo tutti qualcuno per cui valga la pena stressarsi così tanto.
4: Che ti è successo all'occhio?
6: Allergia.
0: E questo in estrema sintesi un pezzettino del trailer del nuovo film One Night Only. Ma se voi che state ascoltando la radio in questo momento siete dei fan di tutta la saga di Harry Potter, sappiate che nei nostri cinema è uscito proprio oggi Harry Potter 1, la pietra filosofale. E uno dice: come mai, Patty, esce questo film che abbiamo già visto? Innanzitutto è molto amato il personaggio e molti sono affezionati alla saga di Harry Potter, ma questo, che è il primo film su Harry Potter quando entra nella scuola di magia, festeggia 25 anni, quindi in occasione di questo anniversario importante esce nuovamente nei cinema. Nel caso ci sia qualche giovanissimo che sta ascoltando la radio in questo momento e se l'è perso, è la storia di questo ragazzo orfano che si chiama Harry Potter, che vive senza avere alcun gesto d'affetto da parte della zia e dello zio, finché non scopre di essere un mago. Beato lui, piacerebbe anche a me. Parte quindi per la scuola di magia di Hogwarts, stringe amicizia con Ron, il ragazzo rosso di capelli, e Hermione, e vive molte avventure magiche nel suo primo anno scolastico. Ricordiamo un po' l'atmosfera del primo film di Harry Potter.
7: Hai mai fatto accadere qualcosa? Qualcosa che non sapevi spiegare? Tu sei un mago, Harry.
8: Io sono cosa? Caro signor Potter, siamo lieti di informarla che lei è stato ammesso alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.
9: Tra pochi minuti varcherete questa porta per unirvi ai vostri compagni.
10: Tenete d'occhio gli scaloni. Amano cambiare.
11: Buon pomeriggio, ragazzi. Benvenuti alla prima lezione di volo. Stendete la mano destra sulla scopa e dite su.
8: Su!
11: Signor Pacioc, mi spiega con esattezza dove crede di andare?
8: Hai veramente quella cicatrice? Magico!
12: Signor Potter, la nostra nuova celebrità.
13: Gli studenti del primo anno devono sapere che andare nella foresta è proibito. È vietato praticare la magia nell'intervallo tra le lezioni.
14: Petrificus totalus!
13: Il corridoio del terzo piano è zona preclusa, a meno che non desideriate fare una fine molto dolorosa.

chi ha un po' più di esperienza, questa è una formazione che non si può dimenticare: Electric Light Orchestra con Last Train to London. Vedo i vostri messaggi e soprattutto mi ha colpita un messaggio che è arrivato sentendo il trailer del primo film di Harry Potter, La Pietra Filosofale. Scrive lì del brividone: mi viene in mente che avevo ancora la segreteria telefonica e la musichetta di sottofondo era quella di quando arrivavano con la barca ad Hogwarts. Devo dire che è rimasto Harry Potter nel cuore di molti. Mi avevate chiesto uno speciale su Harry Potter, ci ho impiegato un po', ma l'anno scorso poi ho prodotto questo speciale su Harry Potter. La Fra conosce benissimo la Last Train to London, infatti scrive: mitica Ilo. Ottimo, grazie Fra per aver ricordato anche tu un pezzo che si ascolta veramente con grande piacere, e non c'è nostalgia, c'è proprio piacere di ascoltare i suoni della musica di quel decennio. Ma torniamo a Harry Potter. Che cosa vi piace di più? Perché è rimasto nell'immaginario collettivo? Vi piace così tanto e ancora riesce a farvi venire i brividi? La nostra chat di WhatsApp è pronta per i vostri messaggi.

0: d'estate di Radio 3.
1: Nei fiumi la portata dell'acqua può aumentare all'improvviso, anche con il bel tempo.
2: Fai scelte consapevoli. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
3: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.

0: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
3: Sabato 5 e domenica 6 settembre, Splash e Spati invita alle porte aperte del Fit Center. Vieni a provare gratuitamente il Fit Center e tutti i corsi fitness. E solo per questi due giorni approfitta delle promozioni speciali sugli abbonamenti. Splash e Spa, più di un abbonamento, puro benessere. Maggiori informazioni su splashespa.ch.

anche questa è una canzone difficilissima da dimenticare, perché le radio l'hanno abbracciata e suonata fino all'impossibile. Gautier insieme a Kimbra, Somebody That I Used To Know. Uno sguardo alla situazione del traffico, perché non siamo messi benissimo, nonostante manchi pochissimo alle 19:30 e di solito la situazione traffico dovrebbe tranquillizzarsi. Parliamo della strada tra Agno e Ponte Tresa, dove il traffico è ancora fortemente rallentato. Tra Genestrerio e Stabio c'è ancora colonna, a quanto dice il comunicato di Via Swiss, ma la situazione più importante è quella sulla A2 in direzione sud, tra l'area di servizio di Coldrerio e la dogana di Chiasso Brugeda, dove il traffico è ancora congestionato. Dalle strade torno invece a voi, perché parlando delle emozioni che suscita ha suscitato l'ascolto del trailer che festeggia del trailer del primo film di Harry Potter, che festeggia 25 anni, diciamo le cose come stanno, c'è chi ha provato il brivido sentendo la musichetta tipica, c'è invece chi scrive: io ho letto prima tutti i libri. E se tu scrivi ho letto prima tutti i libri, ci credo. Quindi ho adorato anche il film, pur continuando a preferire i libri. Devo dire che io non ho visto tutta la saga, sicuramente ho visto il primo e il secondo e poi non ricordo, non ho letto i libri, e quindi questo suscita, anche perché tu sai benissimo che sto leggendo libri di tutt'altro genere, ma mi piacerebbe sapere che differenza c'è, hai riscontrato tra, perché c'è sempre qualche discrepanza se hai letto prima il libro e poi vedi la storia sul grande schermo. Molte volte chi ha letto il libro dice: no, assolutamente non va bene, preferisco il libro. Sarebbe carino confrontarci e sapere perché continui a privilegiare l'aspetto della scrittura rispetto alla resa cinematografica.

0: che è successa una cosa particolare quando ho chiesto perché sentite tanto la differenza tra un libro e poi la trasposizione cinematografica. Due ascoltatori che si conoscono radiofonicamente ma non si conoscono di persona hanno detto la stessa cosa. C'è per esempio Max, il mio assistente di studio serale, ma ritornerai ufficialmente ad esserlo a partire dal 31 agosto, scrive: perché leggendo usi la tua di fantasia e immaginazione ed è più bello. Nel film te la trovi confezionata e poi nel film mancano tanti pezzi. Sentite invece il messaggio che ci ha lasciato in voce Lidl, che parla dello stesso argomento.
1: Ciao a tutti, cercherò di essere abbastanza stringata. Allora, il primo episodio della saga, ho visto prima il film, ho detto mi attizza, vogliamo vedere. Poi ho letto il libro, ok. Le altre puntate ho sempre letto prima il libro e poi ho visto il film. La discrepanza che ho trovato è che leggere il libro mi immaginavo come fossero le scene, come fossero paesaggi, anche quelli nuovi, e poi delusione vederli nel film, cioè delusione non proprio, però era tutto l'opposto.
0: E beh, ciao, grazie per questo messaggio che coincide con quello che diceva Max, il fatto della capacità di andare a toccare la fantasia, l'immaginazione, che è una cosa pazzesca, perché tu effettivamente ti immagini. La mente ha un potere pazzesco per quanto riguarda appunto l'immaginazione. Poi vai al cinema e dici: eh no,

0: Giornata è Radio 3, Telesuona.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: Da Bicimania, presso Sport Specialist al Parco Commerciale Grancia 1 di Lugano, è arrivato il fuori tutto. Approfitta dei prezzi esclusivi riservati a migliaia di articoli. La promozione è valida da giovedì 27 agosto fino a sabato 12 settembre. Bicimania la trovi al Parco Commerciale Grancia 1, in via Cantonale, uscita autostrada Lugano Sud.
3: Ciao Marco, tutto bene?
4: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
3: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
5: Carrozzeria Cell System.
4: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
5: Cell System.
6: A Coldredio, via San Gottardo 28.
7: Proud to be Matt. Il centro artistico Matt è diventato maggiorenne e dal 7 settembre ti aspetta nella nuovissima sede di Lugano e a Taverne. Teatro, musica, danza e musical. Per tutte le età e per tutti i livelli. Dai percorsi base a quelli preprofessionali. Prenota ora la tua lezione di prova su scuolamat.ch.
8: Sono Giulia, ho 16 anni, faccio la Pop Music School, la scuola artistica di Paolo Meneguzzi. È la mia seconda famiglia. Studio canto, danza hip hop, ma c'è anche moderna, classica, recitazione, musical, strumenti musicali e DJ. È per tutte le età. Su popmusicschool.ch trovi info e prenoti una prova gratuita. A Mendrisio o Lugano. Iscriviti!
9: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
10: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Ma vi rendete conto di che potenza vocale aveva Giuni Russo con questo acuto finale in Un'estate al mare? Secondo voi dei nostri, se ci conoscete bene, chi dei nostri è ancora al mare a trascorrere gli ultimi scampoli d'estate? Punto di domanda, ma torniamo al nostro argomento che è legato a un trailer che abbiamo ascoltato. Avete fatto l'upgrade, siete passati alla fase successiva, la differenza tra la resa cinematografica e la resa di un libro. E io vi ho chiesto perché si è poi così legati al libro, e in due avete già detto che c'è un fortissimo potere evocativo, il fatto che la lettura del libro vada a toccare la fantasia, l'immaginazione, e fantasia e immaginazione lavorano creandosi dei paesaggi, dando un volto a certi personaggi, immaginando l'imponenza di qualcuno. E a testimonianza di ciò c'è un altro messaggio del nostro JB che vi faccio ascoltare.
1: Scusa, quando mi collego al mani libere dopo si sente male. Io ho letto Lee Child e Jack Reacher, un film che è un uomo di 2 metri, spalle larghe, che con un pugno ti uccide e combatte contro 6 persone. E nel film questo ruolo è stato interpretato da Tom Cruise, che è alto 1,60, quindi
0: e quindi c'è stata una comprensibile delusione, perché tu ti eri immaginato un personaggio che anche fisicamente riproponesse le stesse caratteristiche letterarie, e invece ti sei trovato Tom Cruise. A parziale beneficio di Tom Cruise, diciamo che rispetto ad altri attori che fanno un uso prudente per la loro sicurezza, ma smodato delle controfigure, Tom Cruise è uno che rischia, cioè lui in genere le scene, quelle d'azione, le vuole girare lui, nonostante il suo 1,60 m, come dici tu, forse avevano sbagliato tipologia di personaggio. A me è capitata invece questa cosa, ve l'ho già raccontata, ma magari c'è qualcuno nuovo, con le voci dei doppiatori, perché una voce ha sicuramente un forte potere evocativo, quindi quando senti una voce ti immagini un corpo, ti immagini un volto, ti immagini un colore di capelli, ti immagini un modo di vestire, per esempio. E quando i doppiatori, quelli più famosi, hanno cominciato a farsi vedere in televisione, ma giustamente perché vogliono anche la loro parte di visibilità, non pensano di poter stare, cioè non è bastato stare dietro ad un microfono a doppiare, quando li ho visti ho detto oh mamma mia, oh no, con tutta la bellezza della voce e la loro bravura, però si immagina altro, perché la voce è un altro aspetto, per esempio, fortemente evocativo. Strano che qualcuno non mi abbia ancora scritto: in effetti, sentendo la tua voce, ti immaginavo bionda. E invece no.

0: tra poco vi racconterò, anzi vi farò raccontare da una voce dei nostri ascoltatori la storia di un'altra delusione cinematografica, e devo dire che l'ascoltatore ci è rimasto veramente molto, ma molto male.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
3: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
4: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
5: I tuoi nuovi preferiti beauty da Manor. Approfitta del 30% di sconto sui migliori marchi beauty come Estée Lauder, Lancôme e molti altri. L'occasione perfetta questa settimana da Manor.
6: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: prezzo. Fritti veramente deliziosi, padellini da condividere, tutti farciti. Quartiere Maghetti, Lugano.
1: Dal 31 agosto preparati a 2 ore decisamente di troppo. Dalle 13 alle 15 Luca Ventura e Danny Morandi ti aspetteranno con musica, ironia e divertimento. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. L'infotraffico.
2: Molti disagi precedentemente segnalati si sono risolti, ma anche se sono quasi le 8 di sera, permane il disagio, e magari qualcuno di voi che è in viaggio in direzione sud proprio all'altezza della dogana di Chiasso Brogeda può al limite darci qualche informazione in più. Via Suisse ci dice che sulla A2 direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda c'è colonna e il traffico è ancora congestionato.

0: ho promesso che vi avrei fatto sentire per voce di uno dei nostri ascoltatori anche la storia di un'altra delusione cinematografica. Sentiamo.
1: Ciao Patti e ciao ascoltatori. Beh, guarda, io la questione della voce ho avuto il trauma un po' di anni fa, non so se vi ricordate, era uscita la trilogia di Eragon di Christopher Paolini, bellissimo libro dove parla di questo domatore di draghi, una cosa del genere, e nel libro c'è questo drago che parla con il personaggio, eccetera. Io mi sono sempre immaginato un drago con la voce da drago, quindi sicuramente profonda, misteriosa, eccetera. E poi hanno fatto il film Eragon, ero andato a vederlo al cinema, e quando il drago ha aperto per la prima volta la bocca, delusione delle delusioni, aveva una voce suadente femminile ed era veramente, non ci stava proprio per niente.
0: E qui si sente veramente la delusione del nostro ascoltatore, che si chiama Simo, e che tra l'altro trova un grande lettore d'accordo, che scrive: delusione assoluta Eragon, letti tutti i libri, era un drago femmina. Ho capito, era un drago femmina, però nell'immaginazione effettivamente dal drago che è possente, feroce, a volte incute timore, magari questa cosa non te l'aspetti. Adesso io parlo non conoscendo questa saga, questa serie, e quindi si aspettava, sai, quando apri la bocca al drago ti aspetti un vocione, altro che Barry White, un Barry White shakerato, no? Quindi posso capire. E poi, come dire, anche se il drago era femmina, alla fantasia non possiamo mettere dei limiti. Se una persona, leggendo il libro, si fa un'idea, quella è la sua fantasia, quella è la sua immaginazione. Ma era una dragonessa gentile, scrivono. Adesso non entriamo troppo nel dettaglio quando stiamo facendo l'apologia della fantasia e dell'immaginazione. Guai se non ci fossero, perché non so che cosa pensiate voi al riguardo, ma se non avessimo questa possibilità, noi esseri umani, di fare ricorso all'immaginazione e alla fantasia, davvero non avremmo vie di fuga.

0: Simo indirettamente hanno risposto al tuo audio messaggio commentando: per questo i libri sono più belli. Sarebbero felici di ascoltare un messaggio come questo, perché vuol dire che c'è un bacino d'ascolto tra i nostri ascoltatori di grandi lettori, di grandi amanti dei libri. Chissà se è all'ascolto qualcuno che gestisce una libreria, è proprietario di una libreria. Forse l'ora è un po' tarda, chiusi sono chiusi, magari qualcuno è ancora in vacanza, non credo, perché siamo vicini all'inizio delle scuole e quindi magari l'attività è in fermento. Però sappiate che tra gli ascoltatori di Radio 3, se state ascoltando, ci sono davvero un sacco di lettori.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play.

0: chiudiamo l'argomento libri con questo messaggio. Non posso fare il nome della libreria, ma la conosco perfettamente per il fatto di esserci stata. È una libreria dove ci sono delle poltrone, tu prendi dagli scaffali i libri, li guardi, se un libro ti interessa in maniera particolare ti metti a leggerlo e non sei obbligato a comprare. Tra l'altro in quella libreria poi si fanno anche degli eventi interessanti, a parte la presentazione dei libri, firma copie, ma si organizzano anche eventi, poi c'è il bar, quindi ci sono tutte le comodità possibili per farti restare in libreria. Ma c'è un problema, che io non riesco ad acquistare un libro se è già stato smanacciato o comunque leggiucchiato o letto profondamente da qualcun altro, a meno che, come è successo di recente, la libreria dove ho ordinato un libro mi telefona a casa dicendomi: guardi, abbiamo un problema perché c'è l'ultima copia disponibile. Quindi già ti dicono: l'ultima copia disponibile, tu la voglio, la voglio, la voglio. È autografata direttamente dagli autori, dalle persone che hanno scritto il libro. E io ho detto: che problema c'è? E però sono autografate alla persona della libreria. Non c'è problema, me lo mandi lo stesso. Il libro in tonso, assolutamente. Così mi sono guadagnata due autografi senza chiamarmi Elena, per esempio. Dico il nome, tanto non resta di Elena, ce ne sono tante. Quindi, come dire, le librerie cercano di accaparrarsi una maggior fetta di pubblico, o ampliando anche la tipologia di offerta. Tra poco invece parleremo dei luoghi più strani o delle cose più strane che fanno i vostri e anche i miei animali domestici.
1: L'estate di Radio 3. Caldo d'inverno, fresco d'estate e risparmio tutto l'anno. Con Idrobeni di Biasca scegli il meglio per la tua casa. Impianti sanitari, riscaldamento, climatizzatori split e senza unità esterna, oltre a pompe di calore di ultima generazione. E in questo periodo puoi approfittare degli incentivi cantonali. Idrobeni, tecnologia, comfort e affidabilità svizzera. A Biasca e su idrobeni.ch.
2: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.

0: Avete ballato, vi siete sfogati con questa canzone? Molto bene. C'è una nostra ascoltatrice, Branca, che pensa di non essere arrivata in tempo. Guarda, non c'è problema di tempo, nel senso che c'è spazio per tutti e quindi sentiamo anche te.
1: Infatti, buonasera, non so se sono ancora in tempo. Allora, io settimana scorsa ho finito di leggere Orhan Pamuk e il Museo della Innocenza. Di recente su Netflix c'era anche la serie e così. Io questa volta devo dare ragione al Netflix per come è stata fatta la serie, molto più fluida, no? Il libro è veramente, nonostante lui il premio Oscar, è un mattone troppo dettagliato, e per questa volta diamo ragione a tutti. Grazie tesoro, buona serata.
0: Hai visto che c'è stato tempo anche per te, ci mancherebbe, anche perché è una testimonianza interessante che va nel senso contrario. Per una volta la trasposizione fatta appunto da Netflix le è piaciuta molto di più, anche perché nel libro si va troppo nel dettaglio e quindi dice ma che mattone. Ecco, questo aspetto qua, su questo aspetto ci ritroviamo, perché quando si va troppo nel dettaglio e ci si perde nella descrizione, io, sarà perché sono a scatti, ma mi spazientisco, cioè proprio non ce la faccio, dico no dai, fluidità. Mi piacciono i libri che scorrono velocemente e che sono immediati.

posso dire che siete sorprendenti, stupefacenti, adorabili, non so quali altri aggettivi, un po' troppo tardi perché possa fare un elenco di aggettivi corretti e sensati, ma è bellissima questa cosa. Per esempio, come è partita Alicia Keys, subito c'è chi è entrato nella chat di WhatsApp, lo ricordo anche se stiamo per concludere il nostro appuntamento, lo 079 449 95 37, per dire quanto la adorate e che è una canzone da brivido, e bisogna fare attenzione perché se l'ascoltate a volume molto alto Alicia Keys è in grado di spettinarvi. E tra l'altro mi dicono, stavo schioccando le dita, è da un pezzo che non lo facevo. Allora preparati, allenati, usa questi giorni che ci restano di palinsesto estivo per allenarti, perché dal 31 agosto partirà il nostro palinsesto, quindi ci sarà di sera e di sera extra large, quindi le nostre coccole, le canzoni che si fischiettano, le canzoni swing che richiedono appunto lo schioccare delle dita, quindi ci sarà veramente un sacco di possibilità. Ma devo dire che non finirete mai di sorprendermi, perché ha scritto anche Tania in corsa, cercando di agganciarsi al messaggio che ha mandato Branca, perché Tania dice i libri sono fantastici e segnala anche i libri del Signore degli Anelli. Anche qua potremmo come dire, perché appunto siamo quasi in chiusura di puntata, manca un quarto d'ora, ma potremmo velocemente farci una pensatina sopra. Anche lì si può riscontrare, avete riscontrato una differenza tra i volumi del Signore degli Anelli e anche qui la trasposizione cinematografica? Che cosa vi è piaciuto di più? La trasposizione cinematografica ha reso giustizia al testo oppure no? Vi aspettavate di più? La vostra fantasia vi aveva portato molto più lontano rispetto alle immagini sul grande schermo? Insomma, ne abbiamo di che chiacchierare ancora. Súbeme la radio.

0: questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: Radio 3i, dove batte il cuore.

Qualcuno ha in casa qualcosa di prezioso per quanto riguarda il discorso libri che abbiamo intrapreso insieme, questo discorso che avete portato fino alla fine. Mio fratello, scrive Tania, ha la prima edizione del 1954 del Signore degli Anelli. Tienila cara e soprattutto non perderla se fai il trasloco, non regalarla, perché sono tutte cose che ho fatto anch'io. Trasloco, perso cose mai più ritrovate, regali fatti di cui mi sono poi pentita, perché sono cose poi regali fatti da altre persone, non per conto mio, quindi figuriamoci che bella cosa. Bello parlare di libri, bella anche l'aspettativa che c'è per il 31 con l'inizio della nuova stagione. Sono molto contenta di questo, visto che abbiamo parlato di libri, di scrittura, di trasposizione cinematografica, abbiamo parlato di tante cose. Attenzione, perché qui c'è una licenza poetica. Se per caso ci sta ascoltando qualche studente che il prossimo lunedì comincerà la scuola, così a scuola non si dice, ma in una canzone si può, perché c'è la licenza poetica.

E tranquille, sarà un buon rientro. È tutto per questa, una delle ultime sere d'estate. Io torno domani come sempre alle 18:30. Vi aspetto qui e vi lascio con, per augurarvi una buona serata, con la musica dei Nirvana, una grande canzone che vi dà tanta energia. E ci sentiamo domani.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Addio routine, benvenuto piacere di guida. Con l'Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski sperimentate una libertà al 100% elettrica ad ogni chilometro e a ogni curva. Ora con leasing allo 0,0% e vantaggio di prezzo di 9.100 franchi. Audi Q4 e-tron Edition Swiss Ski. Sali a bordo e parti subito da Amag vicino a te o su amag.ch/audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marche Ton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Dal 31 agosto a mezzogiorno cambierà il menù. Dalle 12 all'una arriverà Fuori Menù. Musica, giochi, curiosità e sorprese con Danny Morandi. Con Danny Morandi. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona.
1: Il classico che emoziona.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona. L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: Vuoi trascorrere una giornata di sport, musica e divertimento? Partecipa alla 22esima edizione di Marcheton Ticino, sabato 5 settembre a Biasca. Il ricavato sarà interamente devoluto a Fibrosi Cistica Svizzera. Corri anche tu e aiutali a respirare. L'evento è presentato da Banca Raiffeisen.
1: L'attesa è finita. La nuova Volvo EX60 è ora disponibile presso l'autocentro Carlo Steger a Genestrerio Mendrisio. Innovazione, tecnologia e design. Vieni a scoprire il nuovo SUV elettrico di Volvo con autonomia fino a 800 km, la più lunga di sempre. Info su carlosteger.ch.
2: A tutti gli amanti del verde, da Caminada, grande svendita a prezzi shock!

31 agosto, il pomeriggio avrà una nuova ora d'inizio. Tre voci che conosci bene ti accompagneranno dalle 15 alle 18 con la musica e il divertimento di sempre. I tre tenori. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

forse qualcosa di buono c'è e ti pensi.

Dal 31 agosto il buongiorno avrà il profumo di moca. Dalle 6 alle 7 Ruben Bassi ti accompagnerà con musica, energia e buon umore per iniziare la giornata con il piede giusto. Accendi il nuovo suono di Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

sopra. Un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

Sarà l'atmosfera, il caldo la sera, la voglia di dirsi parole scontate. Sarà un'altra scusa a fermare il tempo, a darci ancora un momento. Sarà colpa mia, o forse anche tua, prometterci niente, mantenendo tutto e non chiedere scusa. L'amore è sempre una prova.